perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

lasciare in eredità ai nostri nipoti, con più colori e meno yachty, più banchi e meno banche, più aria e meno smog, più fiori e meno strade, più canzoni e meno spot.

fare qualcosa di speciale per lei che se lo aspetta. Non aspettare più domani, non dire che non puoi anche se vorresti. Lo sai che te ne pentiresti. Prova a dare un po' di spazio anche agli altri.

combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battere fino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

poi ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però...

c'è gente che nasce professore.

di sé, perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

di sé, perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Il silo delle polemiche. Saronno, il teatro non è turismo. Ancora Saronno, la polizia in piazza e a Gerenzano farmacie comunali.
1: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva e Federica Matignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
0: È quasi pronto Duboldo il parcheggio per togliere i tir dalle strade. Un silo gigante in via Papa Giovanni XXIII davanti a chi esce dalla A9. Un ecomostro lo hanno definito in molti. Il silo è infatti alto 4 piani, una superficie di circa 25.000 metri quadri e 14,40 metri di altezza. L'entrata sarà su un terreno ceduto da Autostrade per l'Italia, l'uscita su un'area comunale. Il progetto è stato vagliato positivamente da Provincia e Regione, oltre che dalla Commissione Paesaggistica. A scomputo, oneri per il Comune, dovrebbe essere realizzata la rotatoria, peraltro molto attesa, tra via 4 Novembre, via dell'Acqua, via Sanzio. Questo almeno l'accordo, ma i fondi potrebbero essere dirottati su qualche altra opera, perché ci sono non pochi dubbi sulla fattibilità del progetto per il calibro della carreggiata e l'intenso traffico. In Consiglio Comunale il capogruppo di Uboldo Civica è stato ironico. Quell'area, ha detto, era artigianale e produttiva e poteva far insediare qualche azienda. Invece il silos non ha portato altri posti di lavoro se non quello del portinaio. L'assessore all'ecologia è stato implicito sui vicini, che poi sarebbe Amazon: se ci troviamo in questa situazione con i camion sulle strade è proprio perché Origgio ci ha piazzato alla streppina le logistiche Bartolini e Amazon.
1: Quasi tutti i soldi della contestata tassa di soggiorno a Saronno finiscono nelle casse del teatro civico e così è bufera in consiglio comunale. A sollevare la questione è stato il capogruppo di Fratelli d'Italia, che ha chiesto chiarimenti sull'utilizzo delle risorse incassate dal comune attraverso l'imposta applicata ai pernottamenti nelle strutture ricettive cittadine, non solo hotel ma anche B&B e affittacamere. Secondo quanto evidenziato, i proventi complessivi ammontano a circa 386.000 euro. Di questi circa 136.000 sarebbero stati destinati a iniziative legate al commercio, mentre tutta la restante quota, pari a 250.000 euro, sarebbe stata indirizzata al teatro cittadino. Alla richiesta di chiarimenti ha risposto l'assessore al commercio, che ha assicurato come il vincolo di destinazione previsto per la tassa di soggiorno sia stato pienamente rispettato dall'amministrazione comunale. Sul tema è intervenuto anche il vice sindaco, che ha ricordato che la normativa nazionale individua a specifiche aree di intervento per l'utilizzo delle entrate derivanti dalla tassa di soggiorno e che il Comune di Saronno opera nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo del 2011.
0: Non è certo passata inosservata in questi giorni la presenza delle pattuglie della Polizia di Stato tra Piazza Libertà e le vie del centro. Si è trattato di un servizio compiuto dalle forze dell'ordine che si è tradotto in una serie di controlli che hanno riguardato soprattutto chi bivacca nell'isola pedonale. Il tema sicurezza resta di attualità a Saronno. Domani, davanti al municipio in Piazza Repubblica, dalle 18.30 è previsto il presidio contro la criminalità, promosso dall'associazione SOS Italia Libera, al quale hanno aderito anche esponenti e gruppi politici saronnesi. Il tutto per chiedere un giro di vite dopo i recenti episodi criminosi avvenuti in città.
1: Le farmacie comunali di Saronno, Uboldo e Gerenzano sono in ottima salute? Chi più chi meno stanno a galla, lottando con le unghie e con i denti contro la concorrenza spietata delle farmacie private, soprattutto quelle aperte 24 ore. La soluzione messa in atto è di creare sinergie, ma i risultati non sono ancora chiari, anzi, regna ancora parecchia incertezza. A distinguersi intanto è la municipalizzata di Uboldo, che ha chiuso il 2025 in positivo, offrendo vari servizi di carattere sociale e, a breve, i prelievi a domicilio gratuiti. Il risultato economico prima delle imposte era pari a 104.000 euro, che sarà in parte reinvestito per il miglioramento e l'ampliamento dei servizi offerti. A parte le iniezioni a domicilio, i prelievi ematici, è proseguita l'erogazione dei buoni bebè e omaggi per i 76 nuovi nati uboldesi. Fra le novità in programma, l'attivazione di nuovi servizi di prevenzione e l'acquisto di strumentazione per test e screening gratuiti.
0: Ci spostiamo a Cislago. Ha indossato l'abito talare per colpire una 83enne nella propria casa. A raccontare la dinamica è la nipote, la quale dice che si è presentato vestito da prete col pretesto di farle vedere collanine con angeli in cambio di un'offerta. L'anziana, mossa da profonda fede, non ha sospettato l'inganno, è andata a prendere una scatolina in cui teneva l'oro tramandato di generazione in generazione, dunque con un valore affettivo molto alto. Non ci sono stati episodi di violenza, ma l'amministrazione ha messo una nota ufficiale per allertare i residenti e invitare ancora a non aprire a sconosciuti e contattare nel caso carabinieri o polizia locale o il 112.
1: Saronno, gli studenti del collegio Arcivescovile Castelli non solo hanno fatto nascere la birra di Saronno, ma hanno anche invitato a tavola genitori, parenti e amici per provarla. Per adesso è una birra a tiratura limitata, ma il successo non è mancato e quindi forse in futuro la si potrà trovare dappertutto, almeno in città. College Beer è un progetto di Bottega Scuola nato nel collegio Castelli nel 2024 per introdurre l'intera filiera di produzione brassicola nel piano didattico dell'istituto. Istituto alberghiero. Il progetto è affidato alla classe terza, che vive tutte le fasi della produzione: maturazione, imbottigliamento, etichettatura del prodotto. Ogni classe definisce quali tipologie di birra produrre. La produzione è limitata a 1000 bottiglie da 33 centilitri, utilizzate quindi nei ristoranti didattici e in parte vendute.

0: Vellasca, si è svolta la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo, che ha coinvolto le classi prime e terze della scuola primaria. La giornata mondiale della diversità culturale è il giorno in cui ci si ferma a celebrare la ricchezza e la bellezza delle culture del mondo e la bellezza delle persone che vivono vicino a noi. Si è sottolineato nel corso di questa celebrazione come il dialogo, la gioia di stare assieme e festeggiare siano gli attrezzi più efficaci per costruire un futuro di pace. Durante la giornata nel cortile sono stati allestiti vari stand e visitandoli si è potuto conoscere le diverse nazionalità presenti nelle classi, sia europei che extraeuropei. Una scoperta che è passata per varie attività come laboratori, quiz e giochi, nonché l'assaggio di alcuni piatti tipici.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina, la settimana. Elena Piva e Federica Batignani con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto.
2: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Diamo uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 11 giugno alle ore 9.30 e 17.05 Arte e Artisti con Teresa Santinelli che ospita Don Davide. Alle 10.30 e 19.10 Fare Radio per Fare Rete. Gabriella e Gigi ospitano Ambrogio Caimi del gruppo Anziani Saronno. A seguire alle 11.05 in replica alle 19.40 Pianeta Lavoro, ospite Guia Zapponi, attrice, produttrice, regista. Alle 11.30 e 18.25 Ciak e Sipario con Chiara e Aldo.
1: Alle ore 16.35 Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritore e Massimo Tallarini, Fuori Classe, la festa di fine anno scolastico con i rappresentanti delle scuole superiori. Alle ore 20.20 Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21 Lifestyle, a cura di Damiano Caron, Longevity and Biohacking, ospite Francesca Marotta, giornalista esperta del settore beauty su Vanity Fair e altre testate. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone, smart TV, ed è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: lunedì sera alle ore 22,
1: Una volta all'era in sci,
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quante Ghe
1: e Gigi,
0: Cabaret alla radio,
1: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
2: Ai gent di ier, d'incœ e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Cicciarello un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Spazio aperto, scuola, società e cultura.
2: Buongiorno a tutti cari ascoltatori e benvenuti a questa puntata di Spazio Aperto. In studio Antonella, Beppe, in regia Giancarlo e i nostri ospiti che sono i ragazzi accompagnati dalla loro professoressa dell'Istituto Prealpi di Saronno, in particolare l'Istituto Tecnico Turistico. Il programma di oggi sarà un po', diciamo, thriller perché ci parleranno della cena con delitto. Infatti chiedo a Roberta Bottero, che è la loro professoressa, di presentarci un po' questo progetto.
3: Dimmi. Buongiorno a tutti e grazie come sempre di darci questa possibilità anche di poter condividere con noi le nostre, diciamo, i nostri progetti. Ma il tutto è nato insieme ai ragazzi in classe a settembre all'interno, diciamo, di una programmazione di discipline turistiche aziendali, soprattutto relativa all'organizzazione di eventi. Parlando un po' con loro è venuto in mente di organizzare una cena con delitto in collaborazione, poi vi spiegheranno meglio i ragazzi, con la nostra ex collega di italiano, perché poi la trama ovviamente sarà presa da una parte che a loro piaceva particolarmente, ma non voglio spoilerare niente, di letteratura. E l'organizzazione è stata tanta, è stato molto molto bello. Abbiamo iniziato il tutto a settembre utilizzando ore sia scolastiche che extrascolastiche e poi è stato realizzato il tutto il 29 gennaio, che è stata la sera di presentazione. Però non voglio raccontare altro perché sì, voglio lasciare spazio agli attori qua e organizzatori, perché poi ecco quello che ci tengo a dire, che i ragazzi si sono veramente hanno dato veramente il massimo. Io ero già convinta che sarebbe stato un successo solo per l'esperienza fatta insieme, però poi quello che è stato realizzato è stato veramente molto molto bello, perché tutti hanno avuto il loro spazio, hanno avuto la possibilità di esprimersi anche facendo cose che non pensavano di poter fare, e poi insomma poi abbiamo coinvolto alla fine i genitori, i colleghi, quindi è stato molto carino, sì, molto molto.
2: Benissimo, adesso allora diamo la parola ai ragazzi. Chi vuole cominciare? Bene, dimmi.
4: Buongiorno a tutti, io sono Matilde e allora volevo iniziare un po' a spiegare come abbiamo organizzato questa cena con delitto.

0: Della preparazione della sala, sala messa a disposizione dalla nostra scuola, quindi abbiamo utilizzato il ristorantino.
1: Avete quindi collaborato con anche altre sezioni dell'istituto?
0: Esatto, come ad esempio l'alberghiero, ma molti dei nostri compagni hanno anche, tra cui uno qua presente oggi, si sono cimentati con la preparazione di alcuni piatti, di cui poi appunto parlerà questo
1: compagno.
0: Mio compagno. Esatto. E molti invece hanno recitato per questa cena. Qua oggi infatti troveremo Dante e Virgilio e io stesso ho recitato, ho fatto la parte di Matelda e niente, quindi questa preparazione sta molto
1: anche
0: complicata.
1: Da un punto di vista delle scenografie avete dovuto fare anche delle cose, non solo la disposizione della sala in un certo modo, ma immagino, perché come avviene una cena con Delitto?
0: Da noi è partito tutto con la realizzazione appunto del progetto, il copione, quindi ognuno doveva studiarsi la propria parte.
2: Eravate divisi a gruppi, ma
0: esatto.
2: Ogni gruppo aveva una sua specificità di attività.
0: E appunto ognuno aveva il proprio ruolo.
1: Okay.
0: Abbiamo dovuto sistemare la sala, quindi con i tavoli, abbiamo dovuto realizzare anche, una nostra compagna ha realizzato dei cartelloni proprio con rappresentato il monte del purgatorio, sono stati fatti gli inviti per i genitori, perché il nostro pubblico erano genitori e insegnanti, e abbiamo dovuto realizzare il menù, quindi abbiamo fatto tutto interamente noi. La parte della recitazione credo sia stata forse quella che ha messo più ansia quando abbiamo iniziato, è stata la parte che più ha messo in ansia tutti noi, perché era un'esperienza nuova.
1: Non vi sentavate pronti? Non vi sentivate pronti?
0: Non è che non ci sentivamo pronti, non era una cosa nuova praticamente per tutti.
2: Ma
0: forse
2: anche creare il copione, perché
0: esatto.
2: L'avete scritto voi tutto.
3: Esatto. Quindi avete scritto anche il copione, tutto avete preparato.
0: Sì,
3: beh,
0: sì.
3: Bello.
0: E abbiamo suddiviso il copione in 4-5 parti, quindi dove di mezzo c'erano i pasti che partivano da un antipasto e finivano al dolce, e tutto quanto era improntato sul purgatorio, quindi sul tema della nostra cena. Ovviamente io non voglio anticipare nulla, lo faranno i miei compagni qui presenti oggi. E
1: ok, io quando chiedevo com'è strutturata una cena, volevo capire una cena con Delitto, quindi cosa avviene? C'è una prima parte di rappresentazione, poi dopo
2: Noi l'abbiamo strutturata, poi lascio un attimo a Matilde. In realtà la cosa importante che poi è venuto fuori è che in realtà la nostra cena è partita come un'idea di cena con Delitto, ma in realtà il delitto non c'è stato. Perché poi infatti pochi gruppi sono arrivati alla conclusione di quello che però in realtà i ragazzi, scrivendo loro la trama e vivendola insieme, siamo arrivati poi a voler mandare un messaggio invece, un messaggio che poi i tavoli, i gruppi diciamo divisi dei genitori e i miei colleghi dovevano capire qual era il messaggio, perché in realtà poi c'è stata una sparizione di qualcuno più che
0: quindi la parte iniziale diciamo è stata dedicata appunto al rapimento, possiamo dire, di uno dei nostri personaggi che poi parlerà, e la parte finale, poi la storia è andata avanti, la parte recitata ha proseguito per tutta la cena fino poi ad arrivare alla fine. Noi abbiamo dato degli indizi al nostro pubblico e fino ad arrivare a una fine dove abbiamo coinvolto appunto chi ci vedeva, chi ci guardava, e facendogli provare, erano tutti divisi in gruppi e abbiamo provato a far arrivare ogni gruppo a una propria
1: interpretazione.
0: Esatto, una propria soluzione. Poi c'è chi ha si è avvicinato di più, c'è chi ha sbagliato totalmente, ma secondo me il bello di questa esperienza è stato proprio il coinvolgere tutti e soprattutto ciò che ci ha insegnato, perché ci ha insegnato che il lavoro di gruppo è la cosa fondamentale, perché se non avessimo lavorato tutti assieme credo che a un risultato del genere non saremmo arrivati, o comunque ci saremmo avvicinati ma non sarebbe mai uscita una cosa del genere. E perciò questo è ciò che ci ha insegnato, poi ci ha insegnato, perfetto, molte altre cose.
1: Sentiamo allora altri

0: protagonisti sì, di questa
1: assolutamente.
0: Cena.
1: Assolutamente.
0: Io, che sei?
2: Ti chiami? Io mi chiamo Giorgio, buongiorno a tutti. Io ho fatto parte di quel del gruppo che preparava il menù.
0: Oh, quindi andiamo sul cibo, bene.
2: Andiamo su oltre
0: cibo
2: menù,
0: quasi paradisiaco,
2: sì,
0: perché siamo ancora nel purgatorio.
2: Ovvio, sì. Infatti ho anche dei piatti qua, sì, che
0: raccontaci.
2: Poi elencherò e racconterò. E, allora, sto progetto, come ha detto Matilde, è stato fatto in squadra, quindi io porto la mia parola, ma ci sono state tante persone che
0: hanno collaborato
2: con me, e non è stato facile mettere tutte le idee insieme, però
1: dillo, perché sembra tutto facile,
2: però
1: ci sono stati momenti anche di criticità, diciamo,
2: però alla fine abbiamo trovato quello che ci piaceva di più e l'abbiamo messo giù. Soprattutto poi perché dovevamo comunicare con altri gruppi, visto che per la realizzazione dei volantini, dei menu, eccetera, dovevamo parlare con tutti i gruppi per la
0: realizzazione,
2: realizzazione.
1: Poi Giorgio,
2: di
1: anche la cosa
2: menu
1: importante, che voi vi siete anche dovuti basare, adesso non ci sono gli attenti all'altro gruppo, perché ovviamente abbiamo dovuto fare anche un lavoro legato più all'economia e al budgetario. Quindi, quale è il budget di spesa? Dal budget di spesa determinare un eventuale prezzo per la partecipazione alla cena, quindi anche decidere in base a questo poi il costo del menù, quindi il materiale da acquistare. Cioè, c'è stato proprio anche tutto un lavoro,
3: ecco,
1: di contabile, ma anche di gestione
3: di gestione economica, anche delle risorse,
1: perché dovevamo avere qualcosa in più per comprare poi i vestiti, per la rappresentazione, tutto, quindi.
3: Ecco, quindi non solo limitato a quello che è la scenografia e il discorso, proprio tutto dalla
1: tutto
3: base.
1: Infatti lì abbiamo applicato tante cose che magari appunto si studiano, i break even point, piuttosto che tutte queste cose di economia che
0: sembrano
1: teoriche, ma in realtà abbiamo dovuto dire ok ragazzi, bisogna valutare i costi, fare la somma dei costi, quindi determinare poi quello che dobbiamo avere, e lì è stato un bel lavoro, però poi dove si potevano comprare le cose che costavano meno, quindi vedere i siti, valutare, compriamo di qua, compriamo di là, ricerche di mercato e tutto, quindi anche il menù poi è stato fatto anche in base a quello che era la disponibilità che noi potevamo, diciamo, spendere, perché ovviamente anche ai genitori è stato chiesto
0: un contributo contenuto,
1: non è che si poteva chiedere chissà che cosa, però in quel contributo noi dovevamo starci, quindi insomma ovviamente c'è stato.
0: Siamo curiosi del menù.
1: Dai, racconta il menù.
0: Curioso del
2: Partiamo
0: menù.
2: Dalla torta dei sette peccati capitali.
1: Oh mamma mia!
2: Che era una torta salata con all'interno delle verdure.
0: Piccantina?
2: Piccantina, sì.
3: Piccantina. Una torta piccantina è già un programma.
2: Perché comunque i suoi sette peccati capitali del purgatorio, e in quel poco piccantino era l'assaggio di quello che c'era in tutto il purgatorio.
0: Ok, poi?
2: Poi il risotto del pentimento, che era risotto con zucca e salsiccia.
1: E lì ci si pentiva.
2: Lì ci si pentiva per proprio il risotto, perché era
0: talmente, poco?
2: No, era talmente buono che ci si pentiva di mangiarne troppo.
1: Era veramente buono. Veramente buono.
2: Io tra l'altro ne ho assaggiato un po'.
1: Assaggiato, diciamo che era in cucina e noi lo vedevamo sempre con queste guanciotte piene.
3: Ogni volta che usciva era un po' più gonfio.
4: Eravamo tutti un po' così.
2: Poi l'arrosto della tentazione, che era un arrosto di coppa con patate, e tentava,
0: nessuno l'ha lasciato lì, tutti sono caduti in tentazione,
2: sì.
0: Ok,
2: e poi l'ultimo, il tiramisù del paradiso, che
0: della serie portami su in paradiso, perché non ne posso più, sì, del purgatorio. Bravissimo, grazie.
1: Peraltro poi lui faceva parte, vabbè, c'era anche il gruppo dei camerieri, perché
2: sì,
1: ci siamo perché anch'io insegnante ho voluto fare una cosa che non ho mai fatto, quindi servirei tanto tavoli, io non ho mai fatto la cameriera e quindi mi sono messa con altri tre ragazzi.
3: Sei riuscita a non far cadere niente?
1: È stata dura, perché comunque abbiamo fatto un attimo, no, perché tutti i lavori hanno la loro ovviamente difficoltà, certo. No? Io avevo sti piatti, eravamo vestiti anche
2: dal
1: locandiere, io e Viola, avevamo il vestito e no, anche lì è stato divertente perché ovviamente abbiamo dovuto imparare. A fare anche cose che non abbiamo mai fatto.
0: Va bene, allora ci fermiamo un attimo per uno stacco musicale perché qui l'acquolina è venuta, le curiosità sono tante, le tentazioni pure, ma ci fermiamo. Bene, riprendiamo il nostro programma, riprendiamo questa mattinata con gli ospiti dell'Istituto Prealpi, la quarta dell'Istituto Tecnico Turistico, accompagnati dalla professoressa Roberta, e diamo la parola a questo punto a due protagonisti attori di questa cena con delitto, a Dante e Virgilio, che in realtà si chiamano
5: Emanuele
6: e Matteo.
0: Bene, raccontateci un po' di questa vicenda che vi ha coinvolto.
5: Allora, buongiorno a tutti. Intanto questa storia racconta le avventure che abbiamo avuto io e Dante. Io in questa storia interpretavo il personaggio di Virgilio, nel quale sparivo, e il mio amico Dante doveva provare a cercarmi e a riuscire a
6: ritrovare la pace.
5: A ritrovare la pace e a diciamo sconfiggere tutte le sue paure e ad andare avanti comunque con la vita, nonostante comunque non aveva me, che ero la sua ragione.
0: Ok, perché Virgilio, la guida di Dante,
5: sì,
0: all'interno.
5: Io interpretavo la guida, la sua guida appunto in questa storia.
3: E sentiamo un po' Dante interpretato da Matteo, giusto?
5: Sì,
3: ecco, come ti sei comportato, allora, come ti sentivi senza il tuo Virgilio?
6: Allora, io invece ho fatto il protagonista principale, che era Dante, e diciamo che era la prima volta per me che recitavo davanti comunque ad un pubblico, anche se era molto piccolo, però mi sono messo in gioco e nonostante ansia e magari un po' di, non dico vergogna, però un po' di timore,
3: sì, normalissimo,
6: certo. Un po' di timore, sono riuscito.
1: No, sono stati bravissimi, sì. Sono stati proprio bravi.
0: Ma cosa vi siete portati a casa da un punto di vista, cioè qual era il messaggio di questa cena, diciamo così, se possiamo capirlo un po' di più insieme? Lo dico a tutti, non è un problema, cioè.
5: Allora, per me ha comunque rappresentato un senso di comunque riuscire in ogni caso ad affrontare sempre le cose, perché comunque nonostante il mio compagno Dante era senza di me, ci è riuscito comunque, anche avendo comunque magari altri aiuti di altri personaggi.
0: Altri aiuti di chi in particolare ha avuto?
5: Di Beatrice.
1: Sì.
0: Beatrice.
5: Speranza, Beatrice, Carità. Speranza, Carità. Carità, sì, okay. Altri personaggi all'interno della storia. Comunque Matelda sì, anche è comunque riuscito ad avere appunto altri aiuti, nonostante però per lui non era facile comunque, perché non aveva me, che ero la sua fonte di ragione, è riuscito comunque a farcela.
0: Okay.
1: Quindi anche loro nella vita sono migliori amici, no? E quindi
5: sì,
1: anche questo è il senso dell'amicizia, che non è una dipendenza ma è insomma,
3: un sostegno.
5: Sì, no? Sì, sì, sì, sì, sì. Infatti, no, sempre era. Comunque il fatto di aiutarsi comunque era anche comunque per me, lui la prima volta che facevamo un tipo di esperienza così insieme, certo. E diversa magari dal solito, capito? Perché non è una cosa comunque che fai tutti i giorni, e comunque io parlo per me, era la prima volta che mi esibivo anche davanti a comunque determinate persone, quindi comunque non è stato facile, ma allo stesso tempo poi però quando è finito tutto comunque sono stato contento di tutto il lavoro che c'è stato e di quello che abbiamo fatto.
0: No, perché tante volte forse si danno per scontati come semplici dei passaggi, che invece quando poi lo verifichi nella realtà della tua vita vedi che non è così semplice. Tante volte noi critichiamo chi fa delle cose, ma non sappiamo anche la fatica che ci sta dietro a queste a questi impegni. Abbiamo qua oltre a Matelda anche
1: Beatrice.
0: In questo ruolo così vicino
1: illuminante.
0: A Dante, illuminante per Dante, come dire.
7: Sì, allora il mio personaggio è stato uno di quelli che ha aiutato Dante a cercare di arrivare alla verità. Infatti noi personaggi secondari, io, Beatrice, Carità e Speranza, come molti altri, sapevamo tutto, sapevamo che fine avesse fatto Virgilio, e volevamo solo che Dante ci arrivasse da solo, perché sapevamo che lui ha la capacità di ragionare da solo e non ha bisogno di una guida come Virgilio, o meglio, ce l'ha bisogno, ma ha una sua testa e sa benissimo come usarla, alla fine Dante Alighieri.
0: Ok, quindi la guida ti aiuta per, come dire, sviluppare quelle capacità che poi devi mettere in gioco da solo. Cioè, certo, Dante non può essere dipendente da Virgilio, ma Virgilio deve aiutarlo a diventare grande e camminare da solo, ok? Quindi anche Beatrice ha dato una mano in questo.
7: Sì, sì, sì, sì. Beatrice, come Matelda e altri personaggi che sono stati fondamentali.
1: Poi avevamo anche Luca che faceva.
7: Sì, sì, sì, abbiamo anche un altro nostro compagno che ha interpretato
0: Catone.
7: Okay. Sì, sì, sì, è stato anche lui, è stato in gamba, è stato perfetto. E quindi poi alla fine siamo riusciti a far ragionare Dante e è riuscito a trovare la verità da solo.
0: Bene, siete molto soddisfatti, ci fa piacere sentire questo racconto. Il rapporto con le altre classi in questa esperienza?
7: Ecco. Allora, noi abbiamo collaborato con la quarta IPA, che era dietro in cucina a osservarci, a guardare. Alla fine anche loro si stavano godendo lo spettacolo e abbiamo condiviso un sacco di emozioni anche con loro. Se non sbaglio c'era anche la quinta.
1: Sì, sì.
7: E è stato molto bello condividere con loro queste esperienze, perché ci aiutavano, ci osservavano, ci davano qualche consiglio. Poi anche il nostro rapporto come classe dietro le quinte è stato... si è unito molto di più, perché siamo riusciti a collaborare tutti insieme e ci aiutavamo. Alla fine ripassavamo le battute tutti insieme, aiutavamo chi era un pochino più in difficoltà.
3: Quindi questo lavoro è servito proprio non solo per la vostra classe, ma per amalgamare, socializzare anche con quelli delle altre classi, perché
1: che venivano anche durante le prove,
3: anche senza partecipare, però il sostegno che hanno dato proprio nell'aiutarli, nei suggerimenti, nell'assistere magari alle prove,
1: le prove stesse, no? Io non avevo così tanti, allora succedeva che ogni tanto prendevamo le ore anche di qualche altra classe, no? Che veniva giù e magari la terza piuttosto
5: anche
1: che
5: anche durante l'intervallo magari
1: vedevano,
5: alcune volte, capito? Quindi
1: infatti, non c'è mai stato un atteggiamento, diciamo, posso dire di presa in giro di cosa, ma anzi di simpatia, perché poi ci guardavano, ci davano dei suggerimenti. E poi un altro aspetto, questo lo vivo, posso dirlo io un po' da insegnante, che a me è piaciuto tantissimo e che non è anche questo scontato, noi abbiamo invitato tutti i colleghi del gruppo del nostro consiglio di classe e praticamente sono venuti tutti, e alla sera comunque
3: questo,
1: impiegare del loro tempo per i ragazzi, per un progetto che è stato fatto, quindi
3: bello,
1: è bello sia da parte ovviamente mia nel vedere un affetto anche così sincero da parte dei miei colleghi che comunque ti sostengono e stanno con te, ma anche nei confronti proprio dello sforzo dei ragazzi, perché non è solamente il condividere la lezione, la didattica, il voto, ma anche diciamo queste esperienze. Infatti poi c'è stato un finale, no? Raccontiamo anche il finale.
3: Allora, il finale chi ce lo racconta?
1: Beh, il finale tanto raccontato proprio a livello teatrale, che abbiamo fatto tutto con le uscite, hanno imparato a fare.
7: Allora, il finale, diciamo che all'inizio è partito, si è diviso in varie sezioni, in varie parti. È partito con Virgilio che tornava dal suo amico Dante, abbiamo visto un momento in cui i due protagonisti si sono abbracciati, quindi si sono ritrovati proprio. Successivamente abbiamo coinvolto tutti gli altri protagonisti, ma anche coloro che non hanno recitato, ma persone che erano dietro a tutto questo grande progetto, come chi era in cucina, chi si dedicava al video di questa nostra cena con Delitto, chi si prendeva la responsabilità delle luci,
3: i
7: delle
3: tecnici
7: canzoni,
3: proprio, ecco,
7: esatto.
3: Perché tutto ciò,
7: quindi,
3: che sta fuori per favorire il
7: tutti.
3: Programma.
1: Abbiamo suonato anche la pianola direttamente,
7: esatto,
1: all'inizio.
0: Musica dal vivo.
1: Sì, l'inizio io e una mia alunna, la Beatrice, sì, abbiamo fatto proprio una canzone, suonato insieme.
7: Col
1: è stato molto
7: forte,
1: bello, una con una mano, una con l'altra. Era molto.
3: Ma quanto tempo vi ha preso tutta questa preparazione? Di tempo, diciamo, in proprio in effetti.
1: tanto. Loro si sono impegnati anche tanto nei pomeriggi, ci fermavamo oltre l'orario scolastico, e lavoro a casa in autonomia, poi ci vedevamo, facevamo anche dei incontri qualche ora durante anche l'orario scolastico, ma quella era
0: molto
1: più che altro più alla fine, se no ci si fermava al pomeriggio alle 2.
7: Sì, tutto è iniziato settembre, il 29 maggio abbiamo realizzato ufficialmente questa gennaio, abbiamo realizzato ufficialmente questa cena, e il tutto poi si è concluso con forse il momento più bello, quindi quando tutti erano coinvolti, oltre a noi alunni, anche i nostri professori, i nostri genitori.
3: Ecco, i genitori
7: sono stati molto d'aiuto in alcuni momenti, perché se cercavi uno sguardo di conforto loro c'erano, ma come lo stesso per i nostri professori, infatti sono stati anche loro molto fondamentali per tutti noi, proprio perché ci hanno aiutato anche con la realizzazione proprio della cena, soprattutto una nostra professoressa d'italiano che ci ha aiutato con la trama e poi per mettere proprio per realizzare questa parte recitata, e alla fine diciamo che abbiamo voluto ringraziare tutti con oltre che un piccolo pensierino da parte nostra per tutti loro, ma anche coinvolgerli nella nostra cena, quindi appunto facendoli trovare delle soluzioni e mettendoci alla fine a ballare tutti assieme.
1: Sì, abbiamo ballato tutti insieme, musica, discoteca, in cerchio, ci hanno obbligato ad andare a ballare.
7: Sono stati obbligati.
0: Va bene, quindi coinvolti bene anche i genitori, contenti di questa esperienza, magari hanno borbottato durante l'anno per gli orari strani che facevate, però alla fine soddisfatti.
7: Molto.
0: Bene, Antonella, che dici?
3: Niente, dico che è stata un'esperienza bellissima per loro e anche ad ascoltarla, penso che appunto la scuola non debba essere solo la didattica, solo diciamo ciò che si fa proprio per il programma, ma la scuola deve essere proprio ricca anche di queste esperienze che danno quel quid in più e fanno crescere, insomma, fanno crescere la persona, danno uno stimolo diverso. Quindi io sono contentissima di questa
0: testimonianza proprio, anche, no? Questa esperienza.
3: Di questa esperienza molto bella. Auguro alla professoressa di proporle anche per l'anno prossimo.
1: Il prossimo anno abbiamo
3: perché
1: un'altra
3: una cosa
1: idea. Sempre una cena, ma con un
3: sì, diciamo, magari non sarà col delitto, sarà anche con qualcos'altro.
1: Sì,
3: però.
1: E poi anche con loro che saranno i più anziani, diciamo, nelle cose, cioè ci daranno una mano con la classe più piccolina.
3: Bene, quindi il tempo, Beppe,
0: scappa,
3: è finito. Quindi vi ringraziamo.
1: Grazie a voi dell'opportunità, come sempre.
3: Ecco, buona estate a tutti.
0: Buon
3: fine anno.
1: Ci
3: siamo quasi, sì. E ci sentiamo l'anno prossimo. Magari verrete a raccontarci il nuovo progetto.
1: Grazie mille.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a ugillè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

0: indirizzato su Radio Orizzonti TV. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: Alessandro Paiola in regia. Le forze americane hanno annunciato di aver completato gli attacchi di autodifesa contro diverse target iraniane andati avanti nella notte. Teheran a sua volta minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare Hormuz, ma Washington smentisce, assicura che le imbarcazioni commerciali stanno transitando nello stretto. Il presidente americano afferma che funzionari di Teheran gli hanno chiesto di fermare i bombardamenti. Intanto il Kuwait questa mattina ha chiuso il suo spazio aereo, mentre sul fronte libanese l'esercito israeliano ha diramato l'allarme alla popolazione per razzi dal Libano. Prosegue il viaggio del Papa in Spagna. Non si può credere in Gesù e fare la guerra. Così Leone, durante la messa celebrata alla Sagrada Famiglia, prima aveva incontrato i detenuti a Brianza e poi la visita all'abbazia di Montserrat. Paolo Fucili.
4: Al carcere di Brianza, tempo mezz'ora per ricevere il caloroso benvenuto dei carcerati, ascoltare le loro storie di caduta, sofferenza e rinascita e lasciare parole di speranza e incoraggiamento. Il passato non è una condanna sul futuro. Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Arrivo a Montserrat, quindi attorno a mezzogiorno, per recitare un rosario e poi un pranzo con i monaci. Vengo ad affidare a Maria, dice lui in tono solenne, il mio servizio petrino e la missione della Chiesa nel mondo, che grida chiedendo giustizia e pace.
3: Seconda notte di scontri a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne imputato a un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti hanno dato alle fiamme case e veicoli, lanciando un pogrom contro gli stranieri. In Russia nuovo smacco per Putin. L'Ucraina annuncia di aver colpito un impianto militare del nemico a 1000 chilometri dal confine con il supermissile Flamingo. L'ambasciatore di Mosca a Roma invece torna ad attaccare l'Italia. Gli alti colli romani dicono ci accusano di tutto, ma sono falsità. Meloni promette all'Assemblea di Commercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Oggi la Premier e altri membri di governo vedranno Mattarella in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno e poi seguiranno le consuete comunicazioni in Parlamento. Intanto salta la riforma Schillaci dei medici di famiglia e il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Via libera ieri in CDM ai decreti attuativi del regolamento europeo. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Parliamo del 35enne senegalese a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. Rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'assise di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante dello stesso Da Silva. La procura ha già annunciato ricorso. Indagati nell'inchiesta sul ponte dello stretto avrebbero tentato di corrompere altri giudici, ne sono convinti i magistrati della procura di Milano. Stasera al VIE, mondiali più grandi di sempre, contrassegnati dalle polemiche, alle 21 ora italiana, allo Stadio Azteca, il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, sempre insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000, pagine dei quotidiani diversamente composte a livello quantomeno di apertura. C'è chi guarda al contesto internazionale, e questo è un titolo che ritorna soprattutto per le sue implicazioni, quindi parliamo del contesto russo-ucraino, ma anche soprattutto di quello del Golfo statunitense Iran, con i nuovi attacchi che ci sono stati nella notte. Non si capisce se l'intenzione anche di, dopo la, come dire, la pausa diurna, di procedere a ulteriori attacchi. Su questo il richiamo alla pace che arriva direttamente da Papa Leone, ieri a Barcellona, dunque prosegue il suo viaggio apostolico in Spagna, e poi le dichiarazioni di Meloni ieri a Confcommercio rispetto anche alle prospettive di un ulteriore abbassamento delle tasse sul ceto medio, quindi siamo già in pienissima campagna elettorale. Ieri è arrivato anche la bollinatura, lo stop alla riforma dei medici di famiglia, di cui noi molto ci siamo occupati, riforma che di fatto era già stata stoppata settimana scorsa, infatti se ricordate, insomma, anche questa settimana ne abbiamo parlato. E poi si va a Belfast per capire quello che sta succedendo. È stata una seconda notte di scontri duri, durissimi. Le immagini ci parlano veramente della città degli Irlanda del Nord, presa da, oltre che da scontri, proprio da atti che riportano la memoria ad altri contesti, quindi auto che sono state date a fuoco, molotov che vibrano nell'aria in modo assolutamente inquietante. Tutto questo lo sappiamo dopo l'accoltellamento di un uomo di 40 anni per cui è stato reputato colpevole un migrante rifugiato sudanese. La polizia ha detto subito che non ci sono elementi che facciano parlare di terrorismo, si pensa soprattutto ad una infermità mentale, un raptus del sudanese. Questo però è stata la miccia che ha fatto esplodere il contesto rabbioso e xenofobo che in realtà, anche forse per politiche sociali miopi da parte del governo nordirlandese, ha fatto riesplodere il fronte xenofobo. Allora, questi sono i principali titoli, poi c'è molto di più sulle pagine dei quotidiani, ma noi subito cominciamo dall'Avvenire. Leone 14, non possiamo credere in Gesù e poi fare le guerre. Il pontefice ieri ha presieduto la messa nella Sagrada Famiglia, inaugurato la Torre di Cristo e reso omaggio a Gaudì, e poi c'è stato l'incontro con i detenuti, perché il Papa ha fatto una sosta nella carcere di Brianza e poi dopo l'abbazia di Montserrat con l'omaggio alla Vergine Maronita. Nelle pagine interne i racconti, le fotografie, vengono riportati discorsi del Papa e ci sono proprio immortalato alcuni dei momenti più intensi, come appunto nella basilica in costruzione dal 1882. Il pontefice ha presieduto la messa proprio lì, dunque nella Sagrada Famiglia, poi l'inaugurazione del Gesù Cristo, la torre più alta, e poi ha reso omaggio appunto a Gaudì nel centenario della morte del grande artista. E continuiamo a seguire questo importante viaggio del Papa, che tra l'altro oggi raggiungerà anche le Canarie, quindi una tappa assolutamente attesa. E se non volete perdere niente del percorso di la visita pastorale di Papa Leone, dovete semplicemente collegarvi con TV 2000. Restiamo però sull'Avvenire, perché tutti i giornali riportano la notizia, ma Avvenire dà ampio risalto alla questione sanità, medici e eutanasia di una riforma. Non si è trovata l'intesa sulla trasformazione indipendenti di parte dei dottori. I sindacati si dicono soddisfatti, lite nella maggioranza. Di fronte alla spaccatura importante all'interno della maggioranza, il ministro della salute Schillaci ha deciso di ritirare il testo, ma, dice ancora Schillaci, proseguiamo sulle case di comunità, perché se ci avete seguito ormai sapete tutto costo di questa riforma rispetto all'impianto, ma rispetto anche alla finalità della riforma dei medici di famiglia. Cioè tutto era impostato sul trovare, determinare e dunque attivare in modo completo le case di comunità, perché i medici di famiglia si chiedeva di prestare tot ore della loro opera nelle case di comunità, proprio nella forma di dipendenza, e quindi diventare dipendente del ministero, perché sappiamo che oggi il medico di famiglia, che è contestualizzato nel sistema sanitario nazionale, quindi noi abbiamo diritto ad avere il medico di famiglia, però in realtà il medico di famiglia è ha e svolge un'attività privata. Infatti è il medico di famiglia che si paga l'affitto nel caso dell'ambulatorio, di un'eventuale segretaria, e invece sarebbe proprio diventato dipendente, cosa che ad alcuni forse poteva far piacere, ad altri assolutamente no, ma soprattutto si contestava il fatto che già i medici di famiglia, per i tanti assistiti che hanno, non riescono nelle ore previste a svolgere la loro attività, e spesso dicono: noi andiamo oltre il nostro orario senza che questi straordinari ci vengano riconosciuti, non riusciamo proprio a trovare spazio, tempo e modo di prestare la nostra opera anche nel contesto delle case di comunità. E poi c'era un'altra questione, che le case di comunità, cioè il ruolo così come era pensato dalla riforma, e qua Avvenire lo riporta molto bene, nelle case di comunità faceva sì che tu non avevi più il medico di famiglia di riferimento, ma più che altro si andava verso un modello per cui, come in ospedale, tu arrivi lì e chi c'è, quindi senza neppure creare quel rapporto consolidato di fiducia e di relazione. Quindi insomma tutto questo aveva proprio all'interno della maggioranza creato non poche frizioni, oltre alla promessa dello sciopero da parte dei nostri medici di famiglia. Corriere della Sera, anche qua una bella immagine centrale, ci riporta a Barcellona, è sempre la Sagrada Famiglia che viene immortalata in uno dei momenti della celebrazione della messa di Papa Leone, e ancora ora quelle parole risuonate forti, arrivate credo alle orecchie di tutti: non si può credere in Gesù e fare la guerra. Cioè, che proprio potremmo definire un assioma semplicissimo, poi vediamo che infatti così semplice non è. E a proposito di guerra, il titolo del Corriere della Sera: Trump, nuovo attacco all'Iran, il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala, il regime dice risponderemo. Allora, l'Alba Italiana, da parte del SETCOM, che è il comando centrale operativo statunitense, ovviamente facciamo riferimento al SETCOM nel Golfo, ha annunciato che le operazioni anche per questa notte sono terminate. In realtà anche ieri mattina c'era stato un annuncio similare, quindi non sappiamo se prenderlo come per dire noi stiamo a posto così, abbiamo terminato la rappresaglia, come ieri nelle prime ore era stato inteso, oppure abbiamo terminato per questa notte, oppure abbiamo terminato ma cerchiamo di capire quello che fa l'Iran. L'Iran al momento, nonostante dei movimenti strani ci siano, il Kuwait per esempio ha poco fa annunciato la chiusura del suo spazio aereo, ma l'Iran al momento si è limitato a prospettare la chiusura totale di Hormuz. Secondo gli Stati Uniti in realtà in questo momento le navi stanno continuando a passare, poche, pochissime, poi pochi cargo che riescono per accordi o per pagamento o perché particolarmente abili a uscire dallo stretto. Repubblica: gli Stati Uniti lanciano il nuovo attacco all'Iran, Trump, l'accordo era vicino, dice, ma Teheran ci tratta come stupidi. Interviene un po' che non lo sentivamo anche il ministro della guerra, cioè il sottosegretario alla difesa Exat, che dice colpiremo duro. Esplosioni sono state registrate anche proprio vicino ad Hormuz, intanto dagli Ayatollah sarebbe arrivato il no alla mediazione del Qatar. Qatar che ieri è rientrato in campo per cercare di far rientrare il nuovo rischio escalation della crisi. Pare che il Qatar, però qua le notizie sono sempre un po' fumose, perché non si capisce se già di Ayatollah sappiamo che è vero che la guida suprema è sempre Mujtaba, la nuova guida, il nuovo leader Ayatollah, ovvero Mujtaba Khamenei. Però è altrettanto vero che stanno parlando e comandando e decidendo i Pasdaran. Quando si dice no alla mediazione del Qatar, in realtà, dicevo, le questioni, le notizie sono fumose perché continuano, sarà strategia della dissimulazione, ovvero è proprio caos, però continuano ad arrivare notizie e segnali discordanti dalla Repubblica Islamica, per cui vedremo nel corso della giornata di oggi se invece si aprirà la prospettiva prima di mettere una fine definitiva agli attacchi incrociati e due se ci sarà la possibilità di riaprire il dialogo. Ieri siamo arrivati a 38esima dichiarazione di accordo vicino da parte di Trump. Facciamo i perfidi esattamente come la CNN che sta continuando a contare, a tener conto nel pallottoliere di tutte le volte che Trump dice ormai ci siamo, uno o due giorni ci siamo. Io vi segnalo il bellissimo reportage da Beirut dell'inviato Paolo Brera di Repubblica, la protesta del popolo di Hezbollah. Ai tuoi ordini, Nasrallah, urlano le donne con il nero chador in alto, i telefoni, un selfie ed una ripresa sulle bandiere, già sul cuore, le foto degli Ayatollah Khamenei e di suo figlio Mujtaba. Ci sono la banda con la gran cassa, il poeta dei versi ispirati e maxi schermi con fucili e bandiere, i canti patriottici, gli slogan, i cori e il servizio d'ordine. Siamo ad Ayè, cuore sciita della capitale libanese. Gli abitanti condannano la aggressione, assente però le altre anime del paese. Quindi la propria idea che ci sia stata una chiamata di popolo da parte di Hezbollah dei suoi, no? Quindi soprattutto del popolo sciita fedele ad Hezbollah, è numericamente importante. Certo, poi bisogna capire quanti tra questi sono stati invitati con una certa pressione e persuasione, quanti invece abbiano partecipato in modo spontaneo. Però attenzione, perché se è vero che Hezbollah cominciava a veder scemare il suo consenso all'interno del Libano, la ripresa della guerra, dei durissimi attacchi, ma soprattutto dell'avanzata territoriale di Israele, ha sicuramente ricompattato intorno ai guerrieri ieri sciiti. Siamo sulla stampa. Con la stampa cambiamo scenario, perché per quanto riguarda gli esteri andiamo con Marco Varvello direttamente a Belfast, ostaggio dei razzisti. Quraishi sugli scontri di Belfast, dice, un mix di povertà e propaganda distrugge il Regno Unito. Analisi molto interessante che noi andiamo subito a recuperare, perché sarebbe stato abbastanza automatico, naturale, spontaneo, ce lo potevamo attendere, manifestazioni di protesta dopo che c'è stata l'aggressione di un migrante nei confronti di un cittadino nordirlandese. Però qua si è andati veramente oltre. È evidente che quello che è successo è stato proprio come sollevare il coperchio del vaso di Pandora, no? E quindi ci si chiede, ma cosa c'è dietro? Cosa c'è sotto? Cos'è che non siamo stati in grado di capire a livello di dinamiche in un territorio attraversato da conflitti interni non antichi, è interessante quanto riporta Hanif Qureishi, che è tra i maggiori scrittori inglesi contemporanei, che dice: bianchi poveri e propaganda xenofoba, questo è il mix letale che ci sta distruggendo. Il vero nemico non sono gli stranieri, ma i governi che non danno risposte al disagio. Musk e Vance non conoscevano la storia inglese, parlano di invasione, perché ci sono stati poi Twitter o dichiarazioni proprio di Elon Musk e anche del vicepresidente americano Vance, parlano di invasione dei migranti, cioè da parte dei migranti nei confronti dell'Irlanda del Nord, pur non conoscendo la nostra storia, perché la nostra ricchezza si basa sul colonialismo. Ora bisogna capire se non conoscono la storia dell'Irlanda del Nord o la ignorano, o c'è quel pressappochismo opportunista che non fa difetto ai due. I sottoproletari scaricano la rabbia contro gli immigrati.
3: stati che la destra indica come responsabile di tutti i loro guai. Un tempo i politici estremisti venivano isolati, oggi guadagnano consensi e sono appoggiati dai miliardari dei social. In questa intervista di Marco Barbello allo scrittore Qureishi c'è veramente uno spaccato molto molto preciso e lascia poco spazio ai se, ai forse, agli scenari probabilistici. Qureishi è molto molto netto nel dire guardate che sta succedendo questo e lo sappiamo benissimo, e le responsabilità, oltre ovviamente che le responsabilità personali, si annidano in una politica che non sa, non ha saputo dare risposte, ma in una politica anche che di fronte a quello che sta succedendo la cavalca in modo strumentale dall'una e dall'altra parte. E stamattina andremo a Belfast e cercheremo di capire uno come si è risvegliata Belfast questa mattina dopo la seconda notte di ferro e fuoco, due cercare di capire se le parole di Qureishi hanno un riscontro condiviso. Questa però non è l'apertura della stampa, anche se l'approfondimento è molto articolato, perché la stampa torna sulle parole di Meloni ieri davanti all'assemblea di Commercio. Perché il fisco è ingiusto? Meloni, la patrimoniale? Non siamo la Repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio. Ecco, giù le tasse, non si capisce se è una richiesta populista d'opposizione, sei al governo, puoi anche oggi fare un decreto e toglierle tutte completamente, le puoi abbassare, le puoi scemare. Voglio dire, una volta che sei al governo non c'è bisogno che le annunci, lo puoi semplicemente fare, no? Dopo al quarto anno di legislatura, questo si capisce veramente come si sta tornando nella formula campagna elettorale, però la campagna elettorale di chi rappresenta il governo uscente dovrebbe avere delle caratteristiche diverse rispetto alla campagna elettorale portata avanti dall'opposizione. Lo dicono tutti ed è vero, fare l'opposizione è facile, puoi dire la qualsiasi, quando poi sei al governo le cose diventano più complicate, e quando esci dal governo per prepararti a una nuova campagna elettorale e non puoi far finta che non hai governato, tra l'altro governo pienamente politico che ha registrato un record, no, per la durata di legislature, che non è che vogliamo portare male a questo esecutivo, ma direi che a questo punto ci sono tutti gli elementi per essere certi che si arriverà a fine legislatura o al massimo un'anticipazione veramente di pochissimi mesi. Restiamo su questa notizia, dove troviamo il pezzo a firma di Pietro Rechlin, economista, che dice: ma non basta l'intervento sull'IRPEF, il nostro presidente del consiglio ha più volte annunciato che intende ridurre la pressione fiscale sulle famiglie del ceto medio, un lodevole impegno se si pensa che chi ha un reddito superiore a 25.000 euro contribuisce al 75-80% dell'IRPEF. Quindi questo significa che pagano sempre i soliti. Ecco perché dice: non basta però intervenire sull'IRPEF, tuttavia queste misure non sono state sufficienti a compensare l'erosione del valore reale del reddito, e non è chiaro se il governo abbia veramente voglia di mettere mano ad una riforma complessiva per scorreggere gli squilibri e l'iniquità del nostro sistema. La principale iniquità deriva dal fatto che il grosso del gettito fiscale è a carico dei lavoratori dipendenti. Quindi nel momento in cui tu incontri Confcommercio, cioè i commercianti, sai benissimo che stai di fronte alla platea di chi poi presenta, spesso non tutti, ma presentano anche delle dichiarazioni dei redditi che non sono sempre credibili, no? Il famoso dentista che presenta 12-13 mila euro lordi l'anno, o il tassista, insomma, e poi c'è una dissonanza con la realtà. Di fatto oggi il gettito IRPEF e quindi le tasse sono pagate per l'80% dai lavoratori dipendenti, da chi guadagna anche però con busta paga, come si dice, i famosi 800-1000 euro al mese. Il Messaggero: l'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, le nuove regole del governo. Ieri il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al recepimento, e quindi ai decreti che recepiscono e che dunque creano poi l'addentellato delle normative italiane, rispetto alle indicazioni dell'Unione Europea. e tra questi si parla proprio di intelligenza artificiale nei programmi di scuola, nei decreti attuativi il via libero all'utilizzo anche per le indagini di polizia, sì all'identificazione delle persone nei luoghi pubblici, no ai licenziamenti con l'algoritmo. Queste sono, noi ne avevamo parlato qualche giorno fa, insomma, quando si sapeva che ormai sarebbe, insomma, erano stati definiti i decreti attuativi di recepimento della direttiva europea, e devo dire che sono quei fronti che poi trovano un consenso trasversale politicamente, sempre con le solite voci di dissenso all'interno della maggioranza, all'interno dell'opposizione, ma possiamo dire che c'è un assenso piuttosto generalizzato, anche perché la sfida è importante: scuola, pubblica amministrazione, forze di polizia, via libera all'uso dell'intelligenza artificiale, ma non è il grande fratello. Siamo sul giornale. Meloni, mai la patrimoniale, le sfide del governo, la premier dice non siamo la Repubblica delle banane. E poi la protesta di Coldiretti per difendere i prodotti italiani, giù le mani da grano e olio dell'Italia. Il Foglio, pronti per la guerra a singhiozzo, scrive Nicole Flamini, tutto in Medio Oriente è predisposto per un conflitto che si ferma e riparte. In una gara lunghissima chi si stancherà per primo, la scommessa di Teheran sul Golfo e i mezzi americani all'aeroporto di Tel Aviv. E quindi Nicole Flamini, come dire, fa sfumare le speranze di una tregua che venga strutturata in un percorso di pacificazione. Fatto Quotidiano si guarda sempre al Medio Oriente, ma col focus puntato su Israele. Netanyahu, nuova guerra a Gaza per rinviare il voto. L'EDF, cioè l'esercito israeliano, prepara i piani per la striscia. Massacri elettorali, titolo del Fatto Quotidiano. E poi siamo sul Sole 24 Ore. Iperammortamento via alle domande. Dalle 12 di domani possibile effettuare le prenotazioni sul portale ad hoc. E poi si guarda anche, c'è una bella immagine di un lancio spaziale di Viasat, quindi stiamo parlando ovviamente di SpaceX, di Elon Musk, e il lancio in realtà non è da Cape Canaveral ma è da Wall Street. Domani a Wall Street SpaceX, domanda da record per l'IPO del secolo al Nasdaq. Da domani SpaceX sarà quotata in borsa. Gazzetta dello Sport, ci siamo, l'appuntamento per noi alle 21 ora italiana, alle 13 ora locale, per il mondiale di calcio, fischietto d'inizio di un mondiale che sappiamo non vedrà in campo l'Italia. C'è tutto il mondo meno noi, titola amaramente la Gazzetta dello Sport. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo accendiamo i microfoni del Buongiorno in Blu.
4: In Blu 2000.
5: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

0: 7:27 su In Blu 2000, questo è sempre il Buongiorno in Blu e come spesso ormai da tempo facciamo, la prima pagina è dedicata agli scenari internazionali, quello medio orientale, poi ci arriviamo, e quello russo-ucraino. E cerchiamo subito di andare a capire proprio dal fronte russo come si guarda gli sviluppi delle ultime settimane, con soprattutto un'Ucraina che rispetto alla linea del fronte riesce a contenere l'avanzata russa, anzi l'abbiamo detto, in alcune aree l'iniziativa è tornata da parte ucraina, che è riuscita a riconquistare alcuni fazzoletti di terra. Non stiamo parlando di un fronte stravolto o ribaltato, la guerra resta sul territorio quella d'attrito. Quello che certo è con il perfezionamento della strategia dei droni, ma non solo droni, anche missili autoprodotti a lungo raggio, stiamo parlando dei Flamingo, e l'Ucraina sempre più riesce ad assestare dei colpi importanti alla Russia, soprattutto colpendo strutture, obiettivi strategici, energetici, ma non solo, colpendo, come dire, anche il morale, no? Quindi in un certo senso c'è un danno reale, quello che Zelensky continua a definire le sanzioni vere nei confronti della Russia, e poi però c'è anche un danno d'immagine, nel senso che qualcosa produce l'Ucraina portando la guerra anche in territorio russo. Questa mattina su Repubblica il pezzo da San Pietroburgo di Giovanni Pigni, l'affondo dell'Ucraina con i Flamingo e in Crimea colpisce il museo simbolo. Cerchiamo di capire di più, anche perché Giovanni Pigni è al telefono con noi. Buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno.
0: Allora, partiamo da queste notizie di cronaca che tu riporti questa mattina, quindi di che cosa stiamo parlando? Io ho sinteticamente annunciato la questione, no? Cosa sono i Flamingo e poi cosa è successo nelle ultime ore in Crimea, ma soprattutto cosa sta succedendo nelle ultime settimane in Crimea, che è tornata abbondantemente sotto il fuoco ucraino?
1: Sì, dunque i Flamingo sono questi missili a lungo raggio di produzione ucraina che gli ucraini stanno utilizzando nelle ultime settimane per colpire obiettivi strategici nelle retrovie russe e insomma dimostrano che anche l'Ucraina è in grado di produrre questo genere di armi in maniera domestica, ovvero senza richiederle ai partner occidentali. Quindi insomma quello di ieri, quello dell'altro ieri è stato forse uno dei primi le prime dimostrazioni di un utilizzo di questo nuovo missile Flamingo, che ha colpito un'installazione militare nella città di Cheboksary, che sarebbe a 1000 chilometri dall'Ucraina, quindi molto molto lontana dal fronte. E appunto, oltre a questo ci sono anche attacchi appunto nel sud della Russia che stanno aumentando, anche in Crimea, dove l'Ucraina sta cercando di sostanzialmente tagliare fuori la penisola.
0: Sì.
1: Insomma danneggiare tutta la logistica che conduce alla Crimea, dove si sta verificando una crisi del carburante.
0: Infatti è interessante, no? Perché uno si potrebbe domandare, ma perché colpire in modo così intenso la Crimea? Perché colpire la Crimea, come dicevi giustamente tu, in qualche modo staccarla, ovviamente in senso figurato, significa proprio interrompere un'arteria importantissima della logistica russa.
1: Sì, esatto, perché le truppe che sono stanziate nel sud dell'Ucraina ricevono rifornimenti anche insomma passando da questo corridoio di terra che sarebbe il corridoio di terra che collega la Crimea alla Russia e che appunto passa attraverso i territori occupati, che adesso è sotto il fuoco ucraino perché gli ucraini hanno migliorato la loro tecnologia dei droni, come lei ha detto, soprattutto nel campo dei droni Middle Strike, che sono questi droni in grado di colpire obiettivi oltre 100 km insomma in profondità, e con questi droni hanno stravolto le logistiche e le retrovie dei russi.
0: In modo particolare tu questa mattina parli, tra l'altro c'è anche una bella fotografia diffusa dal sindaco di Sebastopoli, proprio del museo Panorama di Sebastopoli in Crimea. E che cos'è

0: della guerra di Crimea. E quest'opera quest'opera era stata danneggiata anche durante la seconda guerra mondiale dai nazisti, quando ci sono stati bombardamenti su Sebastopoli, ma una parte dell'opera era stata salvata. Poi appunto l'altro ieri il bombardamento ucraino ha colpito il museo, danneggiando, apparentemente distruggendo l'opera. Poi da quanto si è capito, in realtà l'opera danneggiata era una versione diciamo nuova, mentre l'originale si è comunque salvato.
1: Ah, okay.
0: Mentre quella danneggiata sarebbe stata un'opera di epoca sovietica, che era stata fatta in epoca sovietica. Però appunto, per quanto riguarda l'intenzionalità dell'attacco, difficile dirlo. Sicuramente non si tratta di un obiettivo strategico militare, quindi propenderei per dire che si tratta di un errore. Anche se devo dire che gli ucraini spesso hanno questa tendenza a colpire obiettivi dal valore simbolico,
1: che
0: non hanno un valore puramente militare.
1: C'è un po' di ritardo, lo spiego per i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo. Infatti è vero, l'Ucraina sicuramente, quando mette a segno certi obiettivi, non guarda e non prevede soltanto di colpire obiettivi che militarmente, strategicamente hanno un senso, no? Le raffinerie colpite, anche nelle scorse ore c'è stato un nuovo colpo in questo senso, ma si punta anche ovviamente a dare dei messaggi, quindi diciamo la portata mediatica. Sicuramente è così che va contestualizzato anche i colpi che hanno raggiunto San Pietroburgo all'apertura settimana scorsa del forum di San Pietroburgo, tra l'altro San Pietroburgo città anche di Putin. In Russia si sta cominciando a sentire che la guerra, dopo 4 anni entrati nel 5º anno di guerra, si sta avvicinando, e che quindi la guerra è anche in Russia, non è soltanto in Ucraina, oppure no? Oppure è un sentimento che appartiene a pochi?
0: Allora, diciamo che negli ultimi mesi questa sensazione è aumentata tantissimo, ovvero l'Ucraina sta facendo sentire la guerra a un numero sempre maggiore di russi, proprio grazie a questi attacchi sempre in profondità, che toccano sempre più zone della Russia, soprattutto europea, ma anche l'altro ieri per esempio anche a Omsk in Siberia sono suonate le sirene antiaeree. Quindi sì, questo si sente sempre di più, anche se ovviamente l'intensità dei bombardamenti che l'Ucraina subisce dalla Russia è probabilmente ancora incomparabile rispetto all'intensità dei bombardamenti ucraini sulla Russia, cioè la potenza di fuoco dei missili russi sull'Ucraina sicuramente resta probabilmente più devastante, ma comunque si sente sempre di più anche in Russia questa guerra, sì, quello sicuramente.
1: Si parla molto di un sistema dentro la Russia che sta cominciando a scricchiolare. Attenzione, siamo assolutamente lontani da un'implosione del regime di Putin, che in questi 20 anni e oltre sempre è riuscito a creare proprio un sistema che dipende totalmente da lui, no? A livello di gestione del potere. Quindi poi è vero che in Russia le cose le scopri soltanto quanto avvengono, è sempre difficile fare previsioni, però guardando i dati economici che proprio fonti russe in questo momento ci dicono non essere così salutari, guardando appunto a una situazione al fronte che non sta progredendo rispetto invece ad attacchi che arrivano sempre più anche nel territorio russo, secondo te Putin sta maturando l'idea della possibilità concreta di aprire un tavolo negoziale? E quando dico questo vuol dire anche l'idea di rinunciare a parte delle istanze massimaliste che la Russia poi ha sempre messo sul tavolo, no? Da Istanbul marzo 2022 in poi.
0: Guardi, se Putin ha intenzione di fare dei passi indietro, non lo dà certo a vedere, perché durante il forum di San Pietroburgo ha fatto questo discorso in cui rispondeva alla lettera di Zelensky, cui Zelensky chiedeva di incontrarlo, anche se era una lettera comunque alta, con un tono molto poco diplomatico e

0: non veramente intenzionata a un incontro, a creare le condizioni per un incontro con Putin.
1: No, assolutamente, c'erano dei passaggi assolutamente di presa di giro, no? Quindi infatti molti hanno detto non era indirizzata a Putin, era indirizzata agli oligarchi e al sistema del potere economico finanziario russo più che a Putin. È un'interpretazione.
0: Sì, sono d'accordo. E Putin ha risposto dicendo, rivolgendosi ai soldati sulla linea del fronte, dicendo andate avanti così e il paese vi guarda orgoglioso. In sostanza non dà segno di voler in alcun modo fare dei passi indietro, anzi sembra essere convinto che la strada militare sia quella da percorrere, che la Russia può ancora percorrere per raggiungere i suoi obiettivi, e molto probabilmente c'è un calcolo simile anche da parte ucraina, cioè mi sembra di capire che entrambe le parti siano in questo momento convinte di poter raggiungere condizioni migliori per via militare.
1: Noi sappiamo che in Russia non si può parlare della guerra, no? Anzi, la guerra come termine poi ora non è più come all'inizio, c'è anche chi lo utilizza anche in questi talk televisivi, però sicuramente c'è un controllo dell'informazione e dell'opinione pubblica assolutamente presente e serrato. E è uscito un sondaggio di Levada, istituto di sondaggi russo assolutamente accreditato, però il dubbio non è rispetto alla qualità del lavoro degli analisti di Levada, ma rispetto alla libertà e alla tranquillità nell'esprimersi dei cittadini russi, da cui comunque risulta che la maggior parte dei russi non presta in realtà grande attenzione alla guerra contro l'Ucraina. Ti senti di condividerlo questa dichiarazione?
0: Sì, devo dire che anche parlando con russi per i miei pezzi, per i miei reportage, quello che sento è un senso di grande stanchezza, ma una stanchezza che porta a estraniarsi, ovvero la maggior parte dei russi, o comunque una buona parte dei russi, convinta di non poter in alcun modo influenzare l'andamento di questa guerra o le decisioni di Putin, proprio perché appunto non si tratta di un paese con un sistema democratico, di conseguenza le persone tendono a estraniarsi e di conseguenza a non prestare più attenzione agli eventi, cercare di fare la propria vita, continuare la propria vita, e di conseguenza non informarsi neanche più di tanto, perché c'è questo senso di stagnazione e di rassegnazione appunto a una guerra che ormai va avanti da più di 4 anni.
1: Ma la vita a San Pietroburgo procede come prima del febbraio 2022? Proprio a sensazione, a ordinario, veramente l'ordinario della vita, oltre ovviamente che ai prezzi.
0: E dunque la cosa sicuramente più che è cambiata di più è l'utilizzo di internet, ovvero il malcontento della popolazione, che è in crescita comunque negli ultimi mesi, è dovuto principalmente a queste nuove misure di restrizione su internet che sono state imposte dalle autorità, quindi blocchi, malfunzionamenti di internet, ma soprattutto il blocco di Telegram, che è questo messenger che veniva usato tantissimo in Russia, era il messenger più usato in assoluto, anche per leggere informazioni, canali di news. E adesso i russi, per accedere a questo messenger, devono usare VPN, così come per accedere a una grandissima quantità di siti di notizie, ma anche altre risorse online. E questa cosa ha scatenato forte malcontento. Io stesso qui a San Pietroburgo mi trovo spesso in difficoltà con i collegamenti internet, perché è instabile, e le autorità lo motivano dicendo che si tratta di misure per garantire la sicurezza, molto probabilmente dai droni, dagli attacchi dei droni, ma si pensa che si tratti in realtà di un modo per rendere internet in Russia e controllare internet, esatto. Sì.
1: Grazie, buon lavoro Giovanni Pigni, continuiamo a leggerti su Repubblica, grazie ancora. lasciamo a San Pietroburgo Giovanni Pigni, corrispondente di Repubblica e dello scenario russo-ucraino. Andiamo a puntare l'attenzione su quello medio orientale. Buongiorno e bentornata Daniele Ruvinetti, analista internazionale, esperto di strategia militare e consulente dei MEDOR. Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Ruvinetti, ci aiuti a capire quello che sta succedendo tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo vissuto la seconda notte di attacchi. Anche questa mattina CENTCOM, il centro di coordinamento militare statunitense, ha detto vabbè, operazioni finite. Ieri mattina, quando è arrivata la stessa dichiarazione, in molti l'avevano inteso come rappresaglia terminata e che quindi lì si fosse in qualche modo chiusa anche la questione, diciamo così, guerreggiata. E invece poi è arrivato Trump, ha ribadito che ci sarà la risposta ai contrattacchi iraniani, quindi altra notte di bombardamenti con sirene, il Kuwait che ha chiuso il suo spazio aereo. Ecco, l'idea che se ne trae è che nonostante formalmente le parti le definiscano queste delle rappresaglie, che dunque di per sé i canali negoziali non sono chiusi, in realtà si ha idea proprio di una sorta di guerra a singhiozzo.
2: Sì, allora la situazione adesso è secondo me appunto molto impantanata, nel senso che Trump da tempo cerca una via d'uscita, ormai è abbastanza chiaro, no? Perché lui pensavano anche insieme a Israele all'inizio, poi non so quanto Israele realmente ne fosse diciamo cosciente, o che invece insomma gli andava bene così.
1: Io penso partiti. Più la seconda, poi casomai esatto, mi spieghi meglio, esatto. Però così a sentore.
2: Esatto, loro erano partiti, se ricordi, regime change, tutte cose che poi non sono avvenute, però difficilmente, insomma, erano abbastanza plausibili che difficilmente avvenivano, quindi io immagino che almeno gli italiani ne erano abbastanza coscienti. Però quindi partiti con quello, ammazzata la guida suprema, poi, che secondo me è stato pure, diciamo, un fattore che ha peggiorato la situazione invece di migliorarlo, perché poi è ovvio che oggi l'Iran è in mano ai Pasdaran, quindi è diventata più una dittatura militare che una dittatura clericale, e dove appunto in realtà prima la guida suprema aveva anche per il suo la sua influenza appunto clericale di esperienza, ma più che altro proprio di influenza sui giovani generali dei Pasdaran, la possibilità di frenarli, di gestire. Oggi invece è tutto in mano a loro, e questo è il motivo per cui anche le persone che stanno trattando con gli Stati Uniti sono secondo me delle semplici interfacce istituzionali, perché poi chi veramente decide stanno dietro, cioè i generali dei Pasdaran, ormai è tutto in mano a loro, perché anche la guida suprema è in realtà in mano a loro, questo è
1: sì,
2: il figlio.
1: È in mano a loro, ma in realtà è genuinamente i Pasdaran sono genuinamente appoggiati da Mojtaba Khamenei, perché nonostante sia il figlio di Ali Khamenei, non aveva un'impostazione filo Ayatollah, era molto molto vicino ai Pasdaran.
2: Sì, ma quindi... da sempre, infatti c'è stata una battaglia interna quando è morto il padre. Per la nomina, dove i Pasdaran hanno voluto lui a tutti i costi, perché sì, lui è legato, lui ha una linea diversa, ma lì, come ti dicevo, era dettata anche dal padre, che comunque avendo una certa età ha sviluppato, diciamo, sì, il modernatismo,
1: sì, la saggezza degli diverso. Anziani.
2: Esatto, assolutamente sì. Quindi adesso ci troviamo in una condizione in cui Trump ha bisogno, perché appunto, visto che non sono riusciti nel Blitz, che però era abbastanza comprensibile, con Blitz in Iran non è il Venezuela, e si sono impantanati, lui non sa più come uscirne, perché qual è il tema? Il tema è che se vuoi fare un accordo, qualcuno da qualche parte deve cedere qualcosa. Allora lui non può accettare, perché ha ovviamente delle polemiche interne anche nel Partito Repubblicano, non può accettare, vabbè, riapro Hormuz ma gli tolgo le sanzioni, perché Hormuz prima che partisse la guerra era aperto, quindi sicuramente se è un accordo fatto in questo modo a vantaggio dell'Iran, quindi lui ha bisogno di portare a casa anche il tema dell'uranio, ad esempio, che è quello, diciamo, su cui punta, che però in qualche modo gli iraniani non cedono. Perché non cedono? Perché dopo più di 100 giorni di guerra hanno capito che la strategia che hanno applicato è stata una strategia che comunque sta funzionando, cioè hanno resistito, quindi non c'è stato regime change, non c'è stato un cambio all'interno del regime con un ayatollah più progressista, più moderato, più verso, diciamo, un dialogo verso gli Stati Uniti, come anche gli Stati Uniti e magari qualcun altro sperava, ma invece è arrivato il figlio che è di fatto legatissimo con Pasdaran, e loro stanno resistendo, quindi non c'è stata nessuna,
1: non solo sono stati
2: vera.
1: Infatti, ma sono stati anche in grado di rendere estremamente impopolare la guerra di Trump nel suo paese a livello di comunità internazionale, perché siamo tutti sotto scacco dalle implicazioni della chiusura di Hormuz, e sicuramente lì vedremo poi a che cosa si arriverà, cioè quantomeno un ripensamento, una riflessione su una rimodulazione dell'alleanza Stati Uniti monarchie del Golfo, no? Perché qualche domanda se la stanno ponendo gli alleati.
2: Sì, poi loro hanno provato appunto la chiusura dello stretto di Hormuz, che stanno vedendo che funziona benissimo, non l'avevano mai provato.
1: Sì.
2: Poi l'altra differenza con il padre, diciamo, rispetto a questo assetto, è il padre ha sempre usato un po' i proxy come scudo per non essere poi realmente attaccato lui.
1: Sì, vero.
2: Cioè, Non gridavano, ma non ho mai fatto nulla veramente per difenderli. Invece oggi c'è stato un cambio da questo punto di vista, cioè specialmente con gli Hezbollah, che sono emanazione dei Pasdaran da sempre, vera, hanno messo una linea rossa, cioè hanno detto nell'accordo ci deve essere il Libano, e per la prima volta hanno attaccato Israele perché ha attaccato il quartiere sciita a Beirut. Quindi questo è un punto, un cambio, cioè era il cambio che hanno sempre voluto i Pasdaran.
1: Certo,
2: cioè,
1: anche perché hai detto una cosa che in realtà è stata pochissimo sottolineata, invece rende molto bene l'idea come non sia soltanto una questione strumentale ma reale, cioè Hezbollah è legatissima ai Pasdaran, mentre da parte degli Ayatollah nei confronti di Hezbollah c'era, come ben spiegavi, un legame sì ma molto molto strumentale, poco reale. Invece Pasdaran ed Hezbollah sono Hezbollah, promanazione dei Pasdaran.
2: No, è bravissima, una propaggine proprio dei Pasdaran.
1: Sì, sì.
2: Loro con una presenza costante di Pasdaran nel gruppo di Hezbollah, tanto che sono stati anche uccisi, diciamo, delle persone a Beirut. Quindi loro adesso hanno la possibilità di agire in difesa che gli serve, quindi hanno cambiato strategia, cioè loro dicono noi dobbiamo tornare ad essere una potenza vera che difende veramente i suoi proxy, perché altrimenti li perdiamo, visto che sono stati fortemente indeboliti.
1: Certo.
2: Questo ovviamente gli vogliono dare l'impressione, visto che hanno preso confidenza con una resistenza importante che hanno fatto, perché loro dicono vedete noi abbiamo resistito contro i bombardamenti delle due più grandi potenze, probabilmente Stati Uniti sì, ma insomma anche Israele.
1: Beh, nell'area di sicuro,
2: quindi,
1: Israele.
2: Esatto, quindi le due più grandi potenze che ci hanno bombardato, ma noi siamo qui, siamo stati più forti, tra virgolette abbiamo resistito, anzi adesso diamo il segnale che difendiamo i nostri proxy, obiettivamente dal punto di vista loro, anche perché Hezbollah sta combattendo, diciamo, pesantemente.
1: Sì. Sì.
2: E quindi ecco, questo è un cambio di strategia proprio nella direzione di un Iran diverso, cioè di un Iran che ormai è diventato una dittatura militare più che una dittatura
1: religiosa. Sì,
2: diciamo,
1: sì. No, ma infatti devo dire che Trump e Israele a sto giro hanno fatto un capolavoro, però poi vedremo. Ma la domanda, allora, visto che ci hai spiegato benissimo i motivi per cui questo accordo è molto molto complicato, molto molto difficile, però io ti metto sul tavolo un altro elemento, cioè tutte le guerre finiscono prima o poi, certo possono andare avanti anche per anni. Diciamo che qua ci sono altri elementi di cui tener conto: da una parte gli Stati Uniti che non se la possono permettere più di tanto una guerra che va avanti, dall'altra però è vero che l'Iran ha dimostrato una resilienza anche proprio di materiale bellico più importante di quella che si pensava, però anche per loro andare avanti significa erodere la loro capacità militare, cioè prima o poi i missili li finiranno, prima o poi la potenza militare risentirà anche di una crisi economica, o no?
2: Allora guarda, sì, però è vero. Però attenzione, non facciamo l'errore che abbiamo fatto con la Russia, no?
1: Infatti,
2: ormai sono più di 4
1: esatto.
2: anni, quindi
1: quando si contava i missili per dire
2: sempre,
1: ce ne sono rimasti pochi,
2: dicevamo che era sempre
1: sull'orlo del fallimento,
2: sull'orlo del collasso economico. Allora, le nazioni entrano in un'economia di guerra, entrando in un'agonia di guerra, fondamentalmente possono andare avanti per lungo tempo. Questo accade ovviamente in dittature come la Russia e l'Iran. Sì. Cioè la Russia e l'Iran hanno la possibilità, essendo dittature, di imporre alla loro cittadinanza di vivere costantemente nella paura e anche nelle crisi economiche.
1: Vero.
2: Così,
1: verissimo. No, no, quindi, poi figurati, in Iran stanno continuando a impiccare esponenti dell'opposizione giorno a giorno, quindi.
2: Allora, quindi potrebbero entrare, probabilmente sono già entrati, ma non è in un'economia di guerra come ha fatto la Russia, ricordiamo la Russia da più di 4 anni. Insomma,
1: è vero, però la Russia non aveva la guerra in casa e la Russia, una volta che ha smesso, cioè ricchissima di idrocarburi, ha trovato canali alternativi. In realtà il blocco, il controblocco di Hormuz penalizza anche l'Iran, che intanto i bombardamenti in casa ce l'ha.
2: Sì, però secondo me la Cina sta continuando
1: ad aiutare, a tenere aperti i rubinetti degli aiuti.
2: Probabilmente, o comunque, secondo me sì, non visibili, e poi dall'altra parte sta continuando comunque a ricevere petrolio da loro, perché
1: sì,
2: questo blocco funziona o non funziona, lo
1: certo, però
2: non
1: molto meno, no? Perché si guarda proprio dagli osservatori internazionali, bene o male, ce lo dicono quante navi passano.
2: Ricordati che adesso c'è stata una tregua lunga, e questo non lo dico io, lo dicono, diciamo, anche le intelligence, hanno ricostruito già gran parte del loro arsenale.
1: Ah sì, sono stati fantastici da qui, anche perché le aziende, cioè ora le aziende, è sbagliato dire aziende, però i laboratori sono tutti sotto, sono sotterranei,
2: esatto,
1: no? I principali,
2: allora,
1: quindi questo aiuta.
2: Loro hanno, secondo me, ricostruito gran parte di tempo in questa tregua, primo. Secondo, ricordiamoci che loro si preparano, almeno i Pasdaran, da sempre a questa guerra, per loro è la guerra delle guerre. Terzo, io credo che a un certo punto sì, quello che dici tu ha un senso, però loro vogliono ancora aspettare, quantomeno arrivare probabilmente alle midterm americane, cioè io credo che la loro strategia.
1: Mamma mia, è lunga, novembre, dici?
2: Non lo so, però insomma, se continuiamo così, però ricordati che loro sanno benissimo che Trump non può più permettersi, credo, visto i problemi interni, il congresso, di riprendere una guerra vera. Cioè lui può continuare a fare dei blitz.
1: Ecco, si cambia la guerra, cioè cambia la forma della guerra, però
2: diventa una guerra a bassa intensità, sì. Però questo qui che cosa gli permette di fare? È chiaro che se io ti bombardo e poi per 20 giorni sto fermo, loro hanno una velocità di ricostruzione che gli permette
1: di recuperare,
2: perché hanno comunque dimostrato di rigenerarsi abbastanza velocemente, quindi tendenzialmente io credo, se non si arrivi a un accordo a breve, e mi sembra che loro stanno sempre, perché ieri sono andati i mediatori del Qatar e sono tornati via con un pugno di mosche in mano, mi fa capire che non c'è la volontà. Allora, quale può essere la strategia? Secondo me è quella di arrivare, loro sanno che più resistono e più Trump arriva indebolito alle midterm. Se Trump alle midterm perde, diventa un presidente azzoppato.
1: Sì.
2: E loro possono dire di aver, tra virgolette, vinto, perché a quel punto lui continua a fare una guerra con un presidente azzoppato, diventa complesso, attenzione.
1: Sì, nella dinamica mentale di Trump, una volta però che lo hai azzoppato e che gli hai provocato un vero danno personale, quindi non parliamo più dell'inflazione, che tanto per lui insomma non è sicuramente un peso, bisogna capire la reazione di Trump.
2: No, ma quello è un altro tema che poi faremo una puntata. Io sono molto preoccupato da novembre in poi, però
1: perché potrebbe sentirsi con le mani libere. È vero che c'è un congresso in cui
2: però un minimo di democrazia c'è ancora negli Stati Uniti, attenzione, perché se lui
1: ma ci sono delle tempistiche, l'abbiamo visto anche ora rispetto all'andare al congresso, i famosi 60 giorni primo, no, che è arrivato dalla Camera, la macchina democratica, come le sentenze delle corti che arrivano funzionano, ma con i tempi della democrazia, e
2: insomma,
1: in queste parentesi lui danno lo può fare.
2: Metti che poi perde anche il Senato, che
1: speriamo,
2: è uno scenario.
1: Hai ragione.
2: Prende anche il Senato, diventa un problema. Poi voglio dire,
1: 20 secondi, Daniele, prego.
2: No, ti dicevo, poi immagino che i democratici a quel punto si muoveranno più pesantemente. quindi lui avrà più difficoltà, ecco dico, c'è il rischio che lui avrà più difficoltà a andare a bombardare l'Iran, perché a quel punto è andato diciamo lungo sulla guerra e quindi avrà più difficoltà, a meno che non decide di andare avanti, questo poi lo vedremo, però ecco, io immagino che l'Iran possa in qualche modo utilizzare questo tipo di strategia.
1: No, ecco, purtroppo quello che dice è assolutamente convincente. Grazie Daniele Ruvinetti.
2: Grazie,
1: a presto,
2: a
1: buona giornata.
2: Grazie.
1: Arrivano le news.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
7: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
8: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
9: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: In Blu 2000, news.
1: Medio Oriente, seconda notte di attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare Hormuz, ma Washington smentisce e assicura che le imbarcazioni commerciali stanno transitando lo stretto. Il presidente americano afferma che funzionari di Teheran gli hanno chiesto di fermare i bombardamenti. Intanto sul fronte libanese continuano gli scontri. L'esercito israeliano ha diramato l'allarme alla popolazione per razzi dal Libano. Prosegue il viaggio del Papa in Spagna. Non si può credere in Gesù e fare la guerra, così Leone ieri durante la messa celebrata alla Sagrada Famiglia. Questa mattina alle 8:30 lascerà Barcellona alla volta di Las Palmas di Gran Canaria, dove cuore della tappa del penultimo giorno del Papa in terra spagnola sarà proprio l'incontro con i migranti. Ed è stata un'altra notte di scontri a Belfast dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne imputato a un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti hanno dato alle fiamme case e veicoli, lanciando un pogrom contro gli stranieri. In Russia nuovo smacco per Putin. L'Ucraina annuncia di aver colpito un impianto militare del nemico a 1000 chilometri dal confine col supermissile Flamingo. Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Oggi la premier e altri esponenti di governo vedranno Mattarella in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno e poi seguiranno le consuete comunicazioni in Parlamento. Salta intanto la riforma Schillaci dei medici di famiglia, mentre il governo accelera sull'intelligenza artificiale. Via libera ieri in Consiglio dei Ministri ai decreti attuativi del regolamento europeo. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione dopo il processo e l'assoluzione in primo grado del 35enne senegalese accusato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Indagati nell'inchiesta sul ponte dello stretto avrebbero tentato di comprometterlo corrompere altri giudici. Ne sono convinti i magistrati della Procura di Roma, che stanno passando al setaccio PC e cellulari sequestrati alle tre persone coinvolte nelle indagini: Miele, Virgilio e Saccomanno. Stasera al via i mondiali di calcio, mondiali più grandi di sempre, contrassegnati dalle polemiche ingressi con il divieto all'arbitro somalo, ma non solo. Alle 21 ore italiana, alle 13 locali, allo stadio Aseca, in campo il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo, che si svolgerà, lo sappiamo, anche in Stati Uniti e Canada, e sappiamo anche che l'Italia non è presente. Volley, Italia KO 3-2 con la Francia all'esordio in Nation League. Stasera azzurri contro la Germania. Questa era l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blu 2000.

0: Dopo le news delle 8 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu, che puntano l'attenzione sui mondiali di calcio. Oggi al via alle 21 ore italiane, alle 13 locali, fischio d'inizio di questo.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Tra cielo e terra, pensieri sparsi di un prete, a cura di Padre Aurelio.
3: Oggi ci chiediamo quale fede. Di quale fede stiamo parlando? Prova a domandare di che colore è la speranza quando c'è buio fitto. E quando il sole acceca i tuoi occhi nel deserto, prova a descrivere la bellezza della luce. Se un amore ti ha lasciato, è morto o ti ha tradito, prova a raccontare la tenerezza dell'amore. E prova a donare agli altri quando non hai più nulla e qualcosa vorresti per te. Se non nasce da carne, la parola è inutile. Le belle parole di cui spesso noi preti e tanti cristiani insieme a noi ci riempiamo la bocca non servono a farci cristiani né a renderci migliori. Se non hai dentro qualcosa di solido che non viene meno quando le tempeste ti colgono lungo il cammino, non vai da nessuna parte. Ma ancora di più, se non hai dentro qualcuno che ti dà la vita, che ti dà nome, che dà senso alla tua persona e al tuo vivere, sei soltanto un pretesto, rivestito di parole e di pretese. La fede è una cosa seria, è cosa per persone serie. La fede ti chiede di delocalizzare il tuo io, metterlo da parte, per fare spazio al qualcuno e al qualcosa in più che ti viene donato in Cristo, il quale non estromette né umilia il tuo te stesso, ma lo eleva all'impensabile, essere figlio o figlia del Padre, nel figlio primogenito Gesù, essere cioè come Dio. Dunque, una fede fatta di terra e di carne, di sudore e di stanchezza, di desiderio e di delusioni, di intelligenza e sentimento, di pianto e di risate, di amore corrisposto e di amore tradito, di preoccupazioni e di certezze, insomma, di umanità. Una fede che definisce il tuo io e che ci prova davvero a dare risposte quando le risposte sembrano impossibili. Prova anche tu a chiederti di che colore è la speranza quando tutto è buio fitto. Dice la parola, la fede è fondamento delle cose che si sperano ed è prova e garanzia di quelle che non si vedono.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 11 giugno alle ore 9.30 e 17.05 Arte e Artisti con Teresa Santinelli che ospita Don Davide. Alle 10.30 e 19.10 Fare Radio per Fare Rete. Gabriella e Gigi ospitano Ambrogio Caimi del gruppo Anziani Saronno. A seguire alle 11.05 in replica alle 19.40 Pianeta Lavoro, ospite Guia Zapponi, attrice, produttrice, regista. Alle 11.30 e 18.25 Chuck e Sipario con Chiara e Aldo.
2: Alle ore 16.35 Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritore e Massimo Tallarini, Fuori Classe, la festa di fine anno scolastico con i rappresentanti delle scuole superiori. Alle ore 20.20 Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21 Lifestyle, a cura di Damiano Caron, Longevity and Biohacking, ospite Francesca Marotta, giornalista esperta del settore beauty su Vanity Fair e altre estate. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone, smart TV, ed è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Il silo delle polemiche. Saronno, il teatro non è turismo. Ancora a Saronno, la polizia in piazza e a Gerenzano, farmacie comunali.
1: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva e Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
0: È quasi pronto Duboldo il parcheggio per togliere i tir dalle strade. Un silo gigante in via Papa Giovanni XXIII davanti a chi esce dalla A9. Un ecomostro lo hanno definito in molti. Il silo è infatti alto 4 piani, una superficie di circa 25.000 metri quadri e 14,40 metri di altezza. L'entrata sarà su un terreno ceduto da Autostrade per l'Italia, l'uscita su un'area comunale. Il progetto è stato vagliato positivamente da Provincia e Regione, oltre che dalla Commissione Paesaggistica. A scomputo oneri per il Comune, dovrebbe essere realizzata la rotatoria, peraltro molto attesa, tra via 4 Novembre, via dell'Acqua, via Sanzio. Questo almeno l'accordo, ma i fondi potrebbero essere dirottati su qualche altra opera, perché ci sono non pochi dubbi sulla fattibilità del progetto per il calibro della carreggiata e l'intenso traffico. In consiglio comunale il capogruppo di Uboldo Civica è stato ironico. Quell'area, ha detto, era artigianale e produttiva e poteva far insediare qualche azienda. Invece il silos non ha portato altri posti di lavoro se non quello del portinaio. L'assessore all'ecologia è stato implicito sui vicini, che poi sarebbe Amazon, se ci troviamo in questa situazione con i camion sulle strade, proprio perché Origgio ci ha piazzato alla streppina le logistiche Bartolini e Amazon.
1: Quasi tutti i soldi della contestata tassa di soggiorno a Saronno finiscono nelle casse del teatro civico e così è bufera in consiglio comunale. A sollevare la questione è stato il capogruppo di Fratelli d'Italia, che ha chiesto chiarimenti sull'utilizzo delle risorse incassate dal comune attraverso l'imposta applicata ai pernottamenti nelle strutture ricettive cittadine, non solo hotel ma anche B&B e affittacamere. Secondo quanto evidenziato, i proventi complessivi ammontano a circa 386.000 euro. Di questi circa 136.000 sarebbero stati destinati a iniziative legate al commercio, mentre tutta la restante quota, pari a 250.000 euro, sarebbe stata indirizzata al teatro cittadino. Alla richiesta di chiarimenti ha risposto l'assessore al commercio, che ha assicurato come il vincolo di destinazione previsto per la tassa di soggiorno sia stato pienamente rispettato dall'amministrazione comunale. Sul tema è intervenuto anche il vice sindaco, che ha ricordato che la normativa nazionale individua a specifiche aree di intervento per l'utilizzo delle entrate derivanti dalla tassa di soggiorno e che il Comune di Saronno opera nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo del 2011.
0: Non è certo passata inosservata in questi giorni la presenza delle pattuglie della Polizia di Stato tra Piazza Libertà e le vie del centro. Si è trattato di un servizio compiuto dalle forze dell'ordine che si è tradotto in una serie di controlli che hanno riguardato soprattutto chi bivacca nell'isola pedonale. Il tema sicurezza resta di attualità a Saronno. Domani, davanti al municipio in Piazza Repubblica, dalle 18.30 è previsto il presidio contro la criminalità, promosso dall'associazione SOS Italia Libera, al quale hanno aderito anche esponenti e gruppi politici saronnesi. Il tutto per chiedere un giro di vite dopo i recenti episodi criminosi avvenuti in città.
1: Le farmacie comunali di Saronno, Uboldo e Gerenzano sono in ottima salute? Chi più chi meno stanno a galla, lottando con le unghie e con i denti contro la concorrenza spietata delle farmacie private, soprattutto quelle aperte 24 ore. La soluzione messa in atto è di creare sinergie, ma i risultati non sono ancora chiari, anzi, regna ancora parecchia incertezza. A distinguersi intanto è la municipalizzata di Uboldo, che ha chiuso il 2025 in positivo, offrendo vari servizi di carattere sociale e, a breve, i prelievi a domicilio gratuiti. Il risultato economico prima delle imposte era pari a 104.000 euro, che sarà in parte reinvestito per il miglioramento e l'ampliamento dei servizi offerti. A parte le iniezioni a domicilio, i prelievi ematici, è proseguita l'erogazione dei buoni bebè e omaggi per i 76 nuovi nati uboldesi. Fra le novità in programma, l'attivazione di nuovi servizi di prevenzione e l'acquisto di strumentazione per test e screening gratuiti.
0: Ci spostiamo a Cislago. Ha indossato l'abito talare per colpire una 83enne nella propria casa. A raccontare la dinamica è la nipote, la quale dice che si è presentato vestito da prete col pretesto di farle vedere collanine con angeli in cambio di un'offerta. L'anziana, mossa da profonda fede, non ha sospettato l'inganno, è andata a prendere una scatolina in cui teneva l'oro tramandato di generazione in generazione, dunque con un valore affettivo molto alto. Non ci sono stati episodi di violenza, ma l'amministrazione ha messo una nota ufficiale per allertare i residenti e invitare ancora a non aprire a sconosciuti e contattare nel caso carabinieri o polizia locale o il 112.
1: Saronno gli studenti del collegio Arcivescovile Castelli non solo hanno fatto nascere la birra di Saronno, ma hanno anche invitato a tavola genitori, parenti e amici per provarla. Per adesso è una birra a tiratura limitata, ma il successo non è mancato e quindi forse in futuro la si potrà trovare dappertutto, almeno in città. College Beer è un progetto di bottega scuola nato nel collegio Castelli nel 2024 per introdurre l'intera filiera di produzione brassicola nel piano didattico dell'istituto alberghiero. Il progetto è affidato alla classe terza, che vive tutte le fasi della produzione: maturazione, imbottigliamento, etichettatura del prodotto. Ogni classe definisce quali tipologie di birra produrre. La produzione è limitata a 1000 bottiglie da 33 centilitri, utilizzate quindi nei ristoranti didattici e in parte vendute.

0: Vellasca, si è svolta la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo, che ha coinvolto le classi prime e terze della scuola primaria. La giornata mondiale della diversità culturale è il giorno in cui ci si ferma a celebrare la ricchezza e la bellezza delle culture del mondo e la bellezza delle persone che vivono vicino a noi. Si è sottolineato nel corso di questa celebrazione come il dialogo, la gioia di stare assieme e festeggiare siano gli attrezzi più efficaci per costruire un futuro di pace. Durante la giornata nel cortile sono stati allestiti vari stand e visitandoli si è potuto conoscere le diverse nazionalità presenti nelle classi, sia europei che extraeuropei. Una scoperta che è passata per varie attività come laboratori, quiz e giochi, nonché l'assaggio di alcuni piatti tipici.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina, la settimana. Elena Piva e Federica Batignani con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto.
2: Credo che ognuno abbia il suo modo di star bene in questo mondo.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
5: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Adesso va lasciato.

0: Oggi celebriamo la festa di San Barnaba Apostolo. Celebrare la festa di un apostolo diventa per me una domanda. Io mi chiedo sempre, ho nel cuore il desiderio di comunicare la fede. Cosa faccio per comunicare la fede che ho ricevuto a chi mi sta intorno, a chi ho vicino? O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Alleluia.
0: Liberaci, Dio di Israele,
1: dalle mani di quanti ci odiano.
0: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo,
1: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia a suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Liberaci, Dio di Israele, dalle mani di quanti ci odiano. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai scelto San Barnaba, pieno di fede e di Spirito Santo, per convertire i popoli pagani, donaci di annunciare fedelmente, con il coraggio apostolico che egli testimoniò, il Vangelo di Cristo tuo Figlio. Per Lui, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
1: Ti ringrazio, Signore, tu eri con me adirato, ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza, io confiderò, non avrò mai timore, perché mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. In quel giorno direte, lodate il Signore, invocate il suo nome, manifestate tra i popoli le sue meraviglie, proclamate che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore perché ha fatto opere grandi, ciò sia noto in tutta la terra. Gridate giulivi ed esultati, abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
0: Esultate in Dio, nostra forza.
1: Acclamate al Dio di Giacobbe.
0: Esultate in Dio, nostra forza. Acclamate al Dio di Giacobbe. Intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa.
1: Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa. Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe.
0: Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe quando usciva dal paese d'Egitto.
1: Un linguaggio mai inteso io sento, ho liberato dal peso la sua spalla, le sue mani hanno deposto la cesta.
0: Hai gridato a me nell'angoscia e ti ho liberato, avvolto nella nube ti ho dato risposta, ti ho messo alla prova alle acque di Meriba.
1: Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un altro Dio e non prostrarti a un Dio straniero.
0: Sono io il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire.
1: Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio.
0: Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano.
1: I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele di roccia.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Esultate in Dio, nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe. Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso. Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo? Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza.

0: Chiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
1: Al nostro Salvatore si elevi da tutta la Chiesa l'adorazione e la lode.
0: Figlio di Dio, che ci hai amato e hai dato te stesso per noi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Signore, che ci hai fatto ricchi per mezzo della tua povertà, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo risorto, primizia di coloro che sono morti, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gesù, che fai di noi una nuova creatura, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Nuovo Adamo, che provieni dal cielo e sei divenuto datore di vita, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Uomo celeste di cui portiamo l'immagine, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
1: Leggi il nome del Signore.
2: Lettura degli Atti degli Apostoli. In quei giorni, un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. C'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore.
0: Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore.
2: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
0: Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore.
2: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni.
0: Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore.
2: Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore.
0: Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore. Benedicimi, Padre.
1: Leggi il nome del Signore.
0: Lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, restate fondati e fermi nella fede, irremovibili nella speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunciato in tutta la creazione che è sotto il cielo e del quale io, Paolo, sono diventato ministro. Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che nei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. di essa sono diventati

0: Diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi, di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti. Cristo in voi, speranza nella gloria. È Lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Alleluia. Alleluia. Alleluia.
0: Quanto sono da onorare i tuoi amici, o Dio, salda è la loro autorità e non verrà meno.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: San Barnaba Apostolo è stato uno dei primi credenti della comunità di Gerusalemme e ha partecipato e condiviso la missione di San Paolo e dei primi discepoli nell'annunciare, nel donare la salvezza di Gesù. Quando penso a San Barnaba mi viene in mente questa frase presa dagli Atti degli Apostoli, quindi dalla storia della primissima comunità cristiana. Quando Barnaba giunse a Gerusalemme, vide la grazia di Dio e si rallegrò. Mi è sempre e mi colpisce questo sguardo di Barnaba. Giunge a Gerusalemme, vede, scorge la grazia di Dio in opera e si rallegra. E i tempi in cui San Barnaba viveva non erano semplici. C'erano sfide all'interno della comunità cristiana, della piccola iniziale comunità cristiana, l'incontro con culture e tradizioni diverse, la sfida quella quindi di mantenere l'unità nella verità del Vangelo, e poi la sfida esterna, ecco, la persecuzione che si addensava sulla comunità cristiana, la comunità cristiana che non era compresa, non era accettata. Quindi erano tempi molto difficili per questa comunità, tra l'altro molto piccola. E per questo mi colpisce Barnaba, questo sguardo, questa capacità di cogliere la grazia, di cogliere in questa situazione non semplice, direi difficile, ecco, però di cogliere, di cercare, scrutare questa storia e cogliere la grazia di Dio. E questi semi di grazia che coglie, si rallegra. Quindi chiediamo oggi a San Barnaba anche di donare anche a noi il suo sguardo, quello sguardo, ecco, capace nella nostra vita, nella nostra storia, nella storia del mondo, quello sguardo capace di cercare, scrutare, di cogliere, ecco, la grazia di Dio che sicuramente è presente, sicuramente lavora, anche se a volte bisogna cercarla, bisogna scrutarla. Ecco, di cogliere quindi questi semi della grazia di Dio presenti nella nostra storia, anche nella nostra storia personale, e di rallegrarci, ecco, per questi semi di grazia, ecco, che sono presenti nella nostra storia, e di darci la forza anche per farli crescere, perché portino frutto.

0: agli apostoli prima che agli altri, Cristo è risorto, si è manifestato e noi abbiamo ricevuto la missione di testimoniarlo su tutta la terra.
1: Con fiducia rivolgiamo le nostre preghiere a Dio Padre.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Perché le differenze siano per tutti occasione costruttiva di crescita, rinunciando all'uniformità, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Perché i cristiani siano capaci di rallegrarsi per le gioie degli altri, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Per gli ordinandi presbiteri, pieni di Spirito Santo e di fede come San Barnaba, prolunghino la missione degli apostoli nel mondo, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Per tutti i defunti e in particolare per Monsignor Ugo Ronchi, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore. O Dio, che hai associato a San Barnaba alla predicazione dei tuoi apostoli, fa che lo raggiungiamo un giorno in cielo, noi che oggi ne celebriamo la memoria, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiamoci un gesto di pace.

0: Padre Clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
1: Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Benedice e santifico, Padre, questa offerta sacrificale e accendi in noi la stessa fiamma di carità che mosse San Barnaba a portare alle genti l'annuncio del tuo Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e qui in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Dalla comunità dei credenti nel Cristo, con fede limpida e ardente, la voce del tuo Spirito elesse San Barnaba, associandolo a Paolo e al Collegio degli Apostoli, e lo inviò ad annunciare la verità del Vangelo, perché la redenzione e la vita fossero predicati a tutte le genti. Ci uniamo ora nell'inno di lode a questo tuo servo beato, che gode con tutti gli angeli e i santi della tua visione gloriosa, ed eleviamo alla tua maestà il canto di adorazione e di gioia.
2: Sì.

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Barnaba e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. I discepoli del Signore erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere.
0: Preghiamo insieme con le parole che Gesù ci ha consegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della Tua Chiesa. E dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco Gesù Cristo, l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Non vi chiamo più servi, dice il Signore, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre, io l'ho comunicato a voi.

0: Preghiamo. O Dio, che nel glorioso ricordo dell'Apostolo Barnaba ci hai offerto il segno e la primizia della vita eterna, donaci di contemplare un giorno nello splendore della liturgia celeste il mistero che abbiamo celebrato nella fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
2: Nel nome di Cristo.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno radioascoltatori, buon giovedì 11 giugno. Con me qui alla regia oggi Matteo Serenelli. Vi ricordo le nostre frequenze: FM 88 su Saronne e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio video. E per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.
3: Oh!

0: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 11 giugno. Alle ore 9.30 in replica alle 17.05 Arte Artisti con Teresa Santinelli che ospita Don Davide. Alle ore 10.30 in replica alle 19.10 Fare Radio per Fare Rete. Gabriele e Gigi ospitano Ambrogio Caimi del gruppo Anziani Saronno. E a seguire alle ore 11.05 in replica alle 19.40 Pianeta Lavoro, ospite Guia Zapponi, attrice, produttrice e regista. Alle ore 11.30 e 18.25 Ciak e Sipario con Chiara e Aldo. Alle ore 16.35 Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritora e Massimo Tallarini, Fuori Classe, la festa di fine anno scolastico con i rappresentanti delle scuole superiori. Alle ore 20.20 Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. E per finire alle ore 21 Lifestyle, a cura di Damiano Caron, Longevity e Biohacking, ospite Francesca Marotta, giornalista esperta del settore beauty su Vanity Fair ed altre testate.
1: Il santo del giorno, Filippo Smaldone. In un momento difficile per l'Italia, impegnata nella costruzione di uno Stato unitario che non perdesse per strada il patrimonio umano e sociale accumulato nei secoli, San Filippo Smaldone fu un apostolo dei sordomuti, per i quali fondò un istituto a Lecce nel 1885. Era nato a Napoli nel 1848 e da seminarista decise di dedicarsi a chi non sentiva. Ordinato sacerdote nel 1871, visse sempre il suo ministero accanto agli ammalati, tanto che durante un'epidemia si ammalò anche lui, anche se poi guarito per intercessione della Madonna di Pompei. Più tardi, a Lecce, istituì la Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori. Apprezzato confessore e guida spirituale di seminaristi e preti, morì nella città pugliese nel 1923. Il dono prezioso dell'ascolto è qualcosa che va ben al di là della semplice capacità uditiva. È una predisposizione dell'anima che apre anche alla voce di Dio, e ce lo insegna proprio l'apostolato di San Filippo Smaldone in mezzo ai sordi e ai bisognosi. Tra gli altri santi che la Chiesa oggi ricorda, San Gualtiero Abate e il beato Francesco Pianzola, sacerdote del 1900.
0: E vediamo il meteo. Per oggi ben soleggiato, ventilato da nord sulle prealpi, con qualche rinforzo di vento fino sulla pianura occidentale in mattinata. Temperature massime in aumento fino a 26-28 gradi. Domani sempre soleggiato, solo qualche velatura di nubi alte. Un poco più caldo, temperature massime fino a 27-29 gradi. La farmacia di turno oggi è a Oboldo, farmacia Straurenghi, in piazza San Pietro 15. Risponda al numero 02 967 80 521. E per il cinema, al cinema Silvio Pellico, oggi Sacro Cuore, Il suo regno non avrà fine, un genere docufilm. Stasera alle ore 19 e alle ore 21.

0: e immagini.
1: Passa la prima metà della vita a ricordare senza capire e l'altra metà a capire senza ricordare. Dobbiamo confessare di tante informazioni non necessarie che si conservano nel bagaglio degli anni che passano. A volte non si capiscono subito e solo lo scorrere del tempo ci dona un po' più di comprensione. È anche quello che accade alle menti giovani che possono immagazzinare dati come avviene nei computer senza poi elaborarli più di tanto. Così parte Rivarol, il brillante ironico scrittore francese del Settecento, nella sua rilevazione, del quale abbiamo proposto una delle osservazioni che gli incastonava nei suoi almanacchi di ritratti di personaggi. La situazione della generazione giovane attuale con l'avvento dell'informatica è quella di avere a disposizione una valanga di dati, di memorie, di un linguaggio virtuale, una massa che però non è ordinata in un progetto sensato e quindi diventa difficile elaborarla, comprenderla e trasformarla in strumento di conoscenza. Al contrario, ecco la vecchiaia che incarna un altro modello antitetico, quello del capire ma senza ricordare, disperdendo in tal modo la capacità di sintesi e di conservazione. Memoria e intelligenza allora non procedono necessariamente insieme e così ci troviamo sempre un po' monchi e incompleti. Eppure ricordare e comprendere è una meta ardua ma non impossibile, e questo avviene attraverso la selezione di dati, il rigore del metodo. Purtroppo pare che di questo la scuola e la stessa cultura non si preoccupino. La vera conoscenza unisce al dato appreso lo scavo per comprenderlo, a differenza di quanto accade oggi. Per dirla col celebre scrittore inglese Charles Dickens, un'infarinatura di tutto, una conoscenza di niente.

0: immagini.
1: Si passa la prima metà della vita a ricordare senza capire e l'altra metà a capire senza ricordare. Dobbiamo confessare di tante informazioni, non ci

Vi ricordo che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti. Puoi cliccare per seguirlo, resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Per avere il codice radio o altre informazioni, chiama pure lo 02 960 27 28. A Saronno, stasera alle ore 21, presso il CAI Saronno in via Parini 54, proiezione del film Patabang, storia di un gruppo di giovani che alla fine degli anni 70 ha iniziato un nuovo modo di fare alpinismo. Racconto dell'avventurosa scoperta della mitica Val di Mello. E sempre stasera alle ore 21 a Cogliate, San Giuseppe Lavoratore, Piazza della Chiesa, Santa Messa, ricordando gli anniversari di ordinazione sacerdotale dei preti del decanato di Saronno. E per Saronno, Don Enrico Carulli festeggia i suoi 25 anni. Per la comunità pastorale Crocifisso Risorto a Saronno, venerdì 12 giugno, festa del Sacratissimo Cuore di Gesù. Alle ore 21, presso le Suore del Sacro Cuore in via Cavour, Santa Messa con rinnovazione dei voti delle Suore e testimonianza di Suor Marinella. Sempre a Saronno, domenica 14 giugno alle ore 11.30 presso la chiesa prepositurale, celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luca Raimondi per la professione solenne di Suor Marinella. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, venerdì 12 giugno alle ore 16.45 adorazione eucaristica, ore 17.15 Santo Rosario al Sacro Cuore, ore 18 Santa Messa con indulgenza plenaria. A Saronno, venerdì 12 giugno dalle ore 21, presso il parco dell'ex seminario, Top of the Pop, concerto del coro Ebel, un concerto corale a voci pari femminili. A Saronno, sabato 13 giugno dalle ore 9 alle ore 14, presso la piazza Avis, angolo Corso Italia, Sagra delle Ciliegie. In occasione della giornata mondiale del donatore del sangue, l'Avis comunale vi aspetta per degustare le squisite ciliegie e incontrare la realtà visina. Sabato 13 giugno a Solaro, dalle ore 9.15 alle ore 12.30, presso la sala polivalente via San Francesco, incontro formativo, navigare senza rischi, la bussola per genitori consapevoli, evento rivolto a genitori, educatori e a coloro che vogliono approfondire il tema della sicurezza digitale. E a Rovello Porro, sabato 13 giugno alle ore 21.30, presso il centro civico di Piazza Porro, Villa Brambilla, l'importante è dare i numeri, commedia teatrale brillante presentata dalla compagnia La Ringhiera di Rovello Porro.
Solaro sabato 13 giugno alle ore 9.30, passeggiata ecologica, ritrovo al centro civico di via Cascina Emanuela 32, camminata di circa un'ora e mezza accompagnati dalla guardia ecologica che durante il percorso farà una breve descrizione della vegetazione incontrata. Al termine del giro si effettuerà una pulizia del parchetto del centro civico.

Ed eccoci arrivati al termine di questa prima parte di mattinata. Facciamo gli auguri a tutti coloro che oggi celebrano una ricorrenza, un compleanno, un anniversario, una laurea, qualsiasi cosa voi vogliate festeggiare. Vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima. Ciao!

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Papa Leone XIV in volo da Barcellona alla Gran Canaria, terza tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Primo incontro in agenda, quello con la realtà di accoglienza dei migranti nel porto di Arghineguín. Ieri sera il pontefice ha presieduto la messa nella Sagrada Famiglia, ha inaugurato la Torre di Cristo e ha reso omaggio ad Antonio Gaudì. Papa Leone ha sottolineato che chi crede non può uccidere innocenti né abbandonare chi soffre, chi piange e chi fugge dalla miseria. Nuova ondata di raid a USA in Iran. Teheran risponde, colpite basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave si avventuri nello stretto di Hormuz. Almeno 50 missili americani Tomahawk sono stati lanciati sull'Iran. Il presidente Trump dice: ci fermiamo, ma ricominceremo la prossima notte se non accetteranno le nostre condizioni. Nuova notte di scontri a Belfast dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne imputato a un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti hanno dato alle fiamme case e veicoli lanciando un pogrom contro gli stranieri. Dura condanna del premier britannico Starmer. Questa mattina comunicazioni della Premier Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. La Premier e altri ministri del governo incontrano al Quirinale il Presidente Mattarella. Ieri la Presidente del Consiglio ha promesso all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Presentata ieri la settima edizione dell'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia.
2: Instabilità economica, inflazione e disoccupazione stanno amplificando la vulnerabilità delle famiglie più fragili, con pesanti ricadute sulla salute mentale degli adulti e sulla sicurezza dei minorenni sempre più esposti al rischio maltrattamento. È quanto emerge dalla settima edizione dell'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, curato dalla Fondazione CESPI. Il focus di questa edizione, dal titolo Venerazione Sola, è dedicato alla povertà relazionale e al suo legame con il maltrattamento infantile. Ne emerge un quadro netto: la povertà non è solo mancanza di risorse materiali, ma anche carenza di relazioni significative, spazi sicuri, adulti di riferimento e comunità capaci di proteggere. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Stasera al via i mondiali più grandi di sempre, alle 21 allo stadio Azteca, il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
2: Tutti martedì alle ore 10.30 con replica alle 19.10 Sergio e Pinuccia vi portano nella loro cucina per consigliarvi ricette semplici e gustose.
1: Tutti i sabati alle 10.30 con replica alle 19.10 Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.

0: Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: E Antonio alla regia. Oggi abbiamo con noi alcuni studenti dell'Istituto Zappa e il professor Stefano De Palma che li accompagna. Buongiorno e benvenuto.
3: Grazie, buongiorno a tutti. Grazie dello spazio.

0: Ben ritrovati nel nostro incontro di
1: mensile
0: con Don Davide, arte e artisti, ed è con piacere appunto che questa mattina vi porteremo in Spagna,
1: vero, Don Davide? A Barcellona, anche non solo perché il Papa sta facendo questa visita, ma anche perché c'è la realtà della chiesa del Gaudí, che è veramente una realtà stupenda, diciamo un po' antica e un po' moderna, proprio perché questa costruzione, che è un po' come il Duomo di Milano, che non è mai ancora finita, anche perché quest'anno ricorre il centenario della morte dell'autore, che è Gaudí.
0: Certo.
1: Lui ha fatto un pezzo, però i suoi discepoli e poi i successori hanno cercato di mettere in pratica quanto lui aveva ideato fin dall'inizio.
0: Allora, Don Davide, fra poco entreremo in questa chiesa, nella Sagrada Famiglia, che, come diceva, è un capolavoro senza pari. Nel frattempo ci sentiamo la nostra sigla, che è Vincent.

specchi dallo sguardo che non c'è. Poi le nostre sedie così vuote, così persone, così abbandonate.

0: Ecco, Don Davide, abbiamo detto che entreremo in questa bellissima chiesa della Sagrada Famiglia, però magari all'inizio diamo così un breve cenno
1: della vita di questo personaggio. Che è un po', potremmo dire, un po' strano per i suoi tempi, certo. Però nello stesso tempo era una persona veramente religiosa che vedeva la testimonianza della fede come segno e per sé, ma anche testimonianza poi anche per gli altri.
0: È perché infatti Gaudì nasce il 25 giugno del 1852 e fin da giovane mostrò una sensibilità artistica veramente fuori dal comune. È diventato architetto e poi nel 1883 accettò la direzione dei lavori della Sagrada Famiglia, che divenne comunque proprio il centro della sua vita. E era impegnato anche in altri progetti, ma
1: si
0: comunque tornava
1: un po' originale nello stile, però qui invece ha manifestato davvero una cultura profonda, seguendo quello che è la dimensione della realtà, diciamo così, della natura. E infatti un po' tutta la sua costruzione richiama i principi fondamentali della fisica nella natura.
0: Nella natura. Comunque, ecco, tornava sempre lì, l'aveva fatta diventare la sua casa, l'aveva costruito proprio un piccolo localino. E pensi, almeno è scritto appunto che nel 1894 un digiuno quaresimale esagerato lo portò vicino alla morte, e quella cosa gli ha assegnato un punto di svolta. Infatti intensificò la preghiera, la penitenza e la vita liturgica, quindi insomma ha fatto
1: una persona molto spirituale, per cui anche quello che è il risultato di questa chiesa ha una dimensione spirituale e nello stesso tempo catechetica, perché per educare la gente, incontrando, andando in questa chiesa, quello che poteva essere un po' tutta anche la vita del Signore Gesù, i misteri della vita cristiana.
0: E la fine, che appunto, come diceva lei, ieri praticamente il 10 giugno
1: del 26
0: morì, pensate, 3 giorni dopo essere stato travolto da un tram ed era vestito in modo dimesso, non fu riconosciuto, fu scambiato per un senza fissa dimora, venne portato all'ospedale della Santa Creu, destinato a un ospedale destinato ai poveri, e lì ricevette i sacramenti e si spense appunto pronunciando le parole Dio, cioè parlando appunto di Dio, sì. Quindi
1: per quello che adesso è in corso

0: la causa di beatificazione ed è già stato dichiarato attraverso il processo diocesano la venerabile. Ecco, questo ci fa capire come una persona di fede ha potuto fare anche una grande realtà di tipo artistico meraviglioso, che è un po' fuori di tutti gli schemi. È vero che le guglie richiamano un po' quello che è lo stile gotico, ma nello stesso tempo è un gotico totalmente diverso e originale.
1: Ecco, tornando sempre al personaggio Gaudì, quando si vede la Sagrada Famiglia, questa bellezza che c'è, questa ricercatezza, e pensare proprio a Gaudì, uno lo immagina come il grande architetto, poi però leggendo, come abbiamo fatto ora, la sua vita, ecco, ci si rende conto che...
0: In questo, siccome lui è morto 100 anni fa ed era fatto solo un pezzettino, la facciata principale e la cripta dove poi è stato sepolto, e il resto è stato continuato da alcuni suoi discepoli, perché il suo stile aveva richiamato tanti neoarchitetti a seguirlo un po', e hanno continuato in questa costruzione. Poi man mano nel tempo anche le tecniche moderne sono entrate, perché all'inizio tutto era basato sulla pietra, e questo fa capire davvero come la dimensione di questa costruzione doveva essere tutta in una dimensione naturale. Adesso invece, con le nuove tecniche, anche questa ultima guglia che è stata fatta, quella dedicata a Gesù Cristo, hanno utilizzato il sistema della costruzione dei famosi grattacieli, che arrivano a altezze enormi, oltre 800 metri. Ecco perché questa guglia è alta ben 172 metri e 50 e sovrasta veramente un po' tutta la città, però non sovrasta la collina che sta al di sopra.
1: Sì, infatti.
0: Perché lui diceva, sì, Dio deve essere al di sopra di tutto, però la natura deve occupare il suo posto, ecco perché l'ha voluta più bassa.
1: Ecco, infatti, parlando appunto poi di natura, Gaudì progettò l'interno della Sagrada Famiglia come fosse la struttura di un bosco, Don Davide, con colonne a forma di alberi che vanno a dividersi in modo da formare dei rami questi rami sostengono la struttura. Quindi le colonne sono inclinate in modo da ricevere al meglio la pressione perpendicolare e sono realizzate a forma elicoidale. Insomma, guardi come studiava, come effettivamente...
0: Proprio perché seguiva quello che erano le leggi della natura, perché se uno pensa a una spiga, provate a pensare, lo stelo così fine sostiene la spiga piena di chicchi così pesante, e si flette ma non cade.
1: Infatti questo permette appunto di sostenere semplicemente il peso delle volte senza utilizzare i contrafforti esterni, come troviamo San Michel piuttosto
0: che l'uomo di Milano.
1: Esatto, sì.
0: E questo fa capire davvero come anche quello che è la scienza tecnica delle costruzioni nell'arco del tempo si è evoluta tenendo presente proprio anche questo tipo di capacità.
1: Ecco, Don Davide, vediamo anche questa guglia che è stata appunto inaugurata in questi giorni. In alto c'è una croce, ecco, ma all'interno della croce c'è un'opera d'arte fatta da un artista bergamasco, se mi sembra di aver letto.
0: Mastro Vito, che è di Bergamo, e ha questa caratteristica. C'è un agnello, ma sostenuto anche qui dai raggi e lo... elicoidali, in modo tale che l'agnello all'interno di questa torre venga
1: questa croce anche perché è dentro la croce,
0: diventa illuminata e da sotto in su si vede veramente questa meraviglia e questo agnello straordinario. E anche questo scultore ha detto: mi sono basato proprio su quegli studi che Gaudì aveva fatto per portare avanti anche questo stile di scultura di questo agnello veramente particolare. E nello stesso tempo la luce che penetra vede che ci sono tutti questi raggi non messi, un pochino di sbieco, quasi formando un cerchio, e al centro sta l'agnello che, visto da sotto, viene illuminato proprio dalla cupola e di queste vele che quasi lo racchiudono, in modo tale che questo agnello, simbolo di Gesù Cristo che ha dato l'agnello immolato per la salvezza degli uomini, diventa il richiamo per questa cupola.
1: Ecco, poi nella Sagrada Famiglia c'è anche la cripta, che nel 36, mi sembra, luglio del 36, la incendiarono, ecco, gruppi, c'è stata una rivolta, incendiarono la cripta, e però distrussero gran parte del laboratorio in cui Gaudì aveva lavorato e dove si trovavano gli schizzi, gli appunti e anche le mappe, ovviamente, compresi numerosi modelli in scala fondamentale appunto per l'architetto.
0: Bisogna ricordarsi che nel 1936 c'è stata la rivoluzione della Spagna, destra contro la sinistra, dove la sinistra ha ammazzato centinaia e centinaia di sacerdoti, di religiosi, ma anche di cristiani. Ecco il perché di questo
1: incendiato la cripta, dove ora però Gaudì
0: è stato sepolto.
1: Sì. Quindi diciamo questa opera che non è incompiuta, ma è in cammino, perché effettivamente c'è sempre un cantiere aperto.
0: Un po' come il Duomo di Milano, quando le costruzioni sono enormi, questo porta anche l'allungamento dei tempi. Infatti tutte le grandi opere impiegano parecchi anni, in questo caso ormai è passato più di un secolo. E questo, ciò nonostante, questa costruzione è ricca anche di quel che è, diciamo così, il discorso religioso. Ad esempio, le varie torri sono dedicate, ad esempio, ai quattro evangelisti, agli apostoli, alla Madonna. Questo fa capire davvero come la gente, vedendo questa costruzione, viene richiamata da queste realtà religiose. Ma poi ci sono anche le sculture, e le sculture richiamano proprio gli avvenimenti della vita del Signore Gesù.
1: Va bene. Adesso allora ci sentiamo un po' di musica e poi andiamo a vedere magari le torri e qualche scultura.

0: Ecco, Don Davide, si parlava appunto delle torri. Le torri sono coronate da cuspidi di forma geometrica e sono alte 115 metri, quindi un metro in meno ovviamente di questa centrale che è stata inaugurata. Le torri sono rivestite di ceramica dai colori vivaci e probabilmente furono influenzate dal cubismo, infatti vennero concluse attorno al 1920.
1: Però bisogna tenere presente però anche la tradizione araba, che aveva le piastrelle molto colorate proprio nelle moschee. Quindi Gaudì è stato anche capace di valorizzare quello che poteva essere l'arte e contemporanea, ma anche l'arte che l'aveva preceduto in questa dimensione, in questa realtà.
0: Eh sì, perché appunto poi alcune decorazioni vengono ricondotte anche allo stile Art Nouveau, quindi insomma ha fatto un pupurrì diciamo di stili.
1: Lo stesso vale per le vetrate, dove sono i colori, potremmo dire, di origine forse più francese, quelle delle vetrate, che danno questa colorazione molto varia anche all'interno della chiesa, anche se le vetrate sono basate soprattutto sul colore e non invece come quelle del Duomo di Milano, che sono basate invece sulla storia sacra.
0: Certo. Quindi Don Davide, abbiamo visto questa immensa costruzione, proprio è un capolavoro, come si diceva, senza pari, questa opera che non è incompiuta ma in cammino, e abbiamo visto la personalità appunto di Gaudì, che era convinto che l'arte fosse un ponte verso Dio.
1: Perché? E certo, se si parla di bellezza, la bellezza con la B maiuscola è soltanto il Signore. Per cui, ecco, questa dimensione che la bellezza ci salverà è tutto un richiamo a questo. Così anche i famosi misteri della Trinità, il mistero anche della vita di Cristo attraverso le facciate delle varie... come si chiama, della chiesa, che non ha un'unica alla facciata centrale, poi anche le facciate laterali dove vengono espressi alcuni misteri della Sacra Famiglia, oppure anche qualche episodio della vita stessa del Signore Gesù, come anche le guglie sono dedicate a quattro, ad esempio, agli evangelisti. E per ricordare chi sono questi evangelisti c'è la sigla Marco AMC, Giovanni GV, Matteo MT, Luca LC, proprio viste da lontano, perché questa scrittura è grandissima, perché la gente dal basso potesse anche individuare queste guglie.
0: Ecco, e quindi non sono semplici elementi architettonici, ma possiamo dire preghiere verticali che guidano lo sguardo verso l'altro, verso l'alto. Ecco, ogni torre è un segno, un invito a leggere il cielo attraverso la pietra. La pietra anche che Gaudì ha usato appunto per
1: alle basi centrali sono proprio la pietra naturale del posto, perché in queste grandi costruzioni cercavano di avere a disposizione più materiale possibile, ma nelle vicinanze, anche perché allora si usavano solo i carretti.
0: Certo, quindi abbiamo ancora qualche minuto, Don Davide. Ho visto che lei ha questo inserto di Avvenire dove viene
1: presentato proprio questa realtà. Anche poi si parla anche delle visite che i pontefici hanno fatto, sia Benedetto XVI come anche Giovanni Paolo II, che erano rimasti meravigliati di questa bellezza.
0: Anche perché la spiritualità, appunto, di cui si è parlato, di Gaudì, questa profonda fede, aveva anche varie influenze che provenivano dai benedettini, dai francescani, da San Filippo Neri, cui l'artista era particolarmente devoto. Quindi
1: vivendo la spiritualità, e si cerca sempre di salire verso l'alto, e quindi ha cercato di manifestare questo desiderio dell'anima che ascende. San Giovanni della Croce parla di questa scala che sale verso il paradiso attraverso questi gradini che portano al cielo.
0: Ecco, allora ho ancora delle informazioni qui che avevo preso su Wikipedia per quanto riguarda proprio la Chiesa, vabbè, la comunità autonoma, la Catalogna, Spagna, località Barcellona, qui ci sono anche le volendo le coordinate, ma chi va a Barcellona senz'altro
1: finisce per vederla da tutti,
0: esatto,
1: i punti.
0: E la consacrazione è stata fatta il 7 novembre del 2020. 10.
1: Sì, quando è andato Papa Benedetto, anche se non era terminata, però almeno la parte interna, con la possibilità di celebrare l'Eucaristia, ha fatto sì che la Chiesa venisse consacrata, dedicata veramente alla Trinità.
0: Anche allora l'architetto, ovviamente, Antonio Gaudì e altri, perché poi la sua cosa è...
1: Sono succeduti come, esatto, l'uomo di Milano, tanti personaggi, per cui hanno inserito anche alcune caratteristiche, ma soprattutto la costruzione, sono cambiati i metodi di costruzione, per cui si è lasciato da parte di più la pietra e hanno utilizzato altro materiale, che può essere cemento armato, cemento vitreo, io non so, certo, come si chiama, che
0: come stile architettonico, modernismo catalano, neogotico, quindi ecco, racchiude un po'
1: tutto l'insieme. Sì.
0: All'inizio della costruzione, come abbiamo detto, il 19 marzo 1882, 183. che lui l'ha presa appunto nell'83, 83. Poi l'ha
1: portato avanti,
0: esatto,
1: che la morte...
0: ed è completamente l'andato appunto questo febbraio 2026. Quindi, Don Davide, abbiamo pochissimi minuti e abbiamo detto appunto che questa chiesa è un capolavoro senza pari, che Gaudì fece dell'arte un inno di lode al Signore,
1: utilizzando però la natura.
0: Ecco,
1: e anche all'interno la natura la si intravede proprio nello schema, sia interno sia anche all'esterno, di questo desiderio, lo dicevo prima, no? Come la spiga che ha uno stelo così fine, e all'interno di questo stelo è vuoto, della spiga è vuoto, eppure
0: la regge.
1: Regge questa la spiga così pesante e oscilla al vento, tant'è vero che tutti, anche i grandi grattacieli, la cima ondeggia, ci sono i grattacieli che hanno un movimento di un metro e più di oscillazione, proprio perché se non oscillassero si romperebbero.
0: Allora, io devo chiudere perché fra poco devo lasciare la linea alla regia. Don Davide, grazie, io auguro ai radioascoltatori di andare a Barcellona, di entrare a visitare, di essere fortunati, perché io sono andata un paio di volte, ma non sempre è visitabile completamente, perché ci sono sempre dei lavori in corso. Comunque grazie, e grazie Paolo, ma ci sentiamo poi nella seconda parte. A tra poco.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi in studio. Nuova ondata di raid Stati Uniti in Iran, Teheran risponde, colpite basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave si avventuri nello stretto di Hormuz. Almeno 50 missili Tomahawk americani sono stati lanciati sull'Iran. Anche l'esercito giordano afferma di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il presidente Trump dichiara: ci fermiamo, ma ricominceremo la prossima notte se non accetteranno le nostre condizioni. Sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale, per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in aula alla Camera nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 giugno. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa ed è in questa direzione che continuo a lavorare, ha aggiunto Giorgia Meloni. Papa Leone XIV in volo da Barcellona alle Gran Canaria, terza tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il suo primo incontro in agenda è quello con la realtà di accoglienza dei migranti nel porto di Arginegin. Ieri sera il pontefice ha presieduto la messa nella Sagrada Famiglia, ha inaugurato la Torre di Cristo e ha reso omaggio ad Antonio Gaudì. Papa Leone ha sottolineato che chi crede non può uccidere innocenti né abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Approvato in Commissione Finanze un emendamento al decreto carburanti che estende la stretta sul telemarketing anche alle chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni.
2: Scatta il divieto di telemarketing selvaggio non solo per l'energia e il gas, ma anche per il settore delle telecomunicazioni. E quanto emendamento al decreto accise terra approvato in Commissione Finanze al Senato sul divieto di telefonate commerciali indesiderate. L'impianto mantiene la stretta già adottata nel mese di aprile che prevede che il professionista possa contattare il consumatore per telefono anche mediante l'invio di messaggi, ma solo se vi è stata la richiesta direttamente al professionista o nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia e gas che abbiano espresso un consenso specifico a ricevere proposte commerciali. Inoltre si ripropone l'indicazione che le chiamate debbano essere effettuate con un numero chiaro in grado di identificare in modo univoco la persona che effettua la telefonata, altrimenti i contratti sono da considerarsi nulli. In pratica questo robusto impianto applicato ad energia e gas viene esteso anche a tutti gli operatori dei servizi di telecomunicazione. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Era questo l'ultimo servizio, grazie per l'ascolto, buona giornata.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Arte Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.
1: Arte e artisti, a cura di Teresa Santinelli.

Ecco, dopo essere stati a Barcellona, noi ritorniamo a Saronno. A Saronno, e in questo periodo, il Legnanino è protagonista tra arte, storia e visite guidate. Quindi, se volete scoprire il Legnanino in un percorso dedicato all'artista, dovete partire dalla Biblioteca Civica e arrivare a Villa Gianetti. L'esposizione temporanea è fino al 30 di giugno, presso la Villa Gianetti nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 15 alle 18, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Per quanto riguarda la sala lettura della Biblioteca Civica, il sabato e la domenica dalle 14 alle 17.45. Fino al 30 giugno ci sono delle visite guidate, ovviamente sono su prenotazione, ed è un percorso nel barocco saronnese. Questo è a cura dell'Associazione Cantastorie ed è tutte le domeniche dalle 15.30 alle 17. Il percorso comprende la Biblioteca Civica, la Chiesa di San Francesco, la Prepositurale con il quadro di Sant'Ambrogio e ovviamente Villa Gianetti. Se volete prenotarvi, vi do un indirizzo mail che è cantastorie.saronno@gmail.com. Oppure, se vorrete delle informazioni maggiori, potete mandare una mail a cultureventi@comune.saronno.va.it.

Ed ora andiamo nel foyer del teatro Giuditta Pasta, sempre qui a Saronno, per questa mostra fotografica che sarà visibile sino al 14 di giugno ed è una mostra dell'artista Edio Bison. Il titolo è Pop Dance e diciamo che il movimento è il movimento che diventa immagine, il gesto che si trasforma in traccia visiva, la danza reinterpretata attraverso fotografie e colore. Questa, come vi dicevo, è allestita al Foyer del Teatro fino al 14 luglio ed è curata da Sabrina Romanò e rientra nel progetto promosso da Elianto e Artigianarte per portare l'arte all'interno degli spazi del teatro e creare occasioni di incontro tra pubblico, spettacolo e arti visive. Quindi queste fotografie sono visibili durante l'apertura della biglietteria del teatro e anche durante gli spettacoli che appunto il Teatro Giuditta Pasta ha in corso.

Rimaniamo sempre a Saronno e andiamo al bellissimo Museo dell'Illustrazione, proprio è un bijou questo museo, molto piccolo ma molto importante e interessante, ed è curato appunto da Pietro Zanardi. Il Museo dell'Illustrazione si trova in via Caduti Liberazione al numero 25, non ha una vetrina ma è in un cortile, e Pietro Zanardi ha pensato bene di fare una prossima apertura, Museo dell'Illustrazione 2, il guscio, e dovrebbe essere appunto un'esposizione permanente. Questa ve la do come anticipazione e poi spero di avere Pietro Zanardi ai microfoni della radio, che senz'altro approfondirà questa sua scelta.

Ed ora mi sposto a Caronno Pertusella per questa bellissima mostra di pittura e incisione dell'anno accademico 25-26 ed è, sono opere degli artisti dell'Associazione Fare Arte di Caronno Pertusella. L'Associazione Fare Arte è, ha come direttore artistico l'artista saronnese Vanni Saltarelli, mentre come insegnante di incisione Roberto Giudici. La mostra è visibile sino a domenica 14 giugno. Il titolo della mostra è Metamorfosi. Come vi dicevo, espongono gli artisti dell'Associazione Fare Arte e vi do l'indirizzo che è via Adua 169 a Caronno Pertusella. Gli orari della mostra sono sabato 13 e domenica 14, quindi il prossimo sabato e la prossima domenica, dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19.

Ecco, ne approfitto perché il nostro, come posso dire, radioascoltatore affezionatissimo, Luigi Ortelli, ogni tanto fa avere qui in redazione le ricerche che appunto fa inerenti sempre all'arte, e con sorpresa questa mattina nel mio cassetto ne ho trovate ben 4. Quindi signor Ortelli, davvero complimenti per il lavoro che fa con queste ricerche. Oltretutto ho avuto i pittori Giorgio Morandi e Ottone Rosai, poi Pablo Picasso, poi un'altra ancora, Giorgio Vasari, e anche la pittura fiamminga e olandese. Ecco, senz'altro signor Ortelli, nella prossima trasmissione inizierò a leggere una sua ricerca appunto su questi temi. E comunque davvero ancora tante tante grazie e complimenti per il lavoro che fa. Allora, detto questo, io adesso vi porto, scusate che mi è caduto un foglio, vi porto a Como. Como perché c'è un artista molto interessante che è Turner, e dà come titolo la mostra L'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano. Quindi Turner, L'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano. È in corso a Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica. Questo è stato un progetto ideato dal Comune e anche della Tate di Londra e curato da Elizabeth Brooke. Riunisce opere provenienti dalla collezione dalla prestigiosa istituzione britannica. Potete vedere in esposizione 7 acquerelli dedicati al lago di Como e 4 dipinti a olio che documentano l'evoluzione del linguaggio del grande maestro del romanticismo inglese. Questa rassegna approfondisce il rapporto tra Turner e il paesaggio italiano e mette in luce il ruolo svolto dal territorio lariano nella sua ricerca artistica. Questo percorso è anche completato da un film immersivo, J.M.W. Turner on the Wing, dedicato ai viaggi che influenzarono la sua opera. Questa mostra la potete vedere fino al 27 settembre, quindi c'è proprio tutto il periodo estivo, nei seguenti orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 18. Il lunedì ovviamente sono chiuse tutte e due, sia appunto il Broletto che la Pinacoteca, e è chiuso anche sabato 15 agosto. Comunque, ecco, se vi interessa potete collegarvi al sito, perché questa iniziativa è accompagnata anche da un ricco palinsesto collaterale.

Mi sposto a Milano per darvi così brevemente la mostra di Anselm Kiefer ed ha come titolo Le Alchimiste, ed è proprio un progetto fatto dall'artista, un progetto site specific, come si dice appunto, fatto proprio per il luogo, e la potete vedere questa mostra fino al 26 settembre. E come posso dire, è stata proprio programmata per la Sala delle Cariatidi lì a Palazzo Reale, e questo lavoro rende omaggio a figure femminili femminili dimenticate dalla storiografia ufficiale, e possono essere sia scienziate, alchimiste, che hanno contribuito in modo decisivo allo sviluppo del sapere. Quindi questa mostra riunisce oltre 40 opere, come vi dicevo, concepite appositamente per la monumentale Sala delle Cariatidi, che è uno spazio carico di memoria e anche di stratificazioni storiche.

E rimaniamo sempre a Palazzo Reale per la mostra dedicata a Aurelio Amendola. E, allora, Palazzo Reale ovviamente in Piazza del Duomo al numero 12, questa mostra la potete vedere sino al 6 di settembre. Ne approfitto così vi do gli orari di Palazzo Reale, che è dalle 10 alle 19.30, mentre il giovedì dalle 10 alle 22.30. L'ingresso è chiuso di lunedì. Per questa mostra di Aurelio Amendola l'ingresso è libero. E due parole su Aurelio Amendola, che torna a Palazzo Reale a 30 anni dall'ultima personale. E questa esposizione presenta 85 fotografie di grande formato che ha realizzato tra il 1976 e il 2025 e raccontano la storia dell'arte attraverso le opere dei grandi maestri. Quindi ha immortalato Michelangelo Buonarroti, Gian Lorenzo Bernini, Antonio Canova, fino alla forza espressiva del contemporaneo, con Alberto Burri, Emilio Vedova e altri. Le sue immagini rivelano tanto la vita interiore delle opere quanto l'identità profonda degli artisti. Ecco, anche questa è un'altra bella mostra. Se andate a Palazzo Reale, ce ne sono comunque delle altre. Allora, io vi saluto e vi lascio con tutta la passione di chi ama l'arte e la vuole condividere con voi. Ringrazio Paolo la regia e comunque rimanete all'ascolto della radio perché i programmi proseguono. Grazie.

0: Fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
1: Buongiorno carissimi radioascoltatori, buongiorno e ben ritrovati sugli 88 MHz di Radio Orizzonti Blu dagli studi di Saronno, Gigi Volpi al microfono e abbiamo Matteo Serenelli alla regia e abbiamo un gradito ospite, una voce nota alla Radio Saronno perché vabbè, è qualche anno che viene, perché qualche anno ha. Cioè non è un'offesa perché siamo quasi coetanei, per cui a questo punto è un punto d'arrivo notevole. Noi siamo del gruppo diversamente giovani.
2: Sì, quello è vero, noi siamo diversamente giovani, leggermente anziani, ma diversamente giovani.
1: Leggermente anziani non mi piace. Comunque Ambrogio Caimi del gruppo anziani di Saronno, è un piacere averlo qui perché oggi parlavo con lui nel fuori onda. E noto che comunque i tesserati sono tanti, perché 480 tesserati sono pochi.
2: Sì, allora noi abbiamo quest'anno abbiamo raggiunto la quota di 485 per esattezza tesserati, ci fa piacere questa adesione alla nostra associazione perché vuol dire che riusciamo a dare qualcosa anche al territorio, diamo qualcosa al territorio specialmente per quello che riguarda le attività sportive, chiamiamole così, perché abbiamo un corso di ginnastica al mattino in vari gruppi, per noi diversamente giovani, come dice Volpi, che ci fa un grande piacere. Abbiamo anche le varie attività che facciamo, le attività di escursione culturale, abbiamo fatto delle attività in giro durante il periodo primaverile e adesso partiremo da fine giugno con le attività di soggiorni sia estivi che montani, che grazie alla vostra adesione abbiamo tutto esaurito e l'unico posto che ci è rimasto è una settimana a settembre, che qui c'è una settimana, scusate, abbiamo un solo posto a luglio e poi a settembre abbiamo ugualmente due escursioni che sono ugualmente tutte piene. Stiamo organizzando per delle escursioni giornaliere durante il mese di settembre-ottobre, di cui una sarà una delle classiche nostre castagnate, che anziché farla in sede la faremo nell'Alta Brianza, con visita al Museo della Bicicletta del Ghisallo e un pranzo in zona lì della Valbrona con tanto di castagne roste che, come dicono da noi qua in alta Italia, cui bireux
1: bireux è una parola che non conosco,
2: cacchio Volpi, sei lombardo, i bireux sono le castagne arrosto, le castagne arrosto in Lombardia e nel milanese si chiamavano i bireux. Il bireux saranno le famose calde arroste lombarde, quindi vedi che faccio anche,
1: c'è sempre da imparare, io sono giovane per cui ho bisogno di imparare da te che sei
2: no, basta leggere, il nostro carissimo amato maestro che ci ha fatto tutta la storia della poesia saronnese, che sai cosa sono i bireux, sai cos'è la busecca, e la paniscia è lo stesso, insomma
1: la paniscia non è però saronnese.

0: Noi abbiamo messo in piedi questo famoso punto salute, che è un punto salute in cui noi diamo ai nostri tesserati e anche all'esterno la possibilità di venire a provare sia la pressione arteriosa sia la glicemia su appuntamento, e anche la possibilità per chi non riesce a trovare di fare delle iniezioni intramuscolo. Le iniezioni intramuscolo, chi viene ci chiama prima, abbiamo delle infermiere professionali che ci fanno quello, deve portare la ricetta medica, il medicinale e la siringa che è a loro disposizione, che noi non la mettiamo a disposizione. Quindi vengono e diamo anche questo servizio qua, e ci sta dando molte soddisfazioni. Un'altra cosa è che noi abbiamo sempre la possibilità di giocare a burraco nelle giornate di mercoledì pomeriggio, di venerdì e di domenica pomeriggio. Abbiamo un locale adibito a questo, quindi chi vuol venire può sempre aggregarsi a noi, si fa il suo tavolo e gioca con le sue amiche.
1: Ecco, però mi dicono che entrare in quella sala per giocare a burraco si rischia, perché sono veramente terribili quelle che giocano burraco, perché non...
0: Sì, allora, penso
1: c'è
0: che...
1: C'è un accanimento sportivo non indifferente.
0: Sì, quello è vero, perché penso che chi gioca burraco sono diventate... Le donne, scusate, ma sono diventate peggio di chi giocava al Trani, a Scopone e a 3-7.
1: Esatto.
0: Adesso la situazione si è rivolta verso burraco, che sembrano che siano loro, che guai se uno sbaglia a fare una mossa, viene subito, diciamo...
1: Dicono addirittura che ci sono stati anche dei divorzi, delle separazioni proprio sul tavolo.
0: No, non mi risulta, so che sono stati
1: magari
0: dei...
1: non lì, ma
0: no, non mi risulta, quello delle divorzi e separazioni no, ci sono stati dei decessi, quello lì sì.
1: Per cui che è peggiore ancora la situazione, perché la separazione è una libertà,
0: esatto,
1: raggiungere
0: esatto.
1: Una libertà è un traguardo,
0: esatto.
1: Non è mica una sofferenza, invece c'è gente che
0: noi chiediamo sempre anche dei suggerimenti su qualcosa da fare. A settembre forse partirà anche un corso di maglia, cioè per imparare a fare i lavori a maglia. E nei nostri spazi abbiamo degli spazi a disposizione per tutto l'anno che obiettivamente non usufruiamo, e siamo orgogliosi anche di aiutare altre associazioni. L'associazione è l'associazione Insieme, che dà aiuto sia come lingua sia come attività ricreative a delle persone di etnia diversa, che al lunedì mattina e al sabato mattina facciamo anche dei corsi di ripasso per i ragazzi che hanno difficoltà durante la scuola primaria, diciamo, e abbiamo dei volontari universitari che danno queste ripetizioni sia qua di matematica che di fisica e di italiano specialmente. Noi cerchiamo sempre di fare le cose possibili e che siano fattibili per tutti, cioè senza nessuno cambiamento di colore. Noi siamo completamente apolitici e apartitici.
1: Certo, ma poi soprattutto all'integrazione.
0: Allora, io penso sempre una cosa, che l'integrazione deve essere voluta da ambo le parti, non può essere l'integrazione tu mi devi, e questo è purtroppo un cruccio che io vedo nella nostra società, che siamo diventati la società del diritto, non più la società del dovere, perché se io vedo in giro una cosa sporca per strada vuol dire che qualcuno l'ha buttata, non è caduta dal cielo, e quindi dipende anche da noi molte volte tenere un certo decoro, una certa situazione. Io sono molto amareggiato quando sento che un genitore accusa il maestro di avere dato un'insufficienza al figlio. Beh, ai miei tempi, mi scusi un attimino, se io andavo a casa e dicevo a mio padre che ho preso un'insufficienza, erano cavoli miei.
1: Erano due le insufficienze.
0: Erano cavoli miei. Secondo, mio padre verificava che l'insufficienza era dovuta ed erano di nuovo cavoli miei. Terzo, diceva, siccome hai preso l'insufficienza, erano terza volta cavoli miei. Adesso invece è colpa dell'insegnante. A me questo non sembra giusto. Non sembra giusto che sia colpa di un altro che succeda qualcosa. Molte volte

0: potremmo dire anche la colpa di chi è, e molte volte diciamo che la differenza tra la colpa di uno e di quell'altro, io ho sempre detto che tra la ragione e il torto è il 49,99 e il 50,01, quindi uno molte volte deve fare anche il proprio esame di coscienza di come avvengono certe situazioni.
1: Sì, diciamo che senza andare a toccare un tema politico, ma qualcosa è cambiato, magari è cambiato in peggio, magari le nostre esperienze di una volta erano di un ma mondo c'era più semplice, più tranquillo.
0: L'esperienza una volta era che c'era anche un discorso di vicinato,
1: ma è di rispetto,
0: è di rispetto. Io non mi meraviglio, poi torniamo anche al discorso attuale, io non mi meraviglio di Maranza, perché quanti gruppi di noi, di ragazzi, parlo della mia età, venerante età, oltre i 17 e oltre, abbiamo fatto delle scazzottate in Piazza Libertà o al Prealpi, oppure
1: erano
0: scazzottate. L'unica cosa che adesso purtroppo si è alzato il livello della violenza, e questo non mi piace per niente. Il continuare a alzare il livello della violenza è controproducente sia per chi lo fa e sia per chi lo riceve, come al solito. Chi lo fa per gli è permesso di farlo, e sia chi lo riceve che purtroppo è troppo alto.
1: Niente, comunque io direi di ritornare invece sul tema della discussione dell'intervista di oggi, perché stiamo parlando del gruppo anziani di Saronno e di tutte queste attività, no? Tu le hai raccontate velocemente, no? Tutte le iniziative che avete in corso. Ecco, io vorrei magari sottostare un po' anche su queste esperienze, perché per voi ormai che gestite il gruppo anziani, le vacanze estive sia in montagna che al mare sono ormai qualcosa di storico, no?
0: Sì.
1: Ecco, ma la gente quando ritorna da queste esperienze cosa vi racconta?
0: Allora, l'esperienza noi cerchiamo sempre di dare principalmente anche una location adeguata alle nostre possibilità, visto le nostre difficoltà molte volte fisiche. Noi cerchiamo sempre di scegliere delle location che diano, oltre che la comodità di accesso alle varie attività, io parlo di mare, quindi una location fronte a mare che non deve fare 800 metri per andare al mare, ma attraversa direttamente la strada ed è sulla spiaggia. Cerchiamo di dare anche possibilità quelle che ci è rimasta a noi, cioè un'ottima situazione gastronomica, o perlomeno decente, che non sia la classica, scusate, minestrina alla sera con la fetta di prosciutto, no, non ci deve essere.
1: Magari con la cannuccia, ecco, per non avere difficoltà di masticazione. Ecco.
0: Però abbiamo questa possibilità qua e quindi noi siamo contenti di quello. E obiettivamente però c'è una cosa, che le nostre tariffe non sono come quelle che ci sono in giro in molti centri anziani della zona. Infatti noi siamo in difficoltà quando raggiungiamo i numeri, perché quando noi chiediamo la nostra valutazione della location che abbiamo scelto ad altri gruppi per fare numero, ci sentiamo dire dalle zone limitrofe, dei centri limitrofe, ma voi pagate troppo. Sì, paghiamo qualche centinaio di euro in più, però la nostra è una cosa fattibile, garantiamo la qualità. Noi andiamo a Ischia, paghiamo 100 euro in più, ma non andiamo col Pullman che stiamo 8 ore o 9 ore in ballo, andiamo col Frecciarossa, il che vuol dire che in 4 ore siamo a Napoli.
1: Certo.
0: Abbiamo, che anziché portarci noi le valigie, e vi di seguito le valigie arrivano da noi al centro, le inviamo noi direttamente, uno arriva direttamente, fa il viaggio con la sua borsettina e in camera o alla hall dell'albergo si trova già la sua valigia, quando va via la lascia lì e la si ritrova a casa.
1: È tanta cosa.
0: Sono state cercate delle agevolazioni per questa situazione.
1: Ecco, quest'anno dove siete praticamente? Al mare? Dove siete?
0: Quest'anno siamo al mare, siamo a Bellaria, Gia Marina Bellaria, dal 20 al 04, poi siamo in montagna e poi siamo in Puglia a Marina di Gioiosa, sempre dal 4 di luglio al 4 di luglio al 19 di luglio. Purtroppo queste sono le uniche date che noi riusciamo a dare, e poi abbiamo dei soggiorni a settembre che andremo a Senigallia.
1: Questo per ciò che riguarda il mare. Invece la montagna?
0: La montagna, le dico la verità, che essendo una certa età non me la ricordo più dove andiamo. Quindi non farmi domande imbarazzanti, che sennò io vado in casino.
1: Adesso ve lo denuncio, perché io le ho fatte apposta perché sapevo che...
0: Ah, perché lo sapevi. Vedi che
1: amico. Siccome è un amico, è un gusto.
0: No, ragazzi, poi c'è una cosa. Noi organizziamo quasi sempre per fine anno un soggiorno a Lassio, in un hotel 4 stelle, dove facciamo anche l'ultimo dell'anno. Chi fosse interessato incominci già a prendere contatti subito, perché le camere sono sempre poche, e poi abbiamo un grosso problema: le camere singole. Quindi cercate di trovare sempre un'amica con cui condividere la camera, anche perché non mi sembra corretto che una persona che per avere la singola spenda un patrimonio, perché ormai la singola la fanno pagare quasi un terzo come soggiorno, certo. Cioè, quindi aggiungere un terzo a una spesa che non è già indifferente penso che sia troppo alta, però per dormire due notti in due letti separati non è che ci sia secondo me un grosso problema. Io forse parlo da persona anziana che ha fatto il militare, abituato a dormire nei cameroni, quindi non conosco e non capisco molte volte certe situazioni.
1: Beh, ma poi c'è sempre un amico, un'amica che può accompagnarci.
0: Guarda, io avevo
1: ed è anche piacevole condividere.
0: Esatto. Io poi ho il mio amico Volpi che viene sempre da con me, quindi non c'è grossi problemi, dividiamo la camera assieme. Ha qualche problema di lingua straniera, ossia lui russo.
1: Io parlo bene il russo.
0: Infatti, però cioè, vabbè.
1: Se tu non sei capace, non conosci la lingua, studia. Cioè, cosa vuoi che ti dica?
0: Io invece faccio ripetizioni da lui, guardi.
1: Infatti adesso io direi invece alla regia di mandare una canzone, uno stacco musicale, no? E poi continueremo a parlare con Caimi. Uno stacco musicale dalla regia, grazie.

0: E ritorniamo a parlare di gruppo diversamente giovani.
1: Sì, ok. Allora,
0: ancora di abbiamo parlato anziani, perché noi siamo giovani, di spirito tantissimo.
1: Allora, noi abbiamo parlato del gruppo, ma adesso vi dico anche dove siamo. Penso che sapete dove siamo noi. Noi siamo in via Marconi al numero 5, ossia uno degli angoli opposti alla scuola Militi Ignoto, al comune e alla Ec Scariplo, dove c'è l'Avis, dove c'è la Croce Rossa. Il nostro numero di telefono,
0: assistenza di tutto, se hai bisogno di soldi c'è la banca, se
1: esatto,
0: vuoi studiare, vai a scuola,
1: se hai bisogno
0: di
1: comune,
0: la Croce Rossa c'è
1: comune,
0: il comune lì ci sono anche i vigili, cosa vuoi,
1: c'è tutto, c'è tutto, c'è tutto. Abbiamo problemi di parcheggio,
0: ma comunque ecco, a che ora apri?
1: Allora, noi abbiamo tutti i giorni fuori del sabato e della domenica, l'apertura è dalle 9 alle 11:30. La segreteria è sempre aperta. Poi abbiamo il bar nostro che è aperto dalle 14 alle 19 e chi fa burraco fa sempre burraco dalle 13 alle 18, dalle 14 alle 18, 18:30 in sala riservata.
0: Sala riservata. Ecco, andrebbe coibentata anche per i rumori.
1: No, per i rumori no, almeno così si sentono le urla.
0: Ah, ok, perché nel caso se si sente silenzio.
1: Noi abbiamo, allora, tra i servizi che noi diamo, oltre che di assistenza sanitaria, di visite, di ginnastica, diamo anche un servizio di assistenza sia previdenziale che fiscale, ossia noi facciamo la raccolta dei 7:30 e la raccolta delle documentazioni da inviare all'INPS e ai vari patronati per le varie pratiche sia di invalidità, sia di pensione, sia di permessi per la 104, e sia anche suggerimenti di situazioni fiscali e situazioni previdenziali.
0: Per cui praticamente come se aveste uno sportello.
1: È come se avessimo uno sportello, siamo dei referenti di quello. Non lo facciamo noi direttamente, come ho detto prima, noi raccogliamo la documentazione, però da noi non occorre l'appuntamento, da voi venite e per queste situazioni qua al martedì mattina dalle 8:30 alle 11:30, sia il martedì sia il giovedì mattina, sempre dalle 8:30 alle 11:30, e vi daremo sempre una risposta delle vostre situazioni. Questo su qualsiasi fatto, volete anche un consiglio legale o volete sfogarsi con noi, venite che abbiamo la possibilità sempre di sentire anche quello. Siamo molto contenti di quello che sta avvenendo, come le dicevo prima, della situazione della ginnastica per i diversamente giovani. Noi facciamo, come dicevo, con persone qualificate e diplomate questa ginnastica qua dolce, una ginnastica dolce per tutte le età, e siamo contenti di questo. Più che altro dovete venire soltanto a sentire come siamo.
0: Beh, diciamo chiedere, che comunque è ricca tutto quello che succede al gruppo anziani, cioè gite, escursioni, vacanze,
1: sì, siamo
0: estive, bar, sportello, sì, fiscale, sportello salute.
1: Sì, siamo un gruppo di persone che siamo queste 7-8 persone che si danno davvero molto da fare. Io ringrazio sempre sia il presidente, sia quelli della segreteria, sia i vari volontari che ci danno una mano, perché davvero, guardi, è una cosa che è impegnativa, cioè che se ne dica poi, non è una cosa così estemporanea. Noi tutti i giorni ci siamo.
0: Sta parlando di 7-8 persone volontarie.
1: Volontari, sì, noi siamo tutti volontari.
0: Per cui il famoso terzo settore.
1: Il famoso terzo settore che incominciamo, vista la nostra situazione, cominciamo a avere la mancanza di qualcheduno che ci spinge dietro le spalle, perché molti di noi vorrebbero, diciamo, allentare la presa, ma se allenti la presa allenti il servizio, e questo ci spiace moltissimo, perché aver lavorato per tanti anni per portare il servizio poi lasciarlo decadere ci spiace tantissimo.
0: Ecco, io a questo punto farei un appello, no?
1: Sì.
0: Anche perché
1: le idee ci sono sempre.
0: Che è andata in pensione, ce n'è tanta. No? Sì. Sai che adesso c'è la quarta età, non c'è più neanche la terza età. No, perché una volta sì, l'incidenza, la morte era 74 anni circa, adesso è passato 84. E siamo alla quarta età. Fra un po' arriverà la quinta età. Allora, i cantieri a Saronno sono sempre quelli. I famosi Umarell che stanno tutto il giorno a guardare i cantieri, a parlare di politica o di calcio, che tanto vale, non ne usciamo lo stesso, no? Se qualcuno magari si dedicasse al volontariato in tutte le
1: sì,
0: associazioni.
1: Ma però c'è una cosa fondamentale da dire molte volte. Qui dopo torniamo sul discorso politico. Hanno messo il discorso delle onus e del terzo settore in maniera burocratica, che scusate un attimino, io ho finito di lavorare, ho fatto lavoravi e vi di seguito avevi una cosa contabile da fare, adesso no, non dico di lasciare tutto libero, in cui uno faceva prima i conteggi sulla carta del Gongordola per fare il bilancio della sua associazione, ma anche adesso a metterci così in maniera super stringente.
0: Ma hanno voluto
1: sì, ma no, agevolato quelli che già, scusate un attimino, dico una cosa molto forte, hanno agevolato con il discorso del terzo settore chi già fregava prima, per massacrare chi prima non ha mai fregato nemmeno 5 lire, forse ci rimetteva del suo.
0: Diciamo, e quindi molte persone. Ci sono associazioni di volontariato A con la V maiuscola, e ci sono associazioni di volontariato con la V minuscola, ma proprio veramente minuscola, che logicamente
1: però
0: rispecchiano un po' quello
1: andavano
0: che,
1: controllate prima. Cioè, quello che io dico sempre è che manca il controllo. Il controllo deve essere fatto in maniera seria, in maniera anche, diciamo, dignitosa, non andare a infierire, perché noi che ci siamo adeguati a questa situazione ci è pesato tantissimo, non per il discorso economico, ma un discorso burocratico.
0: Vabbè,
1: un discorso, noi perdiamo, abbiamo il mio presidente che obiettivamente è quasi tutte le mattine lì a inserire dentro nel computer le varie cose, cioè obiettivamente è una cosa
0: quando si parla di un'associazione di gruppo anziani dove logicamente si cerca di dare sollievo, continuità, ma soprattutto evitare la cosa più brutta che un anziano può avere, che è quella della solitudine.
1: Esatto.
0: La gente non deve rimanere in casa. In casa si arriva molto più velocemente il momento di andare in quella via famosa che noi non vogliamo ricordare perché ci dà fastidio ricordarsi.
1: Sì, perché è la via di una città che è nella nostra bassa.
0: Sì, ma poi c'è solo l'andata, non c'è neanche il ritorno, per cui la cosa non ci piace. Noi dobbiamo salutare il nostro amico Ambrogio Caini, noi salutiamo anche il gruppo anziani di Saronno, vi ricordo via Marconi numero
1: 5
0: a Saronno.
1: Venite a trovarci
0: aperto sia la mattina che il pomeriggio.
1: Venite a trovarci, no? Che una risposta ve la diamo sempre. Possibilità c'è sempre. Se non volete venire a trovarci, il nostro portone è sempre aperto. Come entrate nel portone verde che abbiamo della casa Gianetti, sulla destra c'è sempre esposto quello che noi facciamo, lo esponiamo, e quindi avete un'ampia scelta di quello che facciamo in quel momento. Grazie a tutti e vi ringrazio moltissimo per la vostra adesione.
0: Grazie a voi, mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti in Blu, ciao, a dopo.

milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
2: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10. Con Paolo e Agostino.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
4: credi. Ciao Chiara.
5: Ciao Aldo.
4: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
5: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
4: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena in
6: Pianeta Lavoro, a cura di Gabriella Girola.
7: Daniela Lami. Disco in Blu 2000.
8: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.
2: Giustamente preso una settimana di vacanze, mi sembra anche doveroso, perché noi volontari abbiamo anche bisogno ogni tanto di caricare le batterie, come si suol dire in gergo, no. Oggi invece parliamo di un'attività particolare che oltretutto ci presenterà questa gradita persona che si chiama Guia Zapponi, che in arte è un'attrice, regista e produttrice cinematografica.
9: Sì.
2: Per cui è veramente un piacere ascoltare da lei, prima di tutto per dare comunicazione ai nostri radioascoltatori di cosa vuol dire poi questo chiamare un lavoro, magari mi sembra un po' diminutivo, io la chiamerei una grande passione, quella della comunicazione, quella di apparire, quella di creare e quella di poi far conoscere con produzione logicamente cinematografica o quant'altro. Ben arrivata Guia, prima di tutto come si diventa attrice, ma cos'è stata la spinta, lo stimolo per diventare attrice?
9: Allora, intanto grazie per l'invito e insomma è un piacere essere qui presso la vostra radio. Diciamo che si nasce tutto da una passione, soprattutto per quando si fanno un certo tipo di mestieri, e quindi quelli diciamo un po' più creativi, quindi c'è una spinta proprio dall'interno per quanto riguarda una passione che a me è nata quando ero abbastanza piccola, si è sviluppata nel fare teatro dopo scuola, in un corso di teatro al liceo. Da lì è nato proprio l'amore per questa professione. Fare l'attrice oggi in Italia è un lavoro sicuramente molto complesso e molto, molto difficile. Comunque proprio ieri parlavo con un ragazzo molto giovane che mi chiedeva quali erano i passi giusti per poi poter fare questa carriera. Io la cosa che suggerisco sempre a tutti è sicuramente fare una scuola. Quello di fare una scuola dopo il liceo è sicuramente una buonissima base per imparare un mestiere. Nello stesso tempo l'attore è anche un mestierante, quindi tu puoi imparare il mestiere anche facendolo. Quindi se ti vengono, se ti prendono per fare un provino, ti prendono per fare una serie televisiva, ti prendono per fare un film, se la tua carriera carriera inizia dal lavoro e non, diciamo, dalle accademie, anche quello è una strada fattibile. Sicuramente ti porta avanti la grande passione, la determinazione, il fatto di non scoraggiarti sui 100 no che ricevi quando fai i provini e ne vinci uno, perché non è che tutti quelli, i provini che fai, tutti vieni, cioè vieni preso a tutti i provini. Detto questo, sicuramente come diciamo, come tutti gli artisti, c'è un grandissimo lavoro da fare dietro le quinte, cioè un attore non diventa bravo soltanto perché viene preso a un provino, perché un regista ha un grande incontro con un grande regista, ma anche perché fa un grandissimo lavoro su se stesso, sul suo corpo, sulla sua voce, sulle sue emozioni. Quindi è un grandissimo lavoro, una grandissima palestra che devi fare dietro le quinte per arrivare poi ad essere, diciamo, un professionista di alto livello. La fama è un'altra cosa, quindi non è detto che un grandissimo professionista, un bravo attore diventi famoso, sono due cose completamente diverse che spesso si intrecciano, ma a volte non succede così.
2: Ecco, bisogna avere anche coraggio, secondo te, quando ci si presenta, perché sai, noi qui in radio siamo coperti, siamo, non dico isolati, perché vabbè, ascoltano la nostra voce, certo. Sappiamo che la comunicazione arriva sempre nelle forme diverse che tu conosci, ma però non siamo di fronte a una telecamera, no? Per cui il fatto di essere esposti in scene magari gradevoli, non gradevoli, piacevoli, non piacevoli, e dover poi impersonare dei personaggi magari che non sono, cioè non te li senti addosso.
9: Assolutamente sì, nel senso che un attore deve essere molto malleabile. La fortuna di un attore, o comunque quello che ti diciamo, ti dà questa possibilità, tra l'altro teoricamente un attore non dovrebbe avere questo problema, nel senso, anzi, è proprio lui che vuole mettersi in luce. Cioè io sono passata da fare teatro, ho fatto un'accademia della Stabile di Genova, sono passata poi quindi sui palchi, quindi a fare teatro dal vivo, a fare poi televisione, a fare cinema, quindi tutto anche insieme. Quindi negli anni ho lavorato tanto, sono stata tanti anni, ho vissuto a Roma, perché ancora la parte di cinema e televisione maggiormente è su Roma. Quindi lavorando a Roma lavoravo sia in teatro che in cinema che in televisione. Detto questo, l'attore gradisce esporsi, nel senso che fa parte proprio del proprio lavoro mettersi in mostra. Il mettersi in mostra non vuol dire che se tu devi fare comunque un lavoro molto importante sul fatto di essere autentico, cioè di non mettere una maschera, cioè il personaggio non utilizzarlo come un difensivo tra me e il pubblico, e quindi ho il personaggio in mezzo, sono mascherato, che spesso succede questo, no? Che tu hai il personaggio, ti mascheri dietro un personaggio che può fare qualsiasi cosa. Sì, questo è vero, ma l'attore, secondo me, che riesce ad arrivare molto di più al pubblico sia nel teatro che nel cinema o la televisione, è colui che riesce ad avere quell'autenticità anche all'interno di un personaggio scomodo, perché non sempre. Adesso io ho appena fatto un ruolo all'interno di un film dove il personaggio mi rispecchiava molto, quindi ho utilizzato delle corde che io conoscevo molto di me. A volte succede che ti racconti in un modo completamente diverso con un personaggio completamente scomodo, puoi fare personaggi cattivi, che poi tra l'altro sono più interessanti per gli attori, personaggi magari in situazioni scomode. Detto questo, noi abbiamo dentro di noi tutti delle emozioni, un universo che possiamo andare a trovare, a rielaborare, a ampliare, e nello stesso tempo però è dentro un personaggio. Io proprio ieri ho visto un film, una serie televisiva che si chiama Legends su Netflix, che proprio parla che questi personaggi, lì parlava di spionaggio eccetera, così creano un personaggio che diventa una sorta di leggenda, no? E tu devi essere attinente a quel personaggio che costruisci, e per gli attori è un po' la stessa cosa. Quando hai un personaggio, quel personaggio fa parte di te. Poi è ovvio che quando finisce il film, la serie, te ne devi staccare, perché se è un personaggio negativo non ti porti dietro quelle
2: però
9: sensazioni.
2: Però io da spettatore ammiro, perché ti immedesimi, ti coinvolge talmente tanto che poi magari l'attore se lo dimentica perché passa un altro ruolo in un altro film o meno, invece lo spettatore no, gli resta, ed è questo il bello, per cui è quello il punto d'arrivo della comunicazione, sì, che un attore fa. Sì. Io direi di mandare velocemente uno stacco musicale, perché vorrei con lei passare a un altro ramo della sua attività, che è proprio quella della regia.
9: Certo.
10: Sì.

0: E ritorniamo dagli studi di Sanonno di Radio Orizzonti per parlare di una professione che io ritengo veramente favolosa, poi ricca di fantasia, di idee, di cose, proprio sull'idea, perché prima abbiamo parlato dell'attrice, come arriva, non so, la missione proprio di, la voglia di farla, da, partendo dalla scuola, magari dall'autodidatto, magari anche dall'oratorio, perché io ho visto tanti attori partire proprio dal palcoscenico così piccolo, di un piccolo oratorio, e poi arrivare a grandi livelli, no?
1: Certo.
0: Ma il regista, no? Che personaggio è in nel contesto cinematografico o anche teatrale, perché non si parla solamente di regia di cinema, di film, ma anche di teatro.
1: Allora, il regista, mentre l'attore è l'esecutore, no? E quindi è colui che viene scelto e esegue appunto al meglio che può l'interpretazione di un personaggio, il regista è colui che crea, no? Crea un po' tutto il mondo intorno a questo personaggio, al di là di scegliere poi il cast, eccetera, però parte, proprio il regista parte spesso sovente da un'idea, quindi è sicuramente una parte molto creativa, ma è anche una parte molto decisionale e organizzativa, perché il regista ha in mano le redini di tutto quello che è lo spettacolo teatrale, fosse lo spettacolo teatrale o il film, quindi il set, la preproduzione, la postproduzione di un film, perché in un film si divide, prendiamo un film per il cinema, si divide in una parte di sviluppo, preproduzione e quindi organizzazione e quindi scelte con lo sceneggiatore per quanto riguarda la scrittura, quindi magari modificare le battute, sistemare alcune location, eccetera. Poi ha tutta una serie di comparti con cui si interfaccia, come dire, il direttore della fotografia per la parte delle luci, lo scenografo per le scenografie dei vari set, eccetera, per cui decide all'inizio tutto quello che sono il mondo che vuole raccontare. E poi va sul set, gira il film e le scene secondo un piano di lavorazione che si chiama così per avere le scene ogni giorno organizzate, e poi fa la parte finale che si chiama post-produzione, dove va insieme al montatore, monta il film, scelgono le musiche, gli effetti speciali, eccetera. Quindi il regista è un creatore e un grandissimo organizzatore, decide praticamente qual è il mondo che vuole raccontare.
0: E anche lì arriva da una scuola, logicamente.
1: Sì, arriva da una scuola, certo, ci sono scuole anche a Milano, grandissime scuole di cinema, noi abbiamo una storia del cinema che è riconosciuta a livello mondiale, quindi abbiamo registi di tutto rispetto dal passato ad oggi riconosciuti a livello mondiale, ma anche quella è una professione che uno può anche imparare strada facendo, cioè facendolo. Non è così semplice lavorare in questi ambiti, quindi arrivare ad avere la possibilità di fare un film, fare un secondo film, eccetera. Io ad esempio con questo mese ho finito il mio primo lungometraggio feature film, cioè di finzione, ed è stato comunque un percorso abbastanza complesso. Allora, io ho presentato il trailer a Cannes all'interno del padiglione italiano, che c'è stata questa possibilità di presentare il trailer. Faremo un'anteprima privata adesso a fine mese, proprio per chi ci ha lavorato, quindi gli attori, i collaboratori, gli sponsor, e poi abbiamo mandato il film a vari festival, tra cui Venezia, Locarno, Torino, eccetera, quindi attendiamo con ansia la
0: trepida attesa, si suol dire.
1: Sì.
0: Ecco, io però adesso vorrei dare un'anticipazione alla gradita Guia Zapponi, perché io la richiamerò in radio, perché abbiamo veramente pochi minuti e volevo che lei mi parlasse un po' della produzione cinematografica, perché lei ha anche uno studio di produzione qui a Saronno proprio,
1: sì,
0: che si chiama G Film Production.
1: Sì.
0: No? Però io la vorrò richiamare in radio perché lei è anche portavoce di un'associazione che si chiama CNA Nord-Ovest Lombardia, ma su quello vorrei entrare magari in argomento in una prossima trasmissione, magari in settembre, se ci dà la possibilità, perché vale la pena veramente di conoscere la fondo questa buia zappone.
1: Mi fa molto piacere, accolgo l'invito, anche perché così dividiamo i due momenti. Questo è creativo e poi imprenditoriale. Quindi molto, ecco, volentieri.
0: Produzione cinematografica, due minuti scarsi per raccontarmi la produzione cinematografica.
1: L'imprenditore, sì. Il produttore è un imprenditore, quindi ha una società, un SRL o dipende poi che tipo di società ha, ed è colui che cerca i soldi, cerca i finanziamenti, arriva a mantenere tutte le fila della parte anche economica finanziaria di un film, che è comunque un'impresa faraonica in Italia e ovunque produrre un film. E poi ovviamente fa tutta anche la parte di promozione del film stesso, quindi è lui che insomma fa la strategia di comunicazione, di marketing, di vendita, va ai mercati. Quindi Cannes, ad esempio, io sono andata lì anche in veste di produttrice, proprio perché c'è un mercato dove tu puoi comprare e vendere film. Quindi è totalmente un altro mondo, totalmente un'altra forma mentis, per cui devi avere, hai rapporti con le banche, con gli sponsor, con i soldi, è tutta un'altra cosa. Invece l'attore e il regista sono creativi,
0: per cui c'è l'immagine,
1: c'è tutto un altro, cioè inventi mondi, crei proprio questi mondi.
0: Avete capito perché io Guia Zappone la rivoglio in radio? Perché c'è un mondo da scoprire qui, c'è un mondo da scoprire, che è giusto che magari i nostri radioascoltatori o magari figli, nipoti, adesso dipenderà dagli ascolti che abbiamo questa mattina o meno, vengano messi a conoscenza, perché questo è un mondo veramente bello, simpatico.
1: C'è modo anche di avere delle domande dal pubblico nella prossima volta, se qualcuno ha bisogno di qualche informazione, volentieri, perché fare l'attore non è facile come carriera, per cui se posso dare una mano ai futuri attori diciamo lombardi, lo faccio molto volentieri.
0: Questo è un piacere, è stato veramente un piacere conoscerti e soprattutto presentarti ai nostri radioascoltatori. L'appuntamento a settembre, lo strappo?
1: Mi sembra ottimo.
0: Perfetto, grazie, poi avremo modo di darvi indicazioni sulla data, l'orario e tutto. Grazie ai nostri radioascoltatori, mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti in Blu, ciao a tutti.

0: era soltanto una stazione, certezza necessaria e sufficiente.
1: Prima dei fatti.
2: Prima dei fatti.
1: Tante rubriche, un solo programma.
3: Tra cielo e terra, pensieri sparsi di un prete, a cura di Padre Aurelio.
4: Oggi ci chiediamo quale fede. Di quale fede stiamo parlando? Prova a domandare di che colore è la speranza quando c'è buio fitto. E quando il sole acceca i tuoi occhi nel deserto, prova a descrivere la bellezza della luce. Se un amore ti ha lasciato, è morto o ti ha tradito, prova a raccontare la tenerezza dell'amore. E prova a donare agli altri quando non hai più nulla e qualcosa vorresti per te. Se non nasce da carne, la parola è inutile. Le belle parole di cui spesso noi preti e tanti cristiani insieme a noi ci riempiamo la bocca non servono a farci cristiani né a renderci migliori. Se non hai dentro qualcosa di solido che non viene meno quando le tempeste ti colgono lungo il cammino, non vai da nessuna parte. Ma ancora di più, se non hai dentro qualcuno che ti dà la vita, che ti dà nome, che dà senso alla tua persona e al tuo vivere, sei soltanto un pretesto, rivestito di parole e di pretese. La fede è una cosa seria, è cosa per persone serie. La fede ti chiede di delocalizzare il tuo io, metterlo da parte, per fare spazio al qualcuno e al qualcosa in più che ti viene donato in Cristo, il quale non estromette né umilia il tuo te stesso, ma lo eleva all'impensabile, essere figlio o figlia del Padre, nel figlio primogenito Gesù, essere cioè come Dio. Dunque, una fede fatta di terra e di carne, di sudore e di stanchezza, di desiderio e di delusioni, di intelligenza e sentimento, di pianto e di risate, di amore corrisposto e di amore tradito, di preoccupazioni e di certezze, insomma, di umanità. Una fede che definisce il tuo io e che ci prova davvero a dare risposte quando le risposte sembrano impossibili. Prova anche tu a chiederti di che colore è la speranza quando tutto è buio fitto. Dice la parola, la fede è fondamento delle cose che si sperano ed è prova e garanzia di quelle che non si vedono.

0: Buongiorno Chiara Palumbo.
1: Buongiorno Aldo Guidi.
0: E buongiorno ai nostri ascoltatori. È la nuova puntata di Cia che si pario. Questa volta inizio io, Chiara.
1: Questa volta inizi tu.
0: Inizio io anche perché oggi è il Disclosure Day. Oggi è il Disclosure Day. Che cosa vuol dire? È il nuovo film di Steven Spielberg. Stavo scorrendo proprio in questo momento la filmografia di Spielberg ed è una roba, ragazzi, incredibile, perché poi ci si dimentica, no? Ci si ricorda magari del film, ma non ci si ricorda magari di chi l'ha fatto. Ma cominciando da Duel del 1971, ragazzi, che è un capolavoro che se lo ritrovate su qualche piattaforma vi consiglio di andarlo a prendere. Ma chi non si ricorda Lo squalo, no? Gli incontri, ecco, poi arriva quella che è la sequenza di fantascienza di Spielberg, che con il film di oggi siamo già a 4 film, se non sbaglio. Allora, Gli incontri ravvicinati del terzo tipo, E.T., un capolavoro, eccetera eccetera, e poi recentemente aveva fatto La guerra dei mondi, e oggi ritorna nel territorio della fantascienza con questo Disclosure Day, che significa il giorno della rivelazione, no? In cui si sa, ed è interessante perché poi il regista che non si non pratica, stiamo parlando di alieni, però gli alieni non ce li fa vedere, nel senso che è più interessato alle reazioni di noi terrestri alla notizia che ci possono essere queste presenze extraterrestri. E quindi vediamo questa Emily Blunt, bravissima, che tra l'altro ha avuto anche diversi riconoscimenti per la sua interpretazione in questo film, che fa la meteorologa in questa piccola stazione televisiva di Kansas City, che improvvisamente comincia a parlare una lingua che non è la sua. Ma soprattutto abbiamo Josh O'Connor, che è questo attore giovane che va tenuto d'occhio, che è molto poliedrico, che è un addetto alla cyber security in un'agenzia governativa americana. Ce ne sono talmente tante, mi pare che siano 47 o 48 le agenzie governative americane, e che però è transfugo perché è entrato in contatto con degli strani contatti, eccetera eccetera, ed è un susseguirsi di incalzante, come solo Spielberg riesce a fare. Lo sappiamo, da Minority Report, cioè una roba incredibile. E quindi lo possiamo vedere a partire da oggi al Silvio Pellico di Saronno. Aspetta che vi magari do anche gli orari, che così diamo un servizio
1: completo
0: come nella nostra la nostra mission. Allora, oggi che invece è domani, perché oggi invece a Silvio Pellico alle ore 19, alle ore 21 c'è un altro film di cui avevamo già parlato la volta scorsa, che è Sacro Cuore, questo film su questa, ecco, invece Disclosure lo

0: tutta la però volevo segnalare anche alcune riprese, perché è interessante la programmazione. Ne avremo modo di parlare con i due nuovi gestori del Cinema Saronno. Mm-hmm. Nelle prossime settimane. Tra l'altro vi ricordo che prima che mi dimentichi, giovedì prossimo intervisteremo Laura Succi, che è la principale esperta cinefila di Saronno. Stavo per dire cinofila.
1: No.
0: È un termine che mi fa un po' senso, cinefila. Cioè, non so, tipo, forse mi viene in mente anche necrofilo. Ma
1: dai, che deriva!
0: Così sono quelle derive delle desinenze. E ci parlerà invece, scusate, della programmazione dell'arena estiva, finalmente.
1: Mm-hmm,
0: arena ottimo. Estiva, che si terrà come di tradizione da alcuni anni nel cortile di Casa Morandi, e siamo curiosi di sapere che cosa ci riserverà quest'anno per tutto il mese di luglio e il mese di agosto. Dicevo appunto che avremo la possibilità di sentire anche i nuovi gestori appunto dei due cinema, sia il Preapi che il Pelco, prossimamente. Adesso dobbiamo ancora capire la data, eccetera eccetera, ma è interessante il lavoro che stanno facendo anche di ripescaggio e di inserimento di film magari non blockbuster ma molto molto interessanti che vanno visti. Per esempio vedo qui mercoledì prossimo Hen, Storia di una gallina, che è un film delizioso, veramente molto molto bello. Ci sono molti film per bambini, c'è il Super Mario Galaxy, che abbiamo già parlato quando era uscito in prima visione, c'è Toy Story 5, ci sono delle riprese non indifferenti, Star Wars, The Mandalorian, Grogu, eccetera eccetera, e queste pecore sotto copertura che è piaciuto molto. Ma vedremo anche per adulti Norimberga lo possiamo vedere martedì 16 giugno al Cinema Prealpi alle 21, e Buon Cammino invece è martedì 16 giugno, invece da martedì 16 giugno una ripresa, un film che ha avuto il film di più grande successo italiano di questa stagione.
1: Non abbiamo ancora gli ospiti.
0: Non abbiamo ancora gli ospiti, ma non c'è problema, perché noi abbiamo tanti film di cui parlare. Perché c'è anche questa Cronologia dell'acqua, che possiamo vedere al Cinema Prealpi questo sabato. La Cronologia dell'acqua è un film, come posso dire, è di Kristen Stewart,
1: Il debutto da regista.
0: Il debutto da regista, ed è un film che ha, come posso dire, diviso un po' la critica.
1: Ah, sì?
0: nel senso che alcuni non l'hanno trovato completamente compiuto dal punto di vista narrativo, eccetera eccetera, e racconta di questa bambina. Questa bambina, scusate che c'è una chiamata sotto, e racconta di questa bambina che cresce in una famiglia che sta andando in frantumi, con un padre violento e abusatore, una madre troppo fragile che non è in grado di proteggere lei e le sorelle, eccetera eccetera. Però è una bambina che sa nuotare, no? Quindi è una ragazzina che è appassionata al nuoto. Che altro dire?
1: Se no, in attesa che arrivino gli ospiti, ve lo racconto io, però.
0: Perché l'hai visto già?
1: No, vi racconto io. No, scusami, stavo guardando il regista, che poverino sta provando a fare i miracoli per l'ennesima volta, ma oggi sta succedendo una serie di cose strane dentro e fuori da questo studio, per cui oggi le cose stanno rivelandosi un po' più complicate del solito. Stavi dicendo?
0: No, stavo dicendo che ci sono un sacco di film, perché l'idea, che per quello che voglio anche intervistarli questi due gestori, mm-hmm. perché la loro idea è di non avere, noi eravamo abituati, quel giorno lì c'è quel film, l'altro giorno, il giorno dopo c'è

0: ne un altro. Invece loro no, all'interno dello stesso giorno cambiano programmazione, cioè nel senso che magari uno è alle 16:30, uno alle 19, uno alle 21, ma sono film diversi, cioè una mentalità un po' da multisala, pur essendo invece due sale di tipo tradizionale.
1: Ok.
0: Quindi è molto interessante, può coprire diversi pubblici e quindi l'importante è seguire sul nuovo sito cinemastarono.it completamente rinnovato e andare nella sezione programmazione, si vede tutto quanto.
1: Ottimo. E niente, oggi sta succedendo che per la prima volta non ci sto rispondendo né gli ospiti né l'ufficio stampa.
0: Capita, è il bello della diretta.
1: Esatto. No, allora comincio a dirvi io, nel senso che ci diamo appuntamento per, a questo punto credo, sabato prossimo per chiacchierare con i nostri ospiti, a meno che non arrivino nel frattempo, nel qual caso prego il mio regista di segnalarmelo. Però io intanto vi volevo raccontare che al Teatro Menotti, che è quello, come giustamente mi faceva notare Milvia Marigliano quando è passata di qua, in via Menotti, io ho detto in piazzale da Teo a Milano, per i non milanesi, per darvi un riferimento, ma in realtà ha ragione Milvia, è in via Ciro Menotti 11. Ed è un teatro che, come sapete, ne abbiamo parlato un po' di volte, ha tanta musica nella sua programmazione, tanta musica e tanto musical, perché è uno spazio, un po' perché è uno spazio che lo consente, un po' perché il regista residente, diciamo, il direttore artistico è Emilio Russo, che è un esperto di musical, e quindi loro cosa fanno quando finisce la stagione invernale? Gli ultimi anni hanno fatto spesso Menotti in Sormani, che erano quegli appuntamenti nel parco della biblioteca Sormani. In realtà quest'anno fanno una cosa un po' diversa, cioè ritornano alla loro dimensione musicale, fanno una ma dentro al teatro, per in addirittura due versioni, cioè, nel senso che sia sul palco del teatro sia nel foyer, che in realtà, per chi conosce il teatro, ha uno spazio che è uno spazio in realtà separato, che funge, diciamo, da caffetteria di solito, e in effetti qui diventa una specie di caffè chantant, una sorta di piccolo bistrò, nel senso che diventa il Club Menotti, in cui a margine di questi spettacoli che sono in gran parte musica c'è anche questa ulteriore sezione alle 9:30. Sono cominciate il 9, vanno avanti fino a fine mese, in cui c'è appunto questa doppia anima, un po' da grande palco musicale performativo e in realtà anche invece di realtà un pochino più raccolte, più appunto davvero da caffè chantant, tra musica, performance e appunto i tanti modi in cui il racconto si può declinare insieme alla musica. Sono partiti qualche giorno fa due grandi nomi del cantautorato, che sono Francesco Tricarico e Bobo Rondelli, non so chi di voi Tricarico senz'altro lo conoscete bene. Sta arrivando l'ospite del club Menotti, vediamo se arriva in tempo. E se no ve lo racconto io, perché i nostri ospiti, con cui a questo punto, se non riusciamo a parlare oggi, riparleremo, sono invece un grande gruppo che abbiamo visto anche a Saronno, che è veramente affascinante, che sono in Musica da Ripostiglio, li abbiamo visti anche nelle Storie di Cortile gli anni scorsi qua in Villa Gianetti, e sono un gruppo che davvero lavora tra la musica e la performance, sono dei virtuosi, un po' jazz, un po' swing, un po' gypsy, che fanno delle cose estremamente divertenti, ma di grande talento. E Pietro Parcellara, che invece è un cantautore vero e proprio, che porterà delle sue proposte anche lì in bilico tra performance e musica. Lui tra poco, se arriva, lo sentiamo. Questo evento comunque si chiama, questa sezione si chiama Crossover e è un po' appunto il ritorno all'anima del Menotti, a quest'anima appunto in bilico fra i mondi. Adesso vediamo se Pietro ci risponde. Niente, allora adesso con, non so se riusciamo a recuperare al volo, perché dovrebbe arrivare anche Luca Pirozzi dei Musica da Ripostiglio, vediamo se ce la fa in questi ultimi 10 minuti che abbiamo. Sì, eccolo che arriva, vediamo se mi faccio un momento di attesa. Allora, intanto vi anticipo che questi eventi sono appunto sono eventi a data secca, mi raccomando, ricordateveli. Quelli dei nostri ospiti in particolare sono il 15. Ecco, abbiamo Luca Pirozzi, lo recuperiamo, vediamo se ci sente. Luca, buongiorno. Vediamo. Pronto? Io non lo sento. No.
0: Non ci sente nemmeno lui, forse.
1: Eccolo, ben arrivato.
2: Buongiorno.
1: Luca.
0: Buongiorno.
1: No, mi dispiace per questa giornata un po' così incasinata, perché io devo confessarvi, non l'ho confessato perché volevo farlo in sua presenza, che io sono una fan assolutamente smodatissima di Musica da Ripostiglio, quindi sono molto felice di avere Luca.
2: Grazie.
1: Di avere Luca al telefono.
2: Troppo buono, grazie.
1: Che dicevo, vi abbiamo conosciuti anche a Saranno, siete passati da Storia di Cortile, e quindi adesso ci racconti tu invece che cosa fate al Menotti il 15.
2: Allora, il 15 siamo finalmente, diciamo, al Menotti per la prima volta da soli, perché noi facciamo da tanti anni le produzioni del Teatro Menotti con i suoi spettacoli su Gaber, sulla musica milanese, eccetera, ma finalmente arriviamo con il nostro show. Chiamerà perché da camera ci sembrava eccessivo, diciamo, che spiega anche un po' il nostro nome. E sarà un concerto bello scoppiettante.
1: Come nella vostra cifra. Sì, ti sentiamo. Nel frattempo dicevo che è arrivato anche, mi sa, l'altro ospite che dopo ci parla del Club Menotti, ma finisci tu, Luca, assolutamente ci interessa.
2: Dicevo, quindi siamo particolarmente contenti, insomma, di incontrare il pubblico del Menotti e di Milano con il nostro spettacolo, e dove presenteremo, insomma, anche qualcosa del nuovo disco, perché abbiamo appena finito di registrare un nuovo CD, vinile, vedi, l'abitudine, usciremo solo in vinile. E abbiamo fatto questa scelta dopo che ai concerti tutti dicono bello il CD, però non ho il lettore, ok. Il CD è finito, allora.
1: È ora di tornare al vinile. Come del resto, appunto, è un ritorno per voi anche quello al Menotti, e un ritorno, e soprattutto è molto coerente con questo progetto di Crossover, perché voi avete questa cifra strettamente performativa, chi vi ha visto lo sa, anche nel vostro fare musica. Cioè, per voi tenere insieme i mondi della musica e del teatro è sempre stata un po' la spinta.
2: Pinta, no? Sì, è un po' diventata, diciamo, la nostra cifra negli ultimi anni, forse anche grazie alle tante collaborazioni che abbiamo fatto, insomma, diciamo che un po' per osmosi abbiamo assorbito questo modo di fare musica, come se fosse un po' uno spettacolo, con l'approccio di uno spettacolo teatrale, pur nella bellezza della musica, insomma, naturalmente, però... Sì, un po' la cifra teatrale è molto presente nel nostro spettacolo. E dicevo, presenteremo qualcosa anche del nuovo disco, che è pronto e è in uscita. Tra l'altro il 12 uscirà il nostro singolo, che si chiama In Bicicletta, quindi molto ecologico, direi green, però un pezzo green, involontariamente.
1: Peraltro, voi...
2: Sì, scusami.
1: No, scusami tu, dicevo, peraltro voi poi vi bisogna acchiapparvi perché poi partite per un tour, possiamo dire mondiale o quantomeno europeo.
2: Sì, facciamo anche qualche gita fuori porta, fuori dall'Italia. Siamo appena tornati da Sarajevo, dove abbiamo fatto un'esperienza bellissima di due concerti molto molto belli in una città che veramente ci ha rapiti per umanità, ma anche leggerezza e passione per l'arte, perché abbiamo scoperto una città innamorata della poesia, della letteratura, della musica. C'è da imparare, cioè veramente ci siamo portati via una lezione di vita.
1: Che bello.
2: Dalla Bosnia.
1: Sì. Allora, rapidissimamente, così poi passo la palla invece all'altro ospite che ci sta ascoltando, che è Pietro Parcellara. Buongiorno Pietro, ci senti? Non ci sente.
3: Mi sento benissimo, voi mi sentite?
1: Eccolo qua. Allora, io approfitto di questo momento in cui ci siete tutti e due perché sono un po' le due anime di questo crossover, il palco, il grande palco e il Club Menotti, dove Pietro in particolare porta anche tutto un lavoro tra il punto di congiunzione tra il teatro e la musica, e anche un lavoro molto personale. Per cui io faccio a tutti e due, prima di farti raccontare Pietro il tuo spettacolo, faccio la domanda a tutti e due, la domanda feticcio che io faccio sempre agli ospiti che passano da qua, cioè: a quale punto della vostra carriera personale artistica arriva questo lavoro? Così vi passate anche la palla.
3: Lascerei la palla in Musica da Ripostiglio, che ci tengo anche a ringraziare particolarmente, e poi seguirei sulla base anche di quello che dicono loro, così siamo d'accordo.
1: Perfetto.
2: Grazie. Allora, scusa, non ho capito benissimo la domanda.
1: No, dicevo, che punto del vostro percorso è questo lavoro? Appunto, il momento in cui portate il vostro spettacolo in un teatro dove siete già di casa, il punto in cui siete appunto in giro per il mondo, che tappa è?
2: Allora, è una tappa importantissima, intanto perché forse dal punto di vista personale io parlo anche un po' come autore, diciamo, dei Musica da Ripostiglio, quindi la domanda, diciamo, è giusta per me. Io ho appena compiuto 49 anni e sai che si dice che i 50 anni sono un punto, ma in realtà sono i 49, perché noi procediamo
0: parole sante
2: a livello animico per 7 anni, quindi per me i 50 anni sono proprio ora, a 49, è un punto importantissimo, è un punto dove ho deciso e abbiamo deciso col gruppo di portare nella nostra musica anche la nostra esperienza umana, cioè come non mai siamo felici di stare su un palco, perché ci rendiamo conto che è un grande scambio energetico con il pubblico. Portiamo appunto proprio un lavoro, una parte del lavoro del disco nuovo che si chiamerà Avere ragione o essere felici. E lì ci facciamo proprio un sacco di domande sulla vita. È proprio un po' un invito a rallentare, a prendere in considerazione il momento storico, ma non troppo, perché la storia è fatta di corsi e ricorsi. Quindi siamo in un periodo di grande lamentela, ma se facciamo un passo indietro, non è detto che oggi è peggio e prima era meglio. Cioè, l'essere umano si trova davanti sempre le stesse domande in qualsiasi momento si trovi, e quindi noi abbiamo voglia di portare sul palco un messaggio positivo, un messaggio dove ci si guarda negli occhi, si sta insieme e ci si riconosce. Il nostro canale è un canale basato sulla leggerezza, sullo stare bene insieme, leggero, però non vuol dire che non ci sarà profondità. Ecco, questo per noi è importante, perché il nostro canale, sarà che siamo toscanacci, Maremma Maiala, allora noi si porta con leggerezza, però ci saranno anche concetti importanti. Insomma, deve essere una festa proprio dello stare insieme fra esseri umani, perché forse è veramente uno dei pochi atti di disobbedienza che possiamo fare: stare dentro un teatro, spegnere il wifi, accendere il roaming interno, quello che è capace di connettersi fra esseri umani, e via. Scusate, c'avevo il discorso preparato, mi è andato in automatico.
1: No, assolutamente importante. Vai Pietro,
3: ne approfitto aspetterei per raggiungere io, quindi, allora, il mio punto di vista.
1: Certo.
3: Che è molto diverso effettivamente da quello di musica da ripostiglio, che appunto è stato appena detto di che ci sarà leggerezza con anche della profondità, mentre invece da parte mia credo ci sarà pesantezza con anche leggerezza,
2: con anche un po' di
3: però credo che appunto diciamo che il momento in cui arriva, ovviamente io non ho la carriera e neanche l'età di musica da ripostiglio, e sono anche estremamente felice del fatto che il loro spettacolo avvenga la stessa sera del nostro, loro nella sala grande, nella sala piccola, anche appunto per mostrare queste due facce, come si diceva anche prima, di quello che può essere il teatro, di quello che può essere anche il rapporto col pubblico. Dal mio punto di vista in realtà è un'anteprima, quindi è più un tentativo. Diciamo che abbiamo lavorato molto per cercare di creare uno spettacolo che fosse molto intimo, molto personale, però che cercasse perlomeno di essere estendibile a tanti punti di vista diversi, un po' evidenziare il paradosso di quanto effettivamente nel sentirsi dalla parte del giusto poi uno possa rischiare effettivamente di essere dalla parte dello sbagliato, nel caso in cui poi effettivamente fossimo in grado di definire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. E quindi diciamo, a me poi particolarmente nella parte di Club Menotti, diciamo di tutta la descrizione che è stata data a questa rassegna, mi è piaciuta tantissimo la descrizione che il teatro ha dato soprattutto della parte della sala atelier, quindi della sala piccola,
0: sì,
3: che è dove lo spazio tra il pubblico e l'artista si dissolve,
1: sì,
3: non soltanto fisicamente ma forse anche l'intenzione credo che possa essere quella di anche emotivamente da un certo punto di vista, e quindi avere la possibilità di fare una cosa comunque originale, personale, con tutta musica originale perché sono tutti pezzi e arrangiamenti nostri, davanti a un pubblico che si spera e si presuppone che possa essere attento, è una soddisfazione, è una sfida anche, ma è una soddisfazione rara, e quindi ecco,
1: sì,
3: questo è un po' diciamo, il momento in cui arriva.
1: Perfetto, fra l'altro sono appunto anche, è interessante anche questo, cioè il discorso sul lavoro personale, cioè sul portare a un pubblico un lavoro che è assolutamente originale, personale, da far conoscere, da far toccare a un pubblico nuovo, mentre invece, visto che vi ho insieme, ricontinuo questo palleggio, il lavoro dei Musica da Ripostiglio è un lavoro personale anche quello, che però è partito invece da una rielaborazione anche di classici, quindi anche queste sono forse due tappe di un percorso.
2: Sì, assolutamente, cioè non tralasciare, cioè nel ripostiglio si trovano sempre, no, i vecchi oggetti, le cose, poi magari li ritiri fuori dopo anni e cerchi di dargli una vita nuova, gli fai una modifica, insomma, quindi in questo contenitore che è questo spettacolo, sempre in aggiornamento, che è, perché da camera sembrava eccessivo, ci sono anche degli omaggi alle cose che piacciono a noi, cioè ci sarà Tantano magari, non lo so, ora non so ancora bene,
1: lo scopriamo vivendo.
2: Però sì, esatto.
1: E invece Pietro, come ci si sente con a portare le proprie cose in un'anteprima così velocissimo?
3: Allora diciamo, ti ringrazio molto per la domanda, diciamo che c'è una parte molto entusiasta e molto, come dire, appunto felice, senza usare degli aggettivi troppo contorti e complessi, perché sicuramente è una prova anche, uno magari è anche estremamente convinto del fatto che qualcosa possa, che un messaggio possa arrivare in una maniera nitida quando lo pensa, quando lo scrive, quando poi lo registra, eccetera eccetera, poi magari effettivamente non arriva così nitido, e talvolta possono nascere delle interpretazioni anche più belle di quelle di partenza, talvolta effettivamente il messaggio semplicemente non arriva, e lì bisogna anche scontrarsi con la realtà delle cose.
1: E invece io sono sicurissima che arriverà. Io vi ringrazio, mi scuso se vi ho fatto correre, ma almeno siamo riusciti un po' a sfiorare queste bellissime cose che vedremo il 15 al Teatro Menotti, dentro alla rassegna Crossover. Io ringrazio di cuore Luca Pirozzi di Musica da Ripostiglio e Pietro Parcellara. Ci vediamo a teatro.
0: Ciao,
3: grazie mille.
2: Ti aspettiamo a teatro.
1: Grazie.
3: Ciao, a presto. Ciao.

0: in blu 2000 news.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Papa Leone XIV è in volo da Barcellona a Las Palmas di Gran Canaria, terza tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il suo primo incontro in agenda è quello con la realtà di accoglienza dei migranti nel porto di Arginegin. Ieri sera il pontefice ha presieduto la messa nella Sagrada Famiglia a Barcellona, ha inaugurato la Torre di Cristo e ha reso omaggio ad Antonio Gaudì. Papa Leone ha sottolineato che chi crede non può uccidere innocenti né abbandonare chi soffre, chi piange e chi fugge dalla miseria. Nuova ondata di raid americani in Iran. Teheran risponde, colpite basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Anzi, la Giordania afferma di aver intercettato ben 20 missili lanciati dall'Iran. Intanto Teheran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz. Almeno 50 missili Tomahawk sono stati lanciati sulla Repubblica Islamica. Il presidente Trump dichiara: ci fermiamo, ma ricominceremo la prossima notte se non accetteranno le nostre condizioni. La guerra in Ucraina. Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per i colloqui dopo che i leader dei tre paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. Intanto sul terreno continuano i lanci reciproci di missili e droni. L'Unione Europea individua una figura autorevole a cui affidare il negoziato con la Russia sull'Ucraina, dice la Premier Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18-19 giugno. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Per questo, dice, sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee. Quanto al rapporto con Israele, l'Italia sosterrà le misure contro i coloni violenti che fomentano l'odio e l'estremismo e le sanzioni contro il ministro Ben-Gvir dopo l'inaccettabile comportamento contro cittadini italiani. La Questura di Palermo e il Comando Provinciale dei Carabinieri hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo. Lo spiegano gli inquirenti in una nota. Tra i reati contestati alle persone fermate, la tentata estorsione, il tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. Infine, stasera via i mondiali più grandi di sempre, mondiali di calcio, alle 21 allo stadio Azteca, il fischio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Eccellenze in tavola.
6: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
5: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
6: Vi aspettiamo.
7: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, allagati strade e sottopassaggi. Busto Arsizio, se la multa è una truffa? Saronno, attenti all'avvallamento. Ed infine a Gallarate, il conservatorio Puccini si prepara ad andare a Villa Marelli. Bentrovati i microfoni di questo radiogiornale, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Non è per fortuna stato come la terribile grandinata del 2023, i cui danni innumerevoli, stabili in tutta la zona, non sono ancora stati riparati. Ma il nubifragio che si è abbattuto sulla città ha spaventato i saronnesi. Nel giro di pochi attimi, assieme alla pioggia, è arrivata anche la grandine, che ha imbiancato strade e giardini, quasi come se fosse inverno. Diversi automobilisti, temendo il peggio per le proprie vetture, hanno rapidamente cercato rifugio nei parcheggi coperti dei supermercati. Intanto sono finiti a mollo, seppur senza raggiungere i livelli da piscina olimpionica, sia il sottopassaggio di via Primo Maggio sia quello di via Milano. Entrambi sono stati chiusi al traffico dalla polizia locale. Anche quando l'acqua ha iniziato a defluire, i sottopassaggi sono rimasti chiusi al passaggio delle auto, in attesa che venissero disposti i necessari interventi di pulizia al fine di consentire il traffico dei veicoli in sicurezza. Sono poi caduti degli alberi, causando ancora altri problemi alla circolazione. La zona di via Roma, nei pressi della residenza municipale di Villa Gianetti, si è improvvisamente trasformata in una sorta di torrente. Lavoro straordinario quindi per la polizia locale, che è stata a lungo impegnata a rispondere a tutte le chiamate dei cittadini che hanno lamentato disagi e problemi. Insomma, una tempesta perfetta, durata in tutto mezz'ora circa, che non ha però mancato di lasciare il segno. Busto Arsizio. Si vede recapitare un SMS dal comune: multa in arrivo. Clicca qui per i dettagli. È accaduta una 79enne di Busto che nei giorni scorsi ha scampato la truffa. Peccato che il comune non abbia inviato nulla. La tecnica con cui i truffatori falsificano il mittente di un messaggio o il numero di telefono, facendo apparire sul display quello reale di enti pubblici, forze dell'ordine o istituti bancari. A Busto Arsizio il fenomeno si sta diffondendo con due varianti distinte, entrambe documentate anche in questi giorni. Un sito che non ha nulla a che fare con il comune. L'anziana, sapendo di aver lasciato l'auto sotto casa, non riusciva a capacitarsi della sanzione. Ha chiamato la polizia locale, i vigili le hanno confermato che si trattava di una truffa. Ma non è la sola truffa di questo genere, sempre più diffusa. Qualche giorno fa un altro caso. Questa volta al telefono si sono finti carabinieri. Nel secondo caso un residente ha ricevuto una telefonata da qualcuno che si presentava come un militare dell'arma, sostenendo che era in corso un tentativo di accesso al suo conto bancario. Il numero sul display corrispondeva a quello dei carabinieri di Busto, verificabile su Google. Nel corso della conversazione gli sono state chieste informazioni sui conti correnti e sulla disponibilità di fondi. Insospettito ha riagganciato e ha chiamato direttamente la caserma. I carabinieri hanno confermato che si trattava un tentativo di truffa e che il fenomeno è ben conosciuto. Prendete tempo, fate una verifica, è l'unica tecnica che evita di cadere nella rete. Saronno. Problemi in via Don Grifanti, prospiciente a Piazza Mercanti, dove è stato di recente abbattuto il muro che separa la carreggiata dall'area dove sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo polo logistico di Ferrovie Nord, nelle vicinanze della stazione di Piazza Cadorna. È un'operazione finanziata da Regione Lombardia con oltre 45 milioni di euro nell'ambito del contratto di programma che appunto che si sta verificando, il muro in questione aveva evidenziato dei problemi di stabilità, da cui la richiesta al comune e alla polizia urbana di poterlo abbattere in tempi brevi. Alcuni cittadini hanno però segnalato che tra la strada e l'area cantierata c'è adesso un profondo avvallamento, con conseguenti potenziali pericoli e rischi per la sicurezza viaria. Comune e polizia locale chiederanno quindi alle ferrovie di mettere la zona in sicurezza. Gallarate. Nel futuro di Villa Marelli c'è sempre più la musica. La giunta comunale di Gallarate ha infatti preso atto della proposta avanzata del conservatorio Giacomo Puccini per l'utilizzo della storica villa situata tra via Dante e via Volta nel quartiere Liberty della città, che ha mandato agli uffici comunali di proseguire l'iter con l'approfondimento tecnico e amministrativo necessari. La proposta del Puccini è stata l'unica presentata. L'ipotesi nasce dall'esigenza del conservatorio di ampliare i propri spazi a fronte della costante crescita degli iscritti e dell'offerta formativa. L'istituto, che fa parte del sistema AFAM e rappresenta quindi un percorso di formazione equiparato a quello universitario, negli ultimi anni ha registrato un significativo sviluppo sia del numero degli studenti sia dei corsi attivati. Caronno Pertusella. A settembre sarà inaugurata la palestra di Bariola. Lo ha annunciato il sindaco durante la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze. Nel suo discorso, infatti, ha sottolineato come anche i comuni, così come le persone, seppur limitatamente alle loro funzioni, sono chiamati a far la loro parte progettando essi stessi il cambiamento, avvantaggiandosi anche delle risorse aggiuntive che in questi anni sono state messe a disposizione per gli investimenti. Approfitto per l'occasione per ricordare che nel mese di settembre sarà inaugurata la nuova palestra a Bariola e a fine anno la nuova biblioteca, ha confermato, aggiungendo che l'amministrazione comunale ha voluto sfruttare l'opportunità di utilizzare i fondi per la ripresa economica e sociale, presentando i progetti di investimento per il futuro sulle scuole, sulla cultura e allo sport. Quindi ha aggiunto che la nuova biblioteca e la palestra di Bariola saranno le opere più rilevanti che inaugureremo appunto quest'anno. Infine ha concluso: siamo tutti chiamati a essere il motore della ripresa e ognuno di noi ha la sua parte di svolgere. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, La Settimana e Varese News. Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Uboldo ed è la farmacia Straurenghi, in piazza San Pietro al 15. Il numero di telefono è lo 02 967 80 521. E ora passiamo ai cinema, al Silvio Pellico, Sacro Cuore, il suo regno non avrà mai fine. Gli orari sono alle 19 e alle ore 21. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta dunque aggiornato sui nostri programmi della nostra radio. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti è la tua radio comunitaria. Codice della radio 03 28 23 90 123. Oppure puoi chiamare il nostro numero che è lo 02 960 2728. Questa sera alle ore 21 a Saronno, presso il CAI di via Parini 54, proiezione del film Patabang, storia di un gruppo di giovani che alla fine degli anni 70 ha iniziato un nuovo modo di fare alpinismo, racconto dell'avventurosa scoperta della mitica Val di Mello. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, venerdì, festa del Sacrantissimo Cuore di Gesù, alle ore 21 presso le Suore del Sacro Cuore in via Cavour, Santa Messa con rinnovazione dei voti delle Suore e testimonianza del Suor Marinella. E domenica 14 giugno alle ore 11.30 presso la chiesa prepositurale, celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luca Raimondi per la professione solenne di Suor Marinella. Comunichiamo che nel prossimo mese di ottobre il nostro seminarista Federico Bisi sarà ordinato diacono. E questa sera gli anniversari di ordinazione saranno alle ore 21 a Cogliate, San Giuseppe Lavoratore, Piazza della Chiesa. Ci sarà la Santa Messa ricordando gli anniversari di ordinazione sacerdotale dei preti del Decanato di Saronno. Per Saronno ci sarà appunto Don Enrico Carulli che festeggia i 25 anni. Ancora Saronno, la comunità pastorale presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, venerdì 12 giugno alle ore 16.45 adorazione eucaristica, alle ore 17.15 Santo Rosario al Sacro Cuore, ore 18 Santa Messa con indulgenza plenaria. E ancora Saronno, venerdì 12 giugno alle ore 21 presso il parco dell'ex seminario, concerto del coro Ebel, un concerto corale a voci per femminili. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 12 giugno. Alle ore 9.30 con replica alle 17.05 poesia in versi a cura di Marisa Colmegna. Alle ore 10.05 e 17.40 l'intelligenza delle piante a cura di Marta Collina. Alle ore 10.30 con replica alle 19.10 in buone mani parliamo di soldi in soldoni a cura di Marco Biscella, ospite la BCC di Cantù. Alle ore 11.05 e 19.40 doppio sguardo, ospite di Agostino e Marco Biscella, l'avvocato Filippo Germinetti. La casa è ancora un bene di rifugio. Alle ore 11.030 Vangelo e vita con Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Alle ore 21 musica ritmo e freschezza a cura di Matteo Guaragna. Alle ore 21.30 part time con Gianluca e Paolo. Inoltre seguite su Sport Life anche riflessi, leggende metropolitane dal dire al fare, bianalisi in buone mani e parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Il passato ci prova, sta giocando una carta impossibile per tornare di moda. Non sa che il tempo è irripetibile, il presente si trova.

traffico dai passanti. Il tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo quando arriva

il passato dichiara di essere pronta a una sfida sul limite, vuole fargli paura e dimostra infinita energia, ma il presente prepara la sua corsa e promette.

a chi ti fa soffrire, ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai, la vita cambierà, poiché

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emissione.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

da raccontare. E poche ore prima di partire,

stradale mentre tornava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese, solo ferite lievi per il presidente Mediaset, che non ha modificato la sua agenda di impegni per oggi, compresa la celebrazione del terzo anniversario della scomparsa del padre Silvio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Eh sì, ci sono le classifiche oggi davvero speciali, come facciamo una volta alla settimana, dividiamo una classifica in due, spacchiamo letteralmente il nostro programma in due e lo facciamo da una parte con la classifica dei libri della settimana, ma attenzione, si parlerà di libri anche live nei nostri studi, quindi restate con noi per una bella sorpresa, e poi parleremo anche di cinema con i 10 film che coinvolgono il box office nazionale italiano con le pellicole più viste in assoluto. Siete benvenuti anche oggi a diretta at radioinblu.it, iniziamo subito con la musica, tanti gli argomenti, e prima della chart dei libri c'è Fabrizio De André con Quello che non ho.
3: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria per correre più forte della malinconia.

se ti chiamo mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Non ci siamo mai dedicati, dedicati le canzoni giuste.

0: pomeriggio da Tiracchile Dolfini. La dignità umana non ha passaporto né perde valore. Quando attraverso una frontiera così papaleone al porto di Arghineghina alle Canarie, incontrando le realtà di accoglienza dei migranti, terza tappa della visita in Spagna del Pontefice, che ha ribadito con forza la Chiesa non può ignorare queste acque. Torna a salire la tensione in Medio Oriente, nella notte attacchi statunitensi sull'Iran che risponde con missili su Kuwait, Bahrain e Giordania. Intanto allerta anche nel nord di Israele per razzi dal Libano. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Sì, buongiorno. L'aviazione israeliana questa notte non ha partecipato ai bombardamenti americani sull'Iran, ma ieri il ministro della difesa Katz ha detto che la guerra di Israele contro l'Iran non è certo conclusa. E poi il governo Netanyahu rifiuta di vincolare un eventuale accordo tra Iran e Stati Uniti con la questione Libano, un fronte che rimane sempre molto caldo. Anche questa mattina ci sono stati dei raid israeliani nella parte sud, ma è stata ieri la giornata più pesante anche per il bilancio delle vittime, che sono saliti a 30, ci sono decine di feriti, ma soprattutto cresce anche l'emergenza degli sfollati. E Hezbollah da parte sua continua a rifiutare ogni negoziato diretto tra Israele e Libano, e continua anche a lanciare droni e missili contro le comunità di confine israeliane. E l'ultimo allarme questa mattina, anche se il missile a corto raggio è stato intercettato prima di entrare in territorio israeliano. Da Gerusalemme, linea a voi.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,88%, quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si contano i danni del maltempo che nel pomeriggio di ieri si è abbattuto sul nord Italia, in particolare su Lombardia, Friuli, Venezia Giulia.
2: Bisogna fare lo slalom tra gli alberi crollati sulla strada provinciale che attraversa il Varesotto. La Lombardia si è svegliata per fare la conta dei danni. Il maltempo ieri non ha dato scampo neanche al cemento a Bussolengo. In pochi minuti una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di una palazzina.
3: Abito qui a Bussolengo, un 30 anni che siamo qua, non ho mai visto niente del genere.
4: Abbiamo visto tutto nero che arrivava veloce, veloce, veloce, tipo una tromba d'aria praticamente. E poi è cominciato a volare via tutto.
2: Anche la provincia di Milano è stata attraversata da piogge e temporali. A Novate la caduta di un albero sulla carreggiata ha travolto due motociclisti, fortunatamente rimasti illesi. A Legnano invece i campi si sono imbiancati di grandine. La neve è caduta davvero oltre i 2300 metri in Trentino Alto Adige. Anche il Friuli Venezia Giulia ha fatto i conti con il maltempo. In appena 30 minuti ieri i vigili del fuoco di Udine hanno risposto ad oltre 100 chiamate. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Nel giorno in cui iniziano i mondiali di calcio con una spettacolare Messico-Sudafrica. Stasera alle 21 ora italiana, Stadio Azteca di Città del Messico, ma lo dico perché ci sono un paio di curiosità che mi piacerebbe mettere a fuoco più avanti. Comunque, oggi partiamo, come facciamo sempre in fondo, guardando indietro, all'America del 1871, inverno, New York, Staten Island. C'è questa casa modesta, insomma, dove vive un uomo anziano, con le mani, no, segnate dal lavoro, la mente che viaggia a una velocità che il mondo non riesce a seguire. Lui si chiama Antonio Meucci, un immigrato fiorentino, 52 anni, e quell'ossessione di far parlare i fili di rame. Più che altro è proprio una necessità pratica, visto che sua moglie è bloccata a letto, insomma, da una malattia, in una stanza al secondo piano. E lui che lavora giù, nel seminterrato, tra acidi, batterie, bobine, per non lasciarla sola, no? Per poter sentire la sua voce, metti che c'ha bisogno d'aiuto, Meucci costruisce questo piccolo miracolo, cioè collegando la camera da letto al laboratorio con un cavo elettrico e due boccette di cartone. Cioè, quando lei parla dentro, lui giù la sente. E funziona. Lo battezza telettrofono. Ed è il primo telefono della storia dell'umanità. Alexander Graham Bell, che la storia ci ha consegnato come l'inventore del telefono, all'epoca del telettrofono di Meucci, c'aveva 12 anni, probabilmente stava giocando a pallone da qualche parte, insomma. Meucci, però, realizza di avere tra le mani l'invenzione del futuro, anche se la sua non è una storia di trionfi scientifici, no? È proprio una tragedia di burocrazia. La storia di un uomo geniale che si ritrova con due problemi enormi. Cioè, il primo, che fa fatica con l'inglese, e il secondo, che è povero. Cioè, per depositare un brevetto vero e proprio negli Stati Uniti servono $250 dell'epoca, che sono un sacco di soldi per un uomo che si guadagnava da vivere producendo candele, soldi che evidentemente Meucci non ha. Allora prova l'unica cosa possibile, insomma, si chiama caveat ed è una specie di brevetto temporaneo, una prenotazione, ecco, sull'idea, che costa solo $10, ma va rinnovato ogni anno. Lo deposita nell'871, passa il 1872 e rinnova, passa il 1873 e riesce ancora a rinnovare, poi arriva il 1874, un anno maledetto, Meucci rimane ferito, insomma, nell'esplosione di un traghetto, non lavora, i soldi finiscono, la moglie, per disperazione, per comprare le medicine, arriva a vendere i prototipi del telettrofono che c'avevano loro, no? Li vende a un robivecchi per una manciata di dollari. E quando Antonio Meucci va a rinnovare il suo caveat nel 1874, in tasca non ce l'ha quei $10. Quindi, banalmente, la prenotazione scade e lui cerca un contatto con la Western Union per farsi finanziare l'idea, ma insomma è tutto un po' nebuloso. Due anni dopo, 1876, in quello stesso ufficio brevetti si presenta sto giovane scozzese brillante, no, amico di tutti, Alexander Graham Bell, che nel frattempo è diventato grande, e deposita il brevetto del telefono. Quello che è passato alla storia, no? Qual è il dettaglio che ti fa venire il nervoso? È che il signor Bell, per mettere a punto il suo sistema, aveva frequentato, guarda caso, i laboratori della Western Union, che dicevamo prima. Era la società a cui Meucci aveva consegnato i suoi progetti, sperando in un finanziamento. Progetti che, guarda la combinazione, Western Union dichiarerà di aver misteriosamente smarrito. Meucci è povero, sì, ma mica è fesso e chiaramente non ci sta. Fa causa a Bell, affronta un processo titanico contro i colossi della finanza americana, ma Davide non batte sempre Golia, perché i giudici gli danno torto. Cioè, secondo loro il telettrofono era solo meccanico e non elettrico. Quindi nel 1889, mentre la Bell Telephone Company diventa una multinazionale miliardaria, Antonio Meucci muore a Staten Island, povero, in canna, dimenticato da tutti, con la certezza di essere stato derubato di un'idea che avrebbe cambiato il mondo. Avanti veloce, 113 anni, più di un secolo, che sui libri di scuola di tutto il mondo c'era scritto che l'inventore del telefono era Alexander Graham Bell, punto. Avanti veloce a oggi, 11 giugno del 2002. Washington, sala del Congresso degli Stati Uniti, viene messa ai voti una risoluzione presentata da un deputato di Staten Island, che quella storia la conosceva bene. I politici americani leggono tutte le carte, spulciano i vecchi diari di Meucci, controllano le perizie tecniche dell'epoca che qualcuno, no, particolarmente testardo, aveva ritirato fuori, e alla fine la risoluzione passa all'unanimità. Il testo ufficiale del Congresso è chiarissimo, cioè se Meucci avesse potuto pagare la tassa di $10 per mantenere il caveat dopo il 1874, nessun brevetto avrebbe potuto essere rilasciato a Bell. Ed ecco che la vita e le scoperte di Antonio Meucci vengono ufficialmente riconosciute e il suo ruolo nell'invenzione del telefono viene finalmente ammesso dopo più di un secolo e un oceano di carte bollate. Poi lascia stare che oggi il concetto di telefonata ha perso un po' di valore, no? Oggi si manda un messaggio, magari un vocale, comunicazione differita piuttosto che telefonare. Però la prossima volta che chiamiamo o rispondiamo a qualcuno, no? Fosse anche l'ennesimo call center con l'ennesima tariffa, proviamo a mettere a fuoco che non c'entra la Silicon Valley americana e non c'entra nemmeno Graham Bell. Così come si dice, no? Diamo a Cesare quello che è di Cesare. Viva Antonio Meucci! Le parole di In Blu 2000. Oggi con Francesco Filippi in regia. Si appassiona lui a queste storie. Partiamo!

0: Le parole di In Blu 2000 è il titolo di questo programma. Giugno è sempre tempo di bilanci per gli studenti, no? Questi sono i giorni in cui le scuole stanno chiudendo in tutta Italia, chi prima, chi dopo, insomma a seconda dei calendari regionali, ma ogni chiusura di anno scolastico si porta dietro il risultato, no? Di quell'impegno speso durante l'anno, promossi, con un debito da recuperare, qualcuno addirittura bocciato. Ecco perché non passa inosservato, insomma, un libro che è uscito l'8 giugno scorso per Edizioni Bit, Elogio della bocciatura. Perché la tua grande paura può diventare la tua più grande opportunità. Di Federico Mello, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a te.
0: Federico è un giornalista, autore, insomma, un amico più grande, ecco, che racconta un'esperienza. Quindi mi pare di capire che in qualche modo è un libro autobiografico.
1: Beh, sicuramente parte dalla mia esperienza e ho raccontato anche la mia bocciatura di tanti anni fa, ormai devo dire, ormai sono passati più di 30 anni. In più ho sentito tanti ragazzi bocciati e ragazze negli scorsi anni, professori, presidi, psicologi, educatori, e ho fatto questo libricino che la mia ambizione è che lo leggono proprio i ragazzi che purtroppo saranno bocciati in questi giorni. Ora, a dirglielo qualche giorno prima sembrava un po' di portarli sfortuna in qualche modo. Invece ci sono, voglio dire, nella vita capita questo tipo di evento e magari ci si può trovare, insomma, con un po' di difficoltà in famiglia, a scuola, insomma. Quindi la mia idea, e ho cercato anche di scriverlo proprio pensato per un tipo di lettore del genere, è una parola di conforto e di speranza in un momento complicato. Ecco, questo è l'obiettivo di questo libro.
0: Dedicato ai ragazzi e alle ragazze o anche ai genitori di questi ragazzi? Perché pure questo della famiglia è un tasto dolente.
1: Secondo me la cosa interessante è che questo tema della bocciatura si porta dietro tanti temi, il tema del fallimento, del rapporto con gli altri, dei propri desideri, anche di riflettere su condizioni oggettive che magari non riguardano il singolo ragazzo, possono essere le difficoltà in famiglia, possono essere un momento complicato, certo. Possono essere venire da un quartiere difficile, possono essere magari una scuola che non è riuscita a stimolare quel ragazzo, una scuola sbagliata, insomma. È rivolto un po' a tutti, insomma, secondo me anche l'approccio che è un po' psicologico, no? Certo. Che c'è nel libro può essere un po' d'aiuto a tutti, però la mia speranza è che in particolare lo leggano i ragazzi e magari ecco, sai, può capitare magari che il papà e la mamma ti vogliono bene, fanno tutto per te, però non si riesce in famiglia ad avere una connessione emotiva, vuoi per pudore, certo. Non si abitua a parlare, ecco, in quel caso magari un padre, una madre, uno zio, un nonno, comunque un libro così te lo può comprare, magari alla ragazza può essere d'aiuto, ecco, questo è un po' come l'ho pensato io.
0: La mission, mio. Insomma, no, l'idea è che un ragazzo che viene bocciato è un ragazzo che alla fine non è stato visto da nessuno, no? Non è sempre una questione di pigrizia o di non studiare. Prima citavamo diverse, insomma, problematiche, diversi temi, diverse cause profonde, ma di chi è davvero la colpa quando è un sistema scolastico proprio che non riesce a vedere più i propri studenti?
1: Beh, allora, questa è insomma la questione fondamentale, principale. Ovvio che un ragazzo e una ragazza che vengono bocciati non si sono impegnati, non hanno studiato, certo. Eccetera eccetera, però noi dobbiamo anche tenere a fuoco, come dire, il fatto che parliamo di ragazzi minorenni in formazione a scuola, dove la responsabilità educativa è di noi adulti, che vuol dire scuola, che vuol dire famiglia, che vuol dire società in senso lato. Quindi io penso che, tranne dei casi disperati, dei casi anche se, voglio dire, non mi piace neanche parlare di casi disperati, però ci sono dei casi che, non so, per esempio qualcuno che si assenta troppe volte, o qualcuno che ha anche magari comportamenti aggressivi, che insomma ci sono dei casi oggettivamente, però molte volte magari appunto si è sbagliato a scuola, il professore non è riuscito a stimolare lo studente, non ha trovato una chiave per parlargli, certo, non è riuscito a individuare un argomento che gli potesse interessare, il talento che gli potesse interessare. Può capitare anche che la famiglia non ha visto lo studente. Nelle esperienze che ho trovato, che racconto nel libro, ci sono tanti casi. Faccio un esempio classico: una ragazza brava a disegnare, magari anche geniale, e la famiglia che si impunta per mandarla allo scientifico, per esempio, certo, al classico. O magari chi è portato per la cucina e dice no, devi fare il liceo, no? Sembra come dire, insomma, una cosa, dice vabbè, tanto cosa cambia, ma in realtà una bocciatura può avere una causa del genere, come può avere una causa di insegnanti che ci sono. Ovviamente non sono tutti così, abbiamo degli insegnanti splendidi, però abbiamo anche insegnanti che a volte hanno un po' i paraocchi e quindi magari le intelligenze un po' diverse, quelle motorie, quelle creative, come se la scuola sia solo un po' scrivere in italiano e fare i calcoli, no? E tutte le cose che esondano, data questa paletti rigidi, ci sono insegnanti bravi che riescono a stimolare e a valorizzare anche quelle competenze, e quelli invece che fanno più fatica in questo senso.
0: Fammi dire, tra l'altro, e lo dico con la mia esperienza di genitore, ci è voluto il Covid perché arrivassero in tutte le scuole le lavagne interattive, unico sprazzo di tecnologia in un sistema che non possiamo certo definire tecnologico, la scuola di oggi, all'avanguardia, no? Moderno, dove devi essere appunto fortunato a trovare anche l'insegnante virtuoso. Questo forse delle due velocità, vita reale di oggi e scuola che ferma all'Ottocento, potrebbe anche essere uno dei temi.
1: Assolutamente, la tecnologia poi, lo sappiamo, è un'arma a doppio taglio, e c'è il tema dei cellulari che finalmente si sta affrontando, c'è il tema anche degli strumenti come il registro elettronico che non è detto che poi abbia questo impatto così positivo. Nella generazione dei ragazzi e delle ragazze che vanno a scuola oggi c'è molto forte il tema dell'ansia, no? L'ansia di essere giudicati, l'ansia di essere esposti, e secondo me in questo strumenti come il registro elettronico un po' responsabilizzano i ragazzi. Tu prendi un'insufficienza e manco ti sei immaginato come dirlo a casa che già è arrivato una notifica alla mamma e papà. Cioè, questo magari è un ragazzo di 17 anni, no? È chiaro che sembra quasi una cosa che passa sopra la tua testa, come se la scuola e la famiglia ti stanno valutando e tu dove sei, no? In questa equazione. Quindi, come dire, la tecnologia sì, ma con un fine. Ma sul fatto che la scuola sia rimasta a modelli un po' antichi, io sono d'accordo. Pensiamo per esempio al discorso dei voti, no? Io nel libro ho intervistato questo docente, si chiama Enzo Arte, che per vari anni a scuola a Roma, in un liceo, il liceo Morgagni di Roma, ha messo su una sezione senza voti, dove era necessario per gli insegnanti fare giudizi articolati, molto lavoro con i ragazzi a scuola. E ci sono altri esperimenti simili in Italia, ma questa per esempio è un'innovazione molto importante, perché il voto in sé è davvero uno strumento antico per affrontare una questione come l'educazione e la formazione. Un voto dice poco e niente dell'impegno, da dove si è partiti, dove si è arrivati, qual è la classe sociale, mentre un giudizio più articolato, più elaborato, impone anche al docente di sforzarsi di più e di dire molto di più allo studente, alla famiglia, eccetera, eccetera, no? Queste per esempio sono le innovazioni che sarebbero importanti, lavorare tanto per uscire anche dalle aule di scuola. Ci sono esperimenti a Bologna, per esempio c'è un educatore di corridoio, no? Che è una figura a metà tra i docenti e gli studenti, e quindi che può fluidificare, no? I rapporti tra questi due schieramenti, per virgolette. Ecco, sicuramente ci sono delle eccellenze nel nostro paese, ma ci sono anche dei luoghi e delle scuole rimaste molto indietro. Quindi devo dire, sarà che sono stato bocciato anch'io a scuola, però come dire, io ho uno sguardo in qualche modo un po' indulgente nei confronti di questi ragazzi, e ripeto, la responsabilità educativa alla fine è nostra degli adulti
0: di comunità, certo,
1: e quindi certo possiamo dire al ragazzo studia, non studia, eccetera eccetera, però una volta che quella bocciatura è arrivata, e che tra l'altro è un atto pubblico irrimediabile in qualche modo, allora là, in quel momento c'è bisogno di uno sforzo in più, di stare vicino allo studente, al ragazzo, alla ragazza, di spiegargli che la sua vita non è finita lì, che i talenti che possono essere utili nella vita sono molteplici, che in un momento di difficoltà come quello della bocciatura può essere anche un momento dove si prende l'occasione per cambiare, per uscire.
0: Certo, per analizzare e ripartire.
1: Analizzare e ripartire. Io uso nel libro questo concetto di omeostasi, no? L'omeostasi è un equilibrio, e tutti i sistemi umani e sociali tendono un po' all'equilibrio, no? I rapporti in famiglia, i rapporti padre-figlio, i rapporti tra coniugi, con i nonni, con i vicini, no? Però questo equilibrio tende a essere stabile, ma non sempre è un equilibrio buono, no? E spesso secondo me un ragazzo o una ragazza che a scuola non va bene, un po' si convince che non è in grado di studiare, un po' tutti gli dicono che è un somaro, un po' il professore dice tanto prendi 4, cioè si crea una sorta di abitudine, di equilibrio appunto, che però è un equilibrio sbagliato. Allora un evento esterno come la bocciatura può essere il momento per dire vabbè, adesso io però cambio, adesso cambio scuola, cambio compagni, cambio insegnante e cambio la narrazione che io stesso faccio di me.
0: E questa è la chiosa di speranza positiva per tutte le persone che si ritroveranno con un piccolo fardello da affrontare, da gestire, insomma, per quest'estate qui. La buona notizia e lo spoiler è che si può fare, insomma, con un po' di tempo, però ci si riesce, ecco, questa mi sembra la chiosa.
1: Secondo me, assolutamente, nel libro provo a dare questi due consigli pratici, poi uno è proprio quello di allargare l'inquadratura, no?
0: Cioè, ok.
1: Spesso ci concentriamo sul tempo presente senza riuscire a vedere un orizzonte. Questo lo facciamo tutti ancora di più quando si è giovani, che ha 14, 15, 16 anni, no? Allora dire a un ragazzo guarda che la tua vita è ancora all'inizio, avrai mille altre occasioni, mille altre sfide, mille altre cose, e questo è qualcosa che gli può essere utile. E l'altro è il concetto di diamond o di talento. Io sono perfettamente convinto che ognuno di noi, anche la persona da cui non te l'aspetti, ha un talento, ok? Il punto è trovarlo. Allora c'è chi ha la fortuna di trovarlo presto nella vita, magari bravo a disegnare, bravo a stare con i bambini, a fare educatore, bravo con lo sport, bravo con le lingue, bravo con la musica. Altri ci mettono un po' più di tempo. Allora soprattutto chi è in questa seconda condizione, darsi esperienze. Magari il talento si nasconde nel posto più improbabile, nella pesca subacquea, nell'arrampicata libera, no? Cioè questa è l'idea, secondo me. Se tu non sai bene che fare nella vita, fai esperienze, perché troverai una cosa che ti esce bene, ti esce naturale, non ti fa fatica.
0: Qualcosa prima o poi viene fuori. Certo.
1: E probabilmente riempirà anche di senso un po' la tua vita.
0: È uscito per Edizioni Bit Elogio della bocciatura, perché la tua più grande paura può diventare la tua più grande opportunità. Ce l'ha raccontato l'autore Federico Mello, grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie molte.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

E questa è la canzone che anticipa il disco nuovo che arriva il 17 luglio prossimo, estate piena. Lei si chiama Gracie Abrams e deve avere le idee chiare per aver scelto una ballad in questo momento storico per lanciare il suo terzo album cantando un amore finito. Era Hit the Wall nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

Si parlava di lei ultimamente per questa presunta love story con un cantautore americano del mondo country, tale Vincent Mason, ma perché hanno condiviso un sacco di video insieme sui social, di base saranno pure fatti loro, sia chiaro. Però magari è la volta buona che iniziamo a capire qualcosa in più anche del country americano qui in Italia. La novità più interessante tra le ultime uscite era Boston di Stella Lefty, disco in blu 2000 della settimana.

Un colpo all'anima vero in questa versione acustica Luciano Ligabue, ma un colpo all'anima ancora più forte è sentir parlare di mondiali che iniziano oggi, no? E noi che non ci siamo, con tutto che io non sono appassionato di calcio, ma è qualcosa di evidentemente molto molto grande. Se per esempio Re Carlo III ha indetto una giornata di festa nazionale in Scozia in occasione dell'esordio ai mondiali della nazionale scozzese contro Haiti, proposta del primo ministro scozzese perché per lui era importante garantire alle persone l'opportunità di riunirsi a festeggiare, considerato che la Scozia non gioca ai mondiali da 1998. Ma di spigolature sui prossimi mondiali ne abbiamo ancora un altro paio da raccontare insieme più avanti, e tra pochissimo anche la redazione con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo per In Blu 2000 News. State con noi.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

solo quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei,

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pirachide Dolfini. La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera, così Papa Leone al porto di Arghenghin alle Canarie, incontrando le realtà di accoglienza dei migranti. Terza tappa della visita in Spagna del Pontefice, che ha detto con forza: la Chiesa non può ignorare queste acque, e ai migranti che hanno portato la loro testimonianza ha detto: mi inchino di fronte a voi. È sempre alta la tensione Medio Oriente, stanotte torneremo ad attaccare pesantemente l'Iran, minaccia il presidente americano Trump dopo i raid delle scorse ore, ai quali Teheran ha risposto colpendo Kuwait, Bahrain e Giordania.
2: Il cessate il fuoco è ormai praticamente privo di significato, è l'accusa lanciata dal Ministero degli Esteri di Teheran dopo i nuovi raid statunitensi. In una nota, il governo iraniano parla di attacchi illegali e criminali e attribuisce agli Stati Uniti la responsabilità di tutte le conseguenze della nuova escalation. Nella notte, infatti, Washington ha colpito strutture di sorveglianza, sistemi di comunicazione e difese aeree iraniane. Secondo il presidente Donald Trump, Teheran starebbe ostacolando i negoziati. La risposta iraniana non si è fatta attendere, missili e droni sono stati lanciati contro basi americane nella regione. Teheran inoltre annuncia che, a fronte delle ripetute violazioni del cessate il fuoco, il corridoio marittimo da cui transita circa un quinto del commercio mondiale di petrolio e gas sarà chiuso fino a nuovo avviso. La Cina chiede ad entrambe le parti di fermare immediatamente le operazioni militari, ma sul terreno per ora prevalgono le armi. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Parlamento le comunicazioni in vista del Consiglio europeo della Premier Meloni, che chiede una figura europea autorevole che tratti con Mosca.
3: Sostenere Kiev e mantenere alta la pressione su Mosca, ma non formati che rischiano di spaccare l'unità. Si parte dall'Ucraina con critiche tutt'altro che velate a Francia, Germania e Gran Bretagna sul voler fare da soli e senza l'Italia esclusa.
4: Non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa.
3: Quindi l'Iran, senza citare Trump, nel suo intervento in Parlamento in vista del vertice europeo della prossima settimana, Meloni punta l'indice contro il regime in Libano su Hezbollah. Inaccettabili gli attacchi al contingente UNIFIL. Nello stesso tempo critica le azioni israeliane sul Libano e le parole di Ben-Gvir contro l'Italia, il paese delle ciabatte, rispedite al mittente. All'attacco invece le opposizioni, che denunciano le carenze del governo in politica estera, l'appiattamento all'amministrazione Trump e l'incapacità di denunciare i crimini commessi da Israele in Medio Oriente.
5: Da Montecitorio Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,16%, quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Trovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Uboldo ed è la farmacia Straurenghi, in piazza San Pietro al 15. Il numero di telefono è lo 02 967 80 521. E ora passiamo ai cinema, al Silvio Pellico, Sacro Cuore, il suo regno non avrà mai fine. Gli orari sono alle 19 e alle ore 21. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta dunque aggiornato sui nostri programmi della nostra radio. Il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti è la tua radio comunitaria. Codice della radio 03 28 23 90 123. Oppure puoi chiamare il nostro numero, che è lo 02 960 2728. Questa sera alle ore 21 a Saronno, presso il CAI di Via Parini 54, proiezione del film Patabang, storia di un gruppo di giovani che alla fine degli anni 70 ha iniziato un nuovo modo di fare alpinismo, racconto dell'avventurosa scoperta della mitica Val di Mello. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, venerdì, festa del Sacrantissimo Cuore di Gesù. Alle ore 21 presso le Suore del Sacro Cuore in via Cavour, Santa Messa con rinnovazione dei voti delle Suore e testimonianza del Suor Marinella. E domenica 14 giugno alle ore 11.30 presso la chiesa prepositurale, celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luca Raimondi per la professione solenne di Suor Marinella. Comunichiamo che nel prossimo mese di ottobre il nostro seminarista Federico Bisi sarà ordinato diacono. E questa sera gli anniversari di ordinazione saranno alle ore 21 a Cogliate, San Giuseppe Lavoratore, Piazza della Chiesa. Ci sarà la Santa Messa ricordando gli anniversari di ordinazione sacerdotale dei preti del decanato di Saronno. Per Saronno ci sarà appunto Don Enrico Carulli che festeggia i 25 anni. Ancora Saronno, la comunità pastorale presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, venerdì 12 giugno alle ore 16.45 adorazione eucaristica, alle ore 17.15 Santo Rosario al Sacro Cuore, ore 18 Santa Messa con indulgenza plenaria. E ancora Saronno, venerdì 12 giugno alle ore 21 presso il parco dell'ex seminario, concerto del coro Ebel, un concerto corale a voci per femminili. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
7: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Spazio aperto, scuola, società e cultura.
2: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
3: Buongiorno a tutti.
2: E Antonio alla regia. Oggi abbiamo con noi alcuni studenti dell'Istituto Zappa e il professor Stefano De Palma che li accompagna. Buongiorno e benvenuto.
4: Grazie, buongiorno a tutti. Grazie dello spazio.

0: Ben ritrovati nel nostro incontro di
1: mensile
0: con Don Davide, arte e artisti, ed è con piacere appunto che questa mattina vi porteremo in Spagna,
1: vero Don Davide? A Barcellona, anche non solo perché il Papa sta facendo questa visita, ma anche perché c'è la realtà della chiesa del Gaudí, che è veramente una realtà stupenda, diciamo un po' antica e un po' moderna, proprio perché questa costruzione, che è un po' come il Duomo di Milano, che non è mai ancora finita, anche perché quest'anno ricorre il centenario della morte dell'autore, che è Gaudí.
0: Certo.
1: Lui ha fatto un pezzo, però i suoi discepoli e poi i successori hanno cercato di mettere in pratica quanto lui aveva ideato fin dall'inizio.
0: Allora, Don Davide, fra poco entreremo in questa chiesa, nella Sagrada Famiglia, che come diceva è un capolavoro senza pari. Nel frattempo ci sentiamo la nostra sigla, che è Vincent.

0: Ecco, Don Davide, abbiamo detto che entreremo in questa bellissima chiesa della Sagrada Famiglia, però magari all'inizio diamo così un breve cenno
1: della vita di questo personaggio. Che è un po', potremmo dire, un po' strano per i suoi tempi, certo. Però nello stesso tempo era una persona veramente religiosa che vedeva la testimonianza della fede come segno e per sé, ma anche testimonianza poi anche per gli altri.
0: È perché infatti Gaudì nasce il 25 giugno del 1852 e fin da giovane mostrò una sensibilità artistica veramente fuori dal comune. È diventato architetto e poi nel 1883 accettò la direzione dei lavori della Sagrada Famiglia, che divenne comunque proprio il centro della sua vita. E era impegnato anche in altri progetti, ma
1: si
0: comunque tornava
1: un po' originale nello stile, però qui invece ha manifestato davvero una cultura profonda seguendo quello che è la dimensione della realtà, diciamo così, della natura. E infatti un po' tutta la sua costruzione richiama i principi fondamentali della fisica nella natura.
0: Nella natura. Comunque ecco, tornava sempre lì, l'aveva fatta diventare la sua casa, l'aveva costruito proprio un piccolo localino e pensi, almeno è scritto appunto che nel 1894 un digiuno quaresimale esagerato lo portò vicino alla morte e quella cosa gli ha segnato un punto di svolta e infatti intensificò la preghiera, la penitenza e la vita liturgica, quindi insomma ha fatto
1: una persona molto spirituale, per cui anche quello che è il risultato di questa chiesa ha una dimensione spirituale e nello stesso tempo catechetica, perché per educare la gente incontrando, andando in questa chiesa, quello che poteva essere un po' tutta anche la vita del Signore Gesù, i misteri della vita cristiana.
0: E la fine, che appunto come diceva lei ieri praticamente il 10 giugno
1: del 26
0: morì, pensate, tre giorni dopo essere stato travolto da un tram, ed era vestito in modo dimesso, non fu riconosciuto, fu scambiato per un senza fissa dimora, venne portato all'ospedale della Santa Creu, destinato a un ospedale destinato ai poveri, e lì ricevette i sacramenti e si spense appunto pronunciando le parole Dio, cioè parlando appunto di Dio, sì. Quindi
1: per quello che adesso è in corso la causa di beatificazione ed è già stato dichiarato attraverso il processo diocesano la venerabile. Ecco, questo ci fa capire come una persona di fede ha potuto fare anche una grande realtà di tipo artistico meraviglioso, che è un po' fuori di tutti gli schemi. È vero che le guglie richiamano un po' quello che è lo stile gotico, ma nello stesso tempo è un gotico totalmente diverso e originale.
0: Ecco, tornando sempre al personaggio Gaudì, quando si vede la Sagrada Famiglia, questa bellezza che c'è, questa ricercatezza, e pensare proprio a Gaudì, uno lo immagina come il grande architetto, poi però leggendo come abbiamo fatto ora la sua vita, ecco, ci si rende conto che
1: in questo, siccome lui è morto 100 anni fa ed era fatto solo un pezzettino, la facciata principale e la cripta dove poi è stato sepolto, e il resto è stato continuato da alcuni suoi discepoli, perché il suo stile aveva richiamato tanti neoarchitetti a seguirlo un po', e hanno continuato in questa costruzione. Poi man mano nel tempo anche le tecniche moderne sono entrate, perché all'inizio tutto era basato sulla pietra, e questo fa capire davvero come la dimensione di questa costruzione doveva essere tutta in una dimensione naturale. Adesso invece, con le nuove tecniche, anche questa ultima guglia che è stata fatta, quella dedicata a Gesù Cristo, hanno utilizzato il sistema della costruzione dei famosi grattacieli, che arrivano a altezze enormi, oltre 800 metri. Ecco perché questa guglia è alta ben 172 metri e 50 e sovrasta veramente un po' tutta la città, però non sovrasta la collina che sta al di sopra.
0: Sì, infatti.
1: Perché lui diceva, sì, Dio deve essere al di sopra di tutto, però la natura deve occupare il suo posto, ecco perché l'ha voluta più bassa.
0: Ecco, infatti, parlando appunto poi di natura, Gaudì progettò l'interno della Sagrada Famiglia come fosse la struttura di un bosco, Don Davide, con colonne a forma di alberi che vanno a dividersi in modo da formare dei rami questi rami sostengono la struttura. Quindi le colonne sono inclinate in modo da ricevere al meglio la pressione perpendicolare e sono realizzate a forma elicoidale. Insomma, guardi come studiava, come effettivamente...
1: Proprio perché seguiva quello che erano le leggi della natura, perché se uno pensa a una spiga, provate a pensare, lo stelo così fine sostiene la spiga piena di chicchi così pesante, e si flette ma non cade.
0: Infatti questo permette appunto di sostenere semplicemente il peso delle volte senza utilizzare i contrafforti esterni, come troviamo San Michel piuttosto
1: che nelle varie... Milano.
0: Esatto, sì.
1: E questo fa capire davvero come anche quello che è la scienza tecnica delle costruzioni nell'arco del tempo si è evoluta, tenendo presente proprio anche questo tipo di capacità.
0: Ecco, Don Davide, vediamo anche questa guglia che è stata appunto inaugurata in questi giorni. In alto c'è una croce, ecco, ma all'interno della croce c'è un'opera d'arte fatta da un artista bergamasco, se mi sembra di aver letto.
1: Mastro Vito, che è di Bergamo, e ha questa caratteristica. C'è un agnello, ma sostenuto anche qui dai raggi elicoidali, in modo tale che l'agnello all'interno di questa torre venga...
0: Questa croce anche, perché è dentro la croce,
1: diventa illuminata, e da sotto in su si vede veramente questa meraviglia e questo agnello straordinario. E anche questo scultore ha detto, mi sono basato proprio su quegli studi che Gaudì aveva fatto per portare avanti anche questo stile di scultura di questo agnello veramente particolare. E nello stesso tempo la luce che penetra, vede che ci sono tutti questi raggi che non messi, un pochino di sbieco, quasi formando un cerchio, e al centro sta l'agnello che, visto da sotto, viene illuminato proprio dalla cupola e di queste vele che quasi lo racchiudono, in modo tale che questo agnello, simbolo di Gesù Cristo, che ha dato l'agnello immolato per la salvezza degli uomini, diventa il richiamo per questa cupola.
0: Ecco, poi nella Sagrada Famiglia c'è anche la cripta che nel 36, mi sembra, luglio del 36, la incendiarono, ecco, gruppi, c'è stata una rivolta, incendiarono la cripta, e però distrussero gran parte del laboratorio in cui Gaudì aveva lavorato e dove si trovavano gli schizzi, gli appunti e anche le mappe, ovviamente, comprese presi numerosi modelli in scala fondamentale appunto per l'architetto.
1: Bisogna ricordarsi che nel 1936 c'è stata la rivoluzione della Spagna, destra contro la sinistra, dove la sinistra ha ammazzato centinaia e centinaia di sacerdoti, di religiosi, ma anche di cristiani. Ecco il perché di questo
0: incendio. Hanno incendiato la cripta, dove ora però Gaudì
1: è stato sepolto.
0: Sì. Quindi diciamo questa opera che non è incompiuta, ma è in cammino, perché effettivamente c'è sempre un cantiere aperto.
1: Un po' come il Duomo di Milano, quando le costruzioni sono enormi, questo porta anche l'allungamento dei tempi, e infatti tutte le grandi opere impiegano parecchi anni, in questo caso ormai è passato più di un secolo. E questo, ciononostante, questa costruzione è ricca anche di quel che è, diciamo così, il discorso religioso. Ad esempio, le varie torri sono dedicate, ad esempio, ai quattro evangelisti, agli apostoli, alla Madonna. Questo fa capire davvero come la gente, vedendo questa costruzione, viene richiamata da queste realtà religiose. Ma poi ci sono anche le sculture, e le sculture richiamano proprio gli avvenimenti della vita del Signore Gesù.
0: Va bene. Adesso allora ci sentiamo un po' di musica e poi andiamo a vedere magari le torri e qualche scultura.

0: Ecco, Don Davide, si parlava appunto delle torri. Le torri sono coronate da cuspidi di forma geometrica e sono alte 115 metri, quindi un metro in meno ovviamente di questa centrale che è stata inaugurata. Le torri sono rivestite di ceramica dai colori vivaci e probabilmente furono influenzate dal cubismo, infatti vennero concluse attorno al 1920.
1: Però poi bisogna tenere presente però anche la tradizione araba, che aveva le piastrelle molto colorate proprio nelle moschee. Quindi Gaudì è stato anche capace di valorizzare quello che poteva essere l'arte e contemporanea, ma anche l'arte che l'aveva preceduto in questa dimensione, in questa realtà.
0: Eh sì, perché appunto poi alcune decorazioni vengono ricondotte anche allo stile Art Nouveau, quindi insomma ha fatto un pupurrì diciamo di stili.
1: Lo stesso vale per le vetrate, dove sono i colori, potremmo dire di origine forse più francese, quelle delle vetrate, che danno questa colorazione molto varia anche all'interno della chiesa, anche se le vetrate sono basate soprattutto sul colore e non invece come quelle del Duomo di Milano, che sono basate invece sulla storia sacra.
0: Certo. Quindi Don Davide, abbiamo visto questa immensa costruzione, proprio è un capolavoro, come si diceva, senza pari, questa opera che non è incompiuta ma in cammino, e abbiamo visto la personalità appunto di Gaudì, che era convinto che l'arte fosse un ponte verso Dio.
1: E certo, se si parla di bellezza, la bellezza con la B maiuscola è soltanto il Signore. Per cui, ecco, questa dimensione che la bellezza ci salverà è tutto un richiamo a questo. Così anche i famosi misteri della Trinità, il mistero anche della vita di Cristo attraverso le facciate delle varie della chiesa, che non ha un'unica alla facciata centrale, poi anche le facciate laterali dove vengono espressi alcuni misteri della Sacra Famiglia, oppure anche qualche episodio della vita stessa del Signore Gesù, come anche le guglie sono dedicate a quattro, ad esempio, agli evangelisti. E per ricordare chi sono questi evangelisti, c'è la sigla Marco AMC, Giovanni GV, Matteo MT, Luca LC, proprio viste da lontano, perché questa scrittura è grandissima, perché la gente dal basso potesse anche individuare queste guglie.
0: Ecco, e quindi non sono semplici elementi architettonici, ma possiamo dire preghiere verticali che guidano lo sguardo verso l'altro, verso l'alto. Ecco, ogni torre è un segno, un invito a leggere il cielo attraverso la pietra, la pietra anche che Gaudì ha usato appunto
1: alle basi centrali sono proprio la pietra naturale del posto, perché in queste grandi costruzioni cercavano di avere a disposizione più materiale possibile, ma nelle vicinanze, anche perché allora si usavano solo i carretti.
0: Certo, quindi abbiamo ancora qualche minuto, Don Davide. Ho visto che lei ha questo inserto di Avvenire dove viene
1: presentato proprio questa realtà. Anche poi si parla anche delle visite che i pontefici hanno fatto, sia Benedetto XVI come anche Giovanni Paolo II, che erano rimasti meravigliati di questa bellezza.
0: Anche perché la spiritualità appunto di cui si è parlato di Gaudì, questa profonda fede, aveva anche varie influenze che provenivano dai Benedettini, dai Francescani, da San Filippo Neri, cui l'artista era particolarmente devoto. Quindi
1: vivendo la spiritualità si cerca sempre di salire verso l'alto, e quindi ha cercato di manifestare questo desiderio dell'anima che ascende. San Giovanni della Croce parla di questa scala che sale verso il paradiso attraverso questi gradini che portano al cielo.
0: Ecco, allora ho ancora delle informazioni qui che avevo preso su Wikipedia per quanto riguarda proprio la Chiesa, vabbè, la comunità autonoma, la Catalogna, Spagna, località Barcellona, qui ci sono anche le volendo le coordinate, ma chi va a Barcellona senz'altro
1: finisce per vederla da tutti,
0: esatto,
1: i punti.
0: E la consacrazione è stata fatta il 7 novembre del 2020. 10.
1: Sì, quando è andato Papa Benedetto, anche se non era terminata, però almeno la parte interna con la possibilità di celebrare l'Eucaristia ha fatto sì che la Chiesa venisse consacrata, dedicata veramente alla Trinità.
0: Anche allora l'architetto ovviamente Antonio Gaudì e altri, perché poi la sua cosa è...
1: Sono succeduti come l'uomo di Milano tanti personaggi, per cui hanno inserito anche alcune caratteristiche, ma soprattutto la costruzione, sono cambiati i metodi di costruzione, per cui si è lasciato da parte di più la pietra e hanno utilizzato altro materiale che può essere il cemento armato, il cemento vitreo, io non so, certo, come si chiama, che
0: come stile architettonico modernismo catalano neogotico, quindi ecco, racchiude un po'
1: tutto l'insieme. Sì.
0: All'inizio della costruzione, come abbiamo detto, il 19 marzo 1882, che lui l'ha presa appunto nell'83, poi l'ha
1: portato avanti,
0: esatto, completamente l'ha andato appunto questo febbraio 2026. Quindi Don Davide, abbiamo pochissimi minuti e abbiamo detto appunto che questa chiesa è un capolavoro senza pari, che Gaudì fece dell'arte un inno di lode al Signore,
1: utilizzando però la natura,
0: ecco,
1: e anche all'interno la natura la si intravede proprio nello schema, sia interno sia anche all'esterno, di questo desiderio, lo dicevo prima, no? Come la spiga che ha uno stelo così fine, e all'interno di questo stelo è vuoto, dalla spiga è vuoto, eppure
0: la regge.
1: Regge questa la spiga così pesante e oscilla al vento, tant'è vero che tutti, anche i grandi grattacieli, la cima ondeggia, ci sono i grattacieli che hanno un movimento di un metro e più di oscillazione, proprio perché se non oscillassero si romperebbero.
0: Allora, io devo chiudere perché fra poco devo lasciare la linea alla regia. Don Davide, grazie. Io auguro ai radioascoltatori di andare a Barcellona, di entrare a visitare, di essere fortunati, perché io sono andata un paio di volte, ma non sempre è visitabile completamente, perché ci sono sempre dei lavori in corso. Comunque, grazie, e grazie Paolo, ma ci sentiamo poi nella seconda parte. A tra poco.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.

Ecco, dopo essere stati a Barcellona, noi ritorniamo a Saronno. A Saronno, e in questo periodo il Legnanino è protagonista tra arte, storia e visite guidate. Quindi se volete scoprire il Legnanino in un percorso dedicato all'artista, dovete partire dalla Biblioteca Civica e arrivare a Villa Gianetti. L'esposizione temporanea è fino al 30 di giugno presso la Villa Gianetti nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 15 alle 18, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Per quanto riguarda la sala lettura della Biblioteca Civica, il sabato e la domenica dalle 14 alle 17.45. Fino al 30 giugno ci sono delle visite guidate, ovviamente sono su prenotazione, ed è un percorso nel barocco saronnese. Questo è a cura dell'Associazione Cantastorie ed è tutte le domeniche dalle 15.30 alle 17. Il percorso comprende la Biblioteca Civica, la Chiesa di San Francesco, la Prepositurale con il quadro di Sant'Ambrogio e ovviamente Villa Gianetti. Se volete prenotarvi, vi do un indirizzo mail che è cantastorie.saronno@gmail.com, oppure se vorrete delle informazioni maggiori potete mandare una mail a culturaeventi@comune.saronno.va.it.

Ed ora andiamo nel foyer del teatro Giuditta Pasta, sempre qui a Saronno, per questa mostra fotografica che sarà visibile sino al 14 di giugno ed è una mostra dell'artista Edio Bison. Il titolo è Pop Dance e diciamo che il movimento è il movimento che diventa immagine, il gesto che si trasforma in traccia visiva, la danza reinterpretata attraverso fotografie e colore. Questa, come vi dicevo, è allestita al Foyer del Teatro fino al 14 luglio ed è curata da Sabrina Romanò e rientra nel progetto promosso da Elianto e Artigianarte per portare l'arte all'interno degli spazi del teatro e creare occasioni di incontro tra pubblico, spettacolo e arti visive. Quindi queste fotografie sono visibili durante l'apertura della biglietteria del teatro e anche durante gli spettacoli che appunto il Teatro Giuditta Pasta ha in corso.

rimaniamo sempre a Saronno e andiamo al bellissimo Museo dell'Illustrazione. Proprio è un bijou questo museo, molto piccolo ma molto importante e interessante, ed è curato appunto da Pietro Zanardi. Il Museo dell'Illustrazione si trova in via Caduti Liberazione al numero 25, non ha una

vetrina ma è in un cortile, e Pietro Zanardi ha pensato bene di fare una prossima apertura, Museo dell'Illustrazione 2, Il Guscio, e dovrebbe essere appunto un'esposizione permanente. Questa ve la do come anticipazione e poi spero di avere Pietro Zanardi ai microfoni della radio, che senz'altro approfondirà questa sua scelta.

Ed ora mi sposto a Caronno Pertusella per questa bellissima mostra di pittura e incisione dell'anno accademico 25-26 ed è, sono opere degli artisti dell'Associazione Fare Arte di Caronno Pertusella. L'Associazione Fare Arte è, ha come direttore artistico l'artista saronnese Vanni Saltarelli, mentre come insegnante di incisione Roberto Giudici. La mostra è visibile sino a domenica 14 giugno. Il titolo della mostra è Metamorfosi. Come vi dicevo, espongono gli artisti dell'Associazione Fare Arte e vi do l'indirizzo che è via Adua 169 a Caronno Pertusella. Gli orari della mostra sono sabato 13 e domenica 14, quindi il prossimo sabato e la prossima domenica, dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19.

Ecco, ne approfitto perché il nostro, come posso dire, radioascoltatore affezionatissimo, Luigi Ortelli, ogni tanto fa avere qui in redazione le ricerche che appunto fa inerenti sempre all'arte. E con sorpresa questa mattina nel mio cassetto ne ho trovate ben 4. Quindi, signor Ortelli, davvero complimenti per il lavoro che fa con queste ricerche. Oltretutto ho avuto i pittori Giorgio Morandi e Ottone Rosai, poi Pablo Picasso, poi un'altra ancora Giorgio Vasari e anche la pittura fiamminga e olandese. Ecco, senz'altro, signor Ortelli, nella prossima trasmissione inizierò a leggere una sua ricerca appunto su questi temi. E comunque davvero ancora tante tante grazie e complimenti per il lavoro che fa. Allora, detto questo, io adesso vi porto, scusate che mi è caduto un foglio, vi porto a Como. Como perché c'è un artista molto interessante che è Turner e dà come titolo la mostra L'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano. Quindi Turner, L'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano. È in corso a Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica. Questo è stato un progetto ideato dal Comune e anche della Tate di Londra e curato da Elizabeth Brooke. Riunisce opere provenienti dalla collezione dalla prestigiosa istituzione britannica. Potete vedere in esposizione 7 acquerelli dedicati al lago di Como e 4 dipinti a olio che documentano l'evoluzione del linguaggio del grande maestro del romanticismo inglese. Questa rassegna approfondisce il rapporto tra Turner e il paesaggio italiano e mette in luce il ruolo svolto dal territorio lariano nella sua ricerca artistica. Questo percorso è anche completato da un film immersivo, J.M.W. Turner on the Wing, dedicato ai viaggi che influenzarono la sua opera. Questa mostra la potete vedere fino al 27 settembre, quindi c'è proprio tutto il periodo estivo, nei seguenti orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 18. Il lunedì ovviamente sono chiuse tutte e due, sia appunto il Broletto che la Pinacoteca, e è chiuso anche sabato 15 agosto. Comunque, ecco, se vi interessa potete collegarvi al sito, perché questa iniziativa è accompagnata anche da un ricco palinsesto collaterale.

Mi sposto a Milano per darvi così brevemente la mostra di Anselm Kiefer ed ha come titolo Le Alchimiste, ed è proprio un progetto fatto dall'artista, un progetto site specific, come si dice appunto, fatto proprio per il luogo, e la potete vedere questa mostra fino al 26 settembre e come posso dire, è stata proprio programmata per la Sala delle Cariatidi lì a Palazzo Reale, e questo lavoro rende omaggio a figure femminili femminili dimenticate dalla storiografia ufficiale, e possono essere sia scienziate, alchimiste, che hanno contribuito in modo decisivo allo sviluppo del sapere. Quindi questa mostra riunisce oltre 40 opere, come vi dicevo, concepite appositamente per la monumentale Sala delle Cariatidi, che è uno spazio carico di memoria e anche di stratificazioni storiche.

E rimaniamo sempre a Palazzo Reale per la mostra dedicata a Aurelio Amendola. E, allora, Palazzo Reale ovviamente in Piazza del Duomo al numero 12, questa mostra la potete vedere sino al 6 di settembre. Ne approfitto così vi do gli orari di Palazzo Reale, che è dalle 10 alle 19.30, mentre il giovedì dalle 10 alle 22.30. L'ingresso è chiuso di lunedì. Per questa mostra di Aurelio Amendola l'ingresso è libero. E due parole su Aurelio Amendola, che torna a Palazzo Reale a 30 anni dall'ultima personale. E questa esposizione presenta 85 fotografie di grande formato che ha realizzato tra il 1976 e il 2025 e raccontano la storia dell'arte attraverso le opere dei grandi maestri. Quindi ha immortalato Michelangelo Buonarroti, Gian Lorenzo Bernini, Antonio Canova, fino alla forza espressiva del contemporaneo, con Alberto Burri, Emilio Vedova e altri. Le sue immagini rivelano tanto la vita interiore delle opere quanto l'identità profonda degli artisti. Ecco, anche questa è un'altra bella mostra. Se andate a Palazzo Reale, ce ne sono comunque delle altre. Allora, io vi saluto e vi lascio con tutta la passione di chi ama l'arte e la vuole condividere con voi. Ringrazio Paolo la regia e comunque rimanete all'ascolto della radio perché i programmi proseguono. Grazie.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ieri, d'incœ e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Cicciaremo un cicinin con Anna e Anna.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

pomeriggio di venerdì 12 giugno. Alle ore 9.30, con replica alle 17.05, poesia in versi a cura di Marisa Colmegna. Alle ore 10.05 e 17.40, l'intelligenza delle piante a cura di Marta Collina. Alle ore 10.30, con replica alle 19.10, in buone mani, parliamo di soldi in soldoni a cura di Marco Biscella, ospite la BCC di Cantù. Alle ore 11.05 e 19.40, doppio sguardo, ospite di Agostino e Marco Biscella, l'avvocato Filippo Germinetti. La casa è ancora un bene di rifugio. Alle ore 11.30, Vangelo e vita con Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Alle ore 21, musica, ritmo e freschezza a cura di Matteo Guaragna. Alle ore 21.30, part-time con Gianluca e Paolo. Inoltre seguite su Sport Life anche riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, bianalisi in buone mani, e parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: con chi sei.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Buongiorno Chiara Palumbo.
1: Buongiorno Aldo Guidi.
0: E buongiorno ai nostri ascoltatori. È la nuova puntata di Cia che si pario. Questa volta inizio io, Chiara.
1: Questa volta inizi tu.
0: Inizio io anche perché oggi è il Disclosure Day. Oggi è il Disclosure Day. Che cosa vuol dire? È il nuovo film di Steven Spielberg. Stavo scorrendo proprio in questo momento la filmografia di Spielberg ed è una roba, ragazzi, incredibile, perché poi ci si dimentica, no? Ci si ricorda magari del film ma non ci si ricorda magari di chi l'ha fatto. Ma cominciando da Duel del 1971, ragazzi, che è un capolavoro che se lo ritrovate su qualche piattaforma vi consiglio di andarlo a prendere. Ma chi non si ricorda Lo squalo, no? Arriva quella che è la sequenza di fantascienza di Spielberg, che con il film di oggi siamo già a 4 film, se non sbaglio. Allora, Gli incontri ravvicinati del terzo tipo, E.T., un capolavoro, eccetera eccetera, e poi recentemente aveva fatto La guerra dei mondi, e oggi ritorna nel territorio della fantascienza con questo Disclosure Day, che significa il giorno della rivelazione, no? In cui si sa, ed è interessante perché poi il regista stiamo parlando di alieni, però gli alieni non ce li fa vedere, nel senso che è più interessato alle reazioni di noi terrestri alla notizia che ci possono essere queste presenze extraterrestri. E quindi vediamo questa Emily Blunt, bravissima, che tra l'altro ha avuto anche diversi riconoscimenti per la sua interpretazione in questo film, che fa la meteorologa in questa piccola stazione televisiva di Kansas City, che improvvisamente comincia a parlare una lingua che non è la sua. Ma soprattutto abbiamo Josh O'Connor, che è questo attore giovane che va tenuto d'occhio, che è molto poliedrico, che è un addetto alla cyber security in un'agenzia governativa americana. Ce ne sono talmente tante, mi pare che siano 47 o 48 le agenzie governative americane, e che però è transfugo perché è entrato in contatto con degli strani contatti, eccetera eccetera, ed è un susseguirsi di incalzante, come solo Spielberg riesce a fare, tra lo sappiamo, da Minority Report, cioè una roba incredibile. E quindi lo possiamo vedere a partire da oggi al Silvio Pellico di Saronno. Aspetta che vi magari do anche gli orari, che così diamo un servizio completo come nella nostra nella nostra mission. Allora, oggi che invece è domani, perché oggi invece a Silvio Pellico alle ore 19, alle ore 21 c'è un altro film di cui avevamo già parlato la volta scorsa, che è Sacro Cuore, questo film su questa, ecco. Invece Disclosure lo possiamo vedere domani alle 20:45, ma lo possiamo vedere anche per tutta la settimana, indubbiamente. In programmazione, ecco qua. Tra l'altro vi ricordo che è cambiato il sito di cinemasaronno.it, che è molto molto più fruibile. Se andate sulla in programmazione vedete tutti i film che potete vedere sia al Cinema Prealpi che al Cinema Silvio Pellico, e Disclosure Day appunto è la fase padrone, il film, vedo, sto scorrendo tutta la però volevo segnalare anche alcune riprese, perché è interessante la programmazione. Ne avremo modo di parlare con i due nuovi gestori del Cinema Saronno nelle prossime settimane. Tra l'altro vi ricordo che prima che mi dimentichi, giovedì prossimo intervisteremo Laura Succi, che è la principale esperta cinefila di Saronno. Stavo per dire cinofila.
1: No.
0: È un termine che mi fa un po' senso, cinefila. Cioè, non so, tipo, forse mi viene in mente anche necrofilo. Ma
1: dai, che deriva!
0: So, così sono quelle derive delle desinenze. E ci parlerà invece, scusate, della programmazione dell'arena estiva, finalmente. Arena
1: ottimo.
0: Estiva, che si terrà come di tradizione da alcuni anni nel cortile di Casa Morandi, e siamo curiosi di sapere che cosa ci riserverà quest'anno per tutto il mese di luglio e il mese di agosto. Dicevo appunto che avremo la possibilità di sentire anche i nuovi gestori appunto dei due cinema, sia il Preapi che il Pelco, prossimamente. Adesso dobbiamo ancora capire la data, eccetera eccetera, ma è interessante il lavoro che stanno facendo anche di ripescaggio e di inserimento di film magari non blockbuster ma molto molto interessanti che vanno visti. Per esempio vedo qui mercoledì prossimo Hen, Storia di una gallina, che è un film delizioso, veramente molto molto bello. Ci sono molti film per bambini, c'è il Super Mario Galaxy, che abbiamo già parlato quando era uscito in prima visione, c'è Toy Story 5, ci sono delle riprese non indifferenti, vabbè, Star Wars, The Mandalorian, Grogu, eccetera eccetera, e queste pecore sotto copertura che è piaciuto molto. Ma vedremo anche per adulti Norimberga lo possiamo vedere martedì 16 giugno al Cinema Prealpi alle 21, e Buon Cammino invece è martedì 16 giugno, invece da martedì 16 giugno una ripresa, un film che ha avuto il film di più grande successo italiano di questa stagione.
1: Non abbiamo ancora gli ospiti.
0: Non abbiamo ancora gli ospiti, ma non c'è problema, perché noi abbiamo tanti film di cui parlare, perché c'è anche questa Cronologia dell'acqua, che possiamo vedere al Cinema Prealpi questo sabato. La Cronologia dell'acqua è un film, come posso dire, di Kristen Stewart,
1: Il debutto da regista.
0: Il debutto da regista, ed è un film che ha, come posso dire, diviso un po' la critica.
1: Ah, sì?
0: nel senso che alcuni non l'hanno trovato completamente compiuto dal punto di vista narrativo, eccetera eccetera, e racconta di questa bambina. Questa bambina, scusate che c'è una chiamata sotto, e racconta di questa bambina che cresce in una famiglia che sta andando in frantumi, con un padre violento e abusatore, una madre troppo fragile che non è in grado di proteggere lei e le sorelle, eccetera eccetera. Però è una bambina che sa nuotare, no? Quindi è una ragazzina che è appassionata al nuoto. Che altro dire?
1: Se no, in attesa che arrivino gli ospiti, ve lo racconto io, però.
0: Perché l'hai visto già?
1: No, vi racconto io. No, scusami, stavo guardando il regista, che poverino sta provando a fare i miracoli per l'ennesima volta, ma oggi sta succedendo una serie di cose strane dentro e fuori da questo studio, per cui oggi le cose stanno rivelandosi un po' più complicate del solito. Stavi dicendo?
0: No, stavo dicendo che ci sono un sacco di film, perché l'idea, che per quello che voglio anche intervistarli questi due gestori, perché la loro idea è di non avere, noi eravamo abituati, quel giorno lì c'è quel film, l'altro giorno, il giorno dopo ce n'è un altro, invece loro no, all'interno dello stesso giorno cambiano programmazione, cioè nel senso che magari uno è alle 16:30, uno alle 19, uno alle 21, ma sono film diversi, cioè una mentalità un po' da multisala, pur essendo invece due sale di tipo tradizionale.
1: Ok.
0: quindi è molto interessante, può coprire diversi pubblici, e quindi l'importante è seguire sul nuovo sito cinemastarono.it, completamente rinnovato, e andare nella sezione programmazione, si vede tutto quanto.
1: Ottimo. E niente, oggi sta succedendo che per la prima volta non ci sto rispondendo né gli ospiti né l'ufficio stampa.
0: Capita, è il bello della diretta.
1: Esatto. No, allora comincio a dirvi io, nel senso che ci diamo appuntamento per, a questo punto credo, sabato prossimo, per chiacchierare con i nostri ospiti, a meno che non arrivino nel frattempo, nel qual caso prego il mio regista di segnalarmelo. Però io intanto vi volevo raccontare che al Teatro Menotti, che è quello, come giustamente mi faceva notare Milvia Marigliano quando è passata di qua, in via Menotti, io ho detto in piazzale d'Ateo a Milano, per i non milanesi, per darvi un riferimento, ma in realtà ha ragione Milvia, è in via Ciro Menotti 11. Ed è un teatro che, come sapete, ne abbiamo parlato un po' di volte, ha tanta musica nella sua programmazione, tanta musica e tanto musical, perché è uno spazio, un po' perché è uno spazio che lo consente, un po' perché il regista residente, diciamo, il direttore artistico è Emilio Russo, che è un esperto di musical, e quindi loro cosa fanno quando finisce la stagione invernale? Negli ultimi anni hanno fatto spesso Menotti in Sormani, che erano quegli appuntamenti nel parco della biblioteca Sormani. In realtà quest'anno fanno una cosa un po' diversa, cioè ritornano alla loro dimensione musicale, fanno ma dentro al teatro, in addirittura due versioni, cioè. Nel senso che sia sul palco del teatro, sia nel foyer, che in realtà, per chi conosce il teatro, ha uno spazio che è uno spazio in realtà separato, che funge, diciamo, da caffetteria di solito, e in effetti qui diventa una specie di caffè chantant, una sorta di piccolo bistrò, nel senso che diventa il Club Menotti, in cui, a margine di questi spettacoli che sono in gran parte musica, c'è anche questa ulteriore sezione alle 9:30. Sono cominciate il 9, vanno avanti fino a fine mese, in cui c'è appunto questa doppia anima, un po' da grande palco musicale performativo, in realtà anche invece di realtà un pochino più raccolte, più appunto davvero da caffè chantant, tra musica, performance e appunto i tanti modi in cui il racconto si può declinare insieme alla musica. Sono partiti qualche giorno fa due grandi nomi del cantautorato, che sono Francesco Tricarico e Bobo Rondelli, non so chi di voi Tricarico senz'altro lo conoscete bene. Sta arrivando l'ospite del club Menotti, vediamo se arriva in tempo. E se no ve lo racconto io, perché i nostri ospiti, con cui a questo punto, se non riusciamo a parlare oggi, riparleremo, sono invece un grande gruppo che abbiamo visto anche a Saronno, che è veramente affascinante, che sono in musica da ripostiglio, li abbiamo visti anche nelle storie di Cortile gli anni scorsi qua in Villa Gianetti, e sono un gruppo che davvero lavora tra la musica e la performance, sono dei virtuosi, un po' jazz, un po' swing, un po' gypsy, che fanno delle cose estremamente divertenti, ma di grande talento. E Pietro Parcellara, che invece è un cantautore vero e proprio, che porterà

0: al volo, perché dovrebbe arrivare anche Luca Pirozzi dei Musica da Ripostiglio, vediamo se ce la fa in questi ultimi 10 minuti che abbiamo. Sì, eccolo che arriva, vediamo se vi faccio un momento di attesa. Allora, intanto vi anticipo che questi eventi sono appunto sono eventi a data secca, mi raccomando, ricordateveli. Quelli dei nostri ospiti in particolare sono il 15. Ecco, abbiamo Luca Pirozzi, lo recuperiamo, vediamo se ci sente. Luca, buongiorno. Vediamo. Pronto? Io non lo sento. No.
1: Non ci sente nemmeno lui, forse.
2: Eccolo,
0: eccolo. Ben arrivato.
2: Buongiorno.
0: Luca.
1: Buongiorno.
0: No, mi dispiace per questa giornata un po' così incasinata, perché io devo confessarvi, non l'ho confessato perché volevo farlo in sua presenza, che io sono una fan assolutamente smodatissima di Musica da Ripostiglio, quindi sono molto felice di avere Luca al telefono.
2: Troppo buone, grazie.
0: Che dicevo, vi abbiamo conosciuti anche a Saran, siete passati da Storia, certo, di Cortile, e quindi adesso, esatto, ci racconti tu invece che cosa fate al Menotti il 15.
2: Allora, il 15 siamo finalmente, diciamo, al Menotti per la prima volta da soli, perché noi facciamo da tanti anni le produzioni,
0: esatto,
2: del Teatro Menotti con i suoi spettacoli su Gaber, sulla musica milanese, eccetera, ma finalmente arriviamo con il nostro show. Chiamerà perché da camera ci sembrava eccessivo, diciamo, che spiega anche un po' il nostro nome. E sarà un concerto bello scoppiettante.
0: Come nella vostra cifra. Sì, ti sentiamo. Nel frattempo dicevo che è arrivato anche, mi sa, l'altro ospite che dopo ci parla del Club Menotti, ma finisci tu, Luca, assolutamente ci interessa.
2: Dicevo, quindi siamo particolarmente contenti, insomma, di incontrare il pubblico del Menotti di Milano con il nostro spettacolo, e dove presenteremo, insomma, anche qualcosa del nuovo disco, perché abbiamo appena finito di registrare un nuovo CD, vinile, l'abitudine, usciremo solo in vinile, e abbiamo fatto questa scelta dopo che ai concerti tutti dicono bello il CD, però non ho il lettore, dico ok, il CD è finito, allora
0: è ora di tornare al vinile, come del resto appunto è un ritorno per voi anche quello al Menotti, e un ritorno, e soprattutto è molto coerente con questo progetto di crossover, perché voi avete questa cifra strettamente performativa, chi vi ha visto lo sa, anche nel vostro fare musica, cioè per voi tenere insieme i mondi della musica e del teatro è sempre stata un po' la spinta, no?
2: Sì, è un po' diventata, diciamo, la nostra cifra negli ultimi anni, forse anche grazie alle tante collaborazioni che abbiamo fatto, insomma, diciamo che un po' per osmosi abbiamo assorbito questo modo di fare musica, come se fosse un po' uno spettacolo, con l'approccio di uno spettacolo teatrale, mm-hmm, pur nella bellezza della musica, insomma, naturalmente, però sì, un po' la cifra teatrale è molto presente nel nostro spettacolo. E dicevo, presenteremo qualcosa anche del nuovo disco, che è pronto e è in uscita, tra l'altro il 12 uscirà il nostro singolo, che si chiama In Bicicletta, quindi molto ecologico, direi green, però un pezzo green involontariamente.
0: Peraltro voi poi vi bisogna acchiapparvi, perché poi partite per un tour, possiamo dire mondiale o quantomeno europeo.
2: Vai, sì, facciamo anche qualche gita fuori porta, fuori dall'Italia. Siamo appena tornati da Sarajevo, dove abbiamo fatto un'esperienza bellissima di due concerti molto molto belli in una città che veramente ci ha rapiti per umanità e ma anche leggerezza e passione per l'arte, perché abbiamo scoperto una città innamorata della poesia, della letteratura, della musica. C'è da imparare, cioè veramente ci siamo portati via una lezione.

0: missione di vita.
1: Che bello.
0: Dalla Bosnia.
1: Che bello.
0: Sì.
1: Allora, rapidissimamente, così poi passo la palla invece all'altra, all'altro ospite che ci sta ascoltando, che è Pietro Parcellara. Buongiorno Pietro, ci senti? Non ci sente.
2: Mi sento benissimo, voi mi sentite?
1: Eccolo qua. Allora, io approfitto di questo momento in cui ci siete tutti e due, perché sono un po' le due anime di questo crossover: il palco, il grande palco, e il Club Menotti, dove Pietro in particolare porta anche tutto un lavoro, di nuovo tutto un lavoro tra il punto di congiunzione tra il teatro e la musica, e anche un lavoro molto personale. Per cui io faccio a tutti e due, prima di farti raccontare Pietro il tuo spettacolo, faccio la domanda a tutti e due, la domanda feticcio che io faccio sempre agli ospiti che passano da qua, cioè: a quale punto della vostra carriera personale artistica arriva questo lavoro? Così vi passate anche la
2: lascerei
1: palla.
2: La palla in Musica del Ripostiglio, che ci tengo anche a ringraziare particolarmente, e poi seguirei sulla base anche di quello che dicono loro, così siamo d'accordo.
1: Perfetto.
0: Grazie. Allora, scusa, non ho capito benissimo la domanda.
1: No, dicevo, che punto del vostro percorso è questo lavoro? Appunto, il momento in cui portate il vostro spettacolo in un teatro dove siete già di casa, il punto in cui siete appunto in giro per il mondo, che tappa è?
0: Allora, è una tappa importantissima, intanto perché forse dal punto di vista personale io parlo anche un po' come autore, diciamo, di Musica del Ripostiglio, quindi la domanda, diciamo, è giusta per me. Io ho appena compiuto 49 anni, e sai che si dice che i 50 anni sono un punto, ma in realtà sono i 49, perché noi procediamo
3: parole sante.
0: A livello animico per 7 anni, quindi sì. Per me i 50 anni sono proprio ora, 49. È un punto importantissimo, è un punto dove ho deciso e abbiamo deciso col gruppo di portare nella nostra musica anche la nostra esperienza umana. Cioè, come non mai siamo felici di stare su un palco, perché ci rendiamo conto che è un grande scambio energetico con il pubblico. Portiamo appunto proprio un lavoro, una parte del lavoro del disco nuovo, che si chiamerà Avere ragione o essere felici. E lì ci facciamo proprio un sacco di domande sulla vita. È proprio un po' un invito a rallentare, a prendere in considerazione il momento storico, ma non troppo, perché la storia è fatta di corsi e ricorsi, quindi siamo in un periodo di grande lamentela, ma se facciamo un passo indietro, non è detto che oggi è peggio e prima era meglio. Cioè, l'essere umano si trova davanti sempre le stesse domande, in qualsiasi momento si trovi. Quindi noi abbiamo voglia di portare sul palco un messaggio positivo, un messaggio dove ci si guarda negli occhi, si sta insieme e ci si riconosce. Il nostro canale è un canale basato sulla leggerezza, sullo stare bene insieme, leggero, però non vuol dire che non ci sarà profondità. Ecco, questo per noi è importante, perché il nostro canale, sarà che siamo toscanacci, Maremma Maiala, allora noi si porta con leggerezza, però ci saranno anche concetti importanti. Insomma, deve essere una festa proprio dello stare insieme fra esseri umani, perché forse è veramente uno dei pochi atti di disobbedienza che possiamo fare: stare dentro un teatro, spegnere il wifi, accendere il roaming interno, quello che è capace di connettersi fra esseri umani, e via. Scusate, c'avevo il discorso preparato, mi è andato in automatico.
1: No, assolutamente importante. Vai Pietro.
2: Ne approfitterei per aggiungere io, quindi, allora, il mio punto di vista.
1: Certo.
2: Che è molto diverso effettivamente da quello di Musica da Ripostiglio, che appunto è stato appena detto che ci sarà leggerezza con anche della profondità, mentre invece da parte mia credo che ci sarà pesantezza con anche leggerezza.
0: Con anche un po' di
2: però credo che appunto, diciamo, diciamo che il momento in cui arriva, ovviamente io non ho la carriera e neanche l'età di Musica da Ripostiglio, e sono anche estremamente felice del fatto che il loro spettacolo avvenga la stessa sera del nostro, loro nella sala grande, nella sala piccola, anche appunto per mostrare queste due facce, come si diceva anche prima, di quello che può essere il teatro e di quello che può essere anche il rapporto col pubblico. Dal mio punto di vista in realtà è un'anteprima, quindi è più un tentativo. Diciamo che abbiamo lavorato molto per cercare di creare uno spettacolo che fosse molto intimo, molto personale, però che cercasse perlomeno di essere estendibile a tanti punti di vista diversi, un po' evidenziare il paradosso di quanto effettivamente nel sentirsi dalla parte del giusto poi uno possa rischiare effettivamente di essere dalla parte dello sbagliato, nel caso in cui poi effettivamente fossimo in grado di definire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. E quindi diciamo, a me poi particolarmente nella parte di Club Menotti, diciamo di tutta la descrizione che è stata data a questa rassegna, mi è piaciuta tantissimo la descrizione che il teatro ha dato soprattutto della parte della sala atelier, quindi della sala piccola, che è dove lo spazio tra il pubblico e l'artista si dissolve, non soltanto fisicamente, ma forse anche l'intenzione credo che possa essere quella di anche emotivamente, da un certo punto di vista, e quindi avere la possibilità di fare una cosa comunque originale, personale, con tutta musica originale, perché sono tutti pezzi e arrangiamenti nostri, davanti a un pubblico che si spera e si presuppone che possa essere attento, è una soddisfazione, è una sfida anche, ma è una soddisfazione rara, e quindi ecco,
1: sì,
2: questo è un po' diciamo, il momento in cui arriva.
1: Perfetto, fra l'altro sono appunto anche, è interessante anche questo, cioè il discorso sul lavoro personale, cioè sul portare a un pubblico un lavoro che è assolutamente originale, personale, da far conoscere, da far toccare a un pubblico nuovo, mentre invece, visto che vi ho insieme, ricontinuo questo palleggio, il lavoro dei Musica da Ripostiglio è un lavoro personale anche quello, che però è partito invece da una rielaborazione anche di classici, quindi anche queste sono forse due tappe di un percorso.
0: Sì, assolutamente, cioè non tralasciare, cioè nel Ripostiglio si trovano sempre, no, i vecchi oggetti, le cose, poi magari li ritiri fuori dopo anni e cerchi di dargli una vita nuova, gli fai una modifica, insomma, quindi in questo contenitore che è questo spettacolo, sempre in aggiornamento, che è, perché da camera sembrava eccessivo, ci sono anche degli omaggi alle cose che piacciono a noi, cioè ci sarà Tano magari, non lo so, ora non so ancora bene
1: lo cosa scopriamo scegliere. Vivendo
0: però sì, esatto.
1: E invece Pietro come ci si sente con a portare le proprie cose in un'anteprima così velocissimo?
2: Allora diciamo ti ringrazio molto per la domanda, diciamo che c'è una parte molto entusiasta e molto, come dire, appunto felice, senza usare degli aggettivi troppo contorti e complessi, perché sicuramente è una prova anche, uno magari è anche estremamente convinto del fatto che qualcosa possa, che un messaggio possa arrivare in una maniera nitida quando lo pensa, quando lo scrive, quando poi lo registra, eccetera eccetera, poi magari effettivamente non arriva così nitido, e talvolta possono nascere delle interpretazioni anche più belle di quelle di partenza, talvolta effettivamente il messaggio semplicemente non arriva, e lì bisogna anche scontrarsi con la realtà delle cose.
1: E invece io sono sicurissima che arriverà. Io vi ringrazio, mi scuso se vi ho fatto correre, ma almeno siamo riusciti un po' a sfiorare queste bellissime cose che vedremo il 15 al Teatro Menotti, dentro alla rassegna crossover. Io ringrazio di cuore Luca Pirozzi di Musica da Ripostiglio e Pietro Parcellara, ci vediamo a teatro.
3: Ciao,
0: grazie mille. Vi aspettiamo a voi.
1: Grazie.
2: Ciao, a presto. Ciao.

0: trovarsi all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Uboldo ed è la farmacia Straurenghi, in piazza San Pietro al 15. Il numero di telefono è lo 02 967 80 521. E ora passiamo ai cinema, al Silvio Pellico, Sacro Cuore. Il suo regno non avrà mai fine. Gli orari sono alle 19 e alle ore 21. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta dunque aggiornato sui nostri programmi della nostra radio. Il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti è la tua radio comunitaria. Codice della radio 03 28 23 90 123 oppure puoi chiamare il nostro numero che è lo 02 960 2728. Questa sera alle ore 21 a Saronno, presso il CAI di via Parini 54, proiezione del film Patabang, storia di un gruppo di giovani che alla fine degli anni 70 ha iniziato un nuovo modo di fare alpinismo, racconto dell'avventurosa scoperta della mitica Val di Mello. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, venerdì, festa del Sacrantissimo Cuore di Gesù. Alle ore 21 presso le Suore del Sacro Cuore in via Cavour, Santa Messa con rinnovazione dei voti delle Suore e testimonianza del Suor Marinella. E domenica 14 giugno alle ore 11.30 presso la chiesa prepositurale, celebrazione eucaristica, presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luca Raimondi, per la professione solenne di Suor Marinella. Comunichiamo che nel prossimo mese di ottobre il nostro seminarista Federico Bisi sarà ordinato diacono. E questa sera gli anniversari di ordinazione saranno alle ore 21 a Cogliate, San Giuseppe Lavoratore, Piazza della Chiesa. Ci sarà la Santa Messa ricordando gli anniversari di ordinazione sacerdotale dei preti del Decanato di Saronno. Per Saronno ci sarà appunto Don Enrico Carulli che festeggia i 25 anni. Ancora Saronno, la comunità pastorale presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, venerdì 12 giugno alle ore 16.45 adorazione eucaristica, alle ore 17.15 Santo Rosario al Sacro Cuore, ore 18 Santa Messa con indulgenza plenaria. E ancora Saronno, venerdì 12 giugno alle ore 21 presso il parco dell'ex seminario, concerto del coro Ebel, un concerto corale a voci per femminili. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22:30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
2: Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: Saronno, allagati strade e sottopassaggi. Busto Arsizio, se la multa è una truffa? Saronno, attenti all'avvallamento. Ed infine a Gallarate, il conservatorio Puccini si prepara ad andare a Villa Marelli. Bentrovati i microfoni di questo radiogiornale, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Non è per fortuna stato come la terribile grandinata del 2023, i cui danni innumerevoli, stabili in tutta la zona, non sono ancora stati riparati. Ma il nubifragio che si è abbattuto sulla città ha spaventato i saronnesi. Nel giro di pochi attimi, assieme alla pioggia, è arrivata anche la grandine, che ha imbiancato strade e giardini, quasi come se fosse inverno. Diversi automobilisti, temendo il peggio per le proprie vetture, hanno rapidamente cercato rifugio nei parcheggi coperti dei supermercati. Intanto sono finiti a mollo, seppur senza raggiungere i livelli da piscina olimpionica, sia il sottopassaggio di via Primo Maggio sia quello di via Milano. Entrambi sono stati chiusi al traffico dalla polizia locale. Anche quando l'acqua ha iniziato a defluire, i sottopassaggi sono rimasti chiusi al passaggio delle auto, in attesa che venissero disposti i necessari interventi di pulizia al fine di consentire il traffico dei veicoli in sicurezza. Sono poi caduti degli alberi causando ancora altri problemi alla circolazione. La zona di via Roma, nei pressi della residenza municipale di Villa Gianetti, si è improvvisamente trasformata in una sorta di torrente. Lavoro straordinario quindi per la polizia locale, che è stata a lungo impegnata a rispondere a tutte le chiamate dei cittadini che hanno lamentato disagi e problemi. Insomma, una tempesta perfetta, durata in tutto mezz'ora circa, che non ha però mancato di lasciare il segno. Orsizio. Si vede recapitare un SMS dal comune, multa in arrivo. Clicca qui per i dettagli. È accaduto a una 79enne di Busto che nei giorni scorsi ha scampato la truffa. Peccato che il comune non abbia inviato nulla. La tecnica con cui i truffatori falsificano il mittente di un messaggio o il numero di telefono, facendo apparire sul display in quello reale di enti pubblici, forze dell'ordine o istituti bancari. A Busto Arsizio il fenomeno si sta diffondendo con due varianti distinte, entrambe documentate anche in questi giorni. Un sito che non ha nulla a che fare con il comune. L'anziana, sapendo di aver lasciato l'auto sotto casa, non riuscì a capacitarsi della sanzione. Ha chiamato la polizia locale, i vigili le hanno confermato che si trattava di una truffa. Ma non è la sola truffa di questo genere, sempre più diffusa. Qualche giorno fa un altro caso. Questa volta al telefono si sono finti carabinieri. Nel secondo caso, un residente ha ricevuto una telefonata da qualcuno che si presentava come un militare dell'arma, sostenendo che era in corso un tentativo di accesso al suo conto bancario. Il numero sul display corrispondeva a quello dei carabinieri di Busto, verificabile su Google. Nel corso della conversazione gli sono state chieste informazioni sui conti correnti e sulla disponibilità di fondi. Insospettito ha riagganciato e ha chiamato direttamente la caserma. I carabinieri hanno confermato che si trattava un tentativo di truffa e che il fenomeno è ben conosciuto. Prendete tempo, fate una verifica, è l'unica tecnica che evita di cadere nella rete. Saronno. Problemi in via Don Grifanti, prospiciente a Piazza Mercanti, dove è stato di recente abbattuto il muro che separa la carreggiata dall'area dove sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo polo logistico di Ferrovie Nord, nelle vicinanze della stazione di Piazza Cadorna. È un'operazione finanziata da Regione Lombardia con oltre 45 milioni di euro nell'ambito del contratto di programma che appunto che si sta verificando. Il muro in questione aveva evidenziato dei problemi di stabilità, da cui la richiesta al comune e alla polizia urbana di poterlo abbattere in tempi brevi. Alcuni cittadini hanno però segnalato che tra la strada e l'area cantierata c'è adesso un profondo avvallamento, con conseguenti potenziali pericoli e rischi per la sicurezza viaria. Comune e polizia locale chiederanno quindi alle ferrovie di mettere la zona in sicurezza. Gallarate. Nel futuro di Villa Marelli c'è sempre più la musica. La giunta comunale di Gallarate ha infatti preso atto della proposta avanzata del conservatorio Giacomo Puccini per l'utilizzo della storica villa situata tra via Dante e via Volta nel quartiere Liberty della città, che ha mandato agli uffici comunali di proseguire l'iter con l'approfondimento tecnico e amministrativo necessari. La proposta del Puccini è stata l'unica presentata. L'ipotesi nasce dall'esigenza del conservatorio di ampliare i propri spazi a fronte della costante crescita degli iscritti e dell'offerta formativa. L'istituto, che fa parte del sistema AFAM e rappresenta quindi un percorso di formazione equiparato a quello universitario, negli ultimi anni ha registrato un significativo sviluppo sia del numero degli studenti sia dei corsi attivati. Caronno Pertusella. A settembre sarà inaugurata la palestra di Bariola. Lo ha annunciato il sindaco durante la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze. Nel suo discorso, infatti, ha sottolineato come anche i comuni, così come le persone, seppur limitatamente alle loro funzioni, sono chiamati a far la loro parte progettando essi stessi il cambiamento, avvantaggiandosi anche delle risorse aggiuntive che in questi anni sono state messe a disposizione per gli investimenti. Approfitto per l'occasione per ricordare che nel mese di settembre sarà inaugurata la nuova palestra a Bariola e a fine anno la nuova biblioteca, ha confermato, aggiungendo che l'amministrazione comunale ha voluto sfruttare l'opportunità di utilizzare i fondi per la ripresa economica e sociale, presentando i progetti di investimento per il futuro sulle scuole, sulla cultura e allo sport. Quindi ha aggiunto che la nuova biblioteca e la palestra di Bariola saranno le opere più rilevanti che inaugureremo appunto quest'anno. Infine ha concluso: siamo tutti chiamati a essere il motore della ripresa e ognuno di noi ha la sua parte di svolgere. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, La Settimana e Varese News. Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
4: Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti, fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
2: Buongiorno carissimi radioascoltatori, buongiorno e ben ritrovati sugli 88 MHz di Radio Orizzonti Blu dagli studi di Saronno, Gigi Volpi e microfono, e abbiamo Matteo Serenelli alla regia e abbiamo un gradito ospite, una voce nota alla Radio Saronno, perché vabbè, è qualche anno che viene, perché qualche anno ha. Cioè, non è un'offesa, perché siamo quasi coetanei, per cui a questo punto è un punto d'arrivo notevole. Noi siamo del gruppo diversamente giovani.
3: Sì, quello è vero, noi siamo diversamente giovani, leggermente anziani, ma diversamente giovani.
2: Leggermente anziani non mi piace. Comunque, Ambrogio Caimi del gruppo anziani di Saronno, è un piacere averlo qui, perché oggi parlavo con lui nel fuori onda. È noto che comunque i tesserati sono tanti, perché 480 tesserati sono pochi.
3: Sì, allora noi abbiamo, quest'anno abbiamo raggiunto la quota di 485 per esattezza tesserati, e ci fa piacere questa adesione alla nostra associazione, perché vuol dire che riusciamo a dare qualcosa anche al territorio. Diamo qualcosa al territorio, specialmente per quello che riguarda le attività sportive, chiamiamole così, perché abbiamo un corso di ginnastica al mattino in vari gruppi, per noi diversamente giovani, come dice Volpi, che ci fa un grande piacere. Abbiamo anche le varie attività che facciamo, le attività di escursione culturale, abbiamo fatto delle attività in giro durante il periodo primaverile e adesso partiremo da fine giugno con le attività di soggiorni sia estivi che montani, che grazie alla vostra adesione abbiamo il tutto esaurito. Abbiamo tutto esaurito e l'unico posto che ci è rimasto è una settimana a fine a settembre, che qui c'è una settimana, scusate, abbiamo un solo posto a luglio, e poi a settembre abbiamo ugualmente due escursioni che sono ugualmente tutte piene. Stiamo organizzando per delle escursioni giornaliere durante il mese di settembre-ottobre, di cui una sarà la famosa, una delle classiche nostre castagnate, che anziché farla in sede la faremo nell'Alta Brianza, con visita al Museo della Bicicletta del Ghisallo e un pranzo in zona lì della Valbrona, con tanto di castagne roste, che come dicono da noi qua in alta Italia, cui bireux
2: bireux è una parola che non conosco.
3: Cacchio Volpi, sei lombardo. I bireux sono le castagne arrosto. Le castagne arrosto in Lombardia e nel milanese si chiamavano i bireux. Il bireux saranno le famose calde arroste lombarde. Quindi vedi che faccio anche.
2: C'è sempre da imparare. Io sono giovane, per cui ho bisogno di imparare da te.
3: Basta leggere il nostro carissimo amato maestro che ci ha fatto tutta la storia della poesia saronnese, che sai cosa sono i bireux, sai cos'è la busecca, e la paniscia è lo stesso, insomma.
2: Vabbè, no, la paniscia non è però saronnese.
3: No, la paniscia è un'altra roba. La paniscia è una roba novarese, che minestrone.
2: Novarese più che altro, no? Perché
3: novarese,
2: è il riso con i fagioli, no?
3: Sì, la trombetera, la mitragliera, la trombetera.
2: Ecco, la trombetera, ma adesso non va bene, perché suona giusto come...
3: La trombetera.
2: La trombetera. Vabbè, comunque io noto che l'attività del gruppo anziani Saronno non è mai ferma, cioè nel senso che c'è sempre da fare, ci sono sempre visite da poter fare, gite.
3: Sì, no? Allora, ecco, oltre a visite culturali, noi abbiamo messo in piedi questo famoso punto salute, che è un punto salute in cui noi diamo ai nostri tesserati e anche all'esterno la possibilità di venire a provare sia la pressione arteriosa sia la glicemia. suo appuntamento, e anche la possibilità per chi non riesce a trovare di fare delle iniezioni intramuscolo. Le iniezioni intramuscolo, chi viene ci chiama prima, abbiamo delle infermiere professionali che ci fanno quello, deve portare la ricetta medica, il medicinale e la siringa che è a loro disposizione, che noi non la mettiamo a disposizione. Quindi vengono e diamo anche questo servizio qua, e ci sta dando molte soddisfazioni. Un'altra cosa è che noi abbiamo sempre la possibilità di giocare a burraco nelle giornate di mercoledì pomeriggio, di venerdì e di domenica pomeriggio. Abbiamo un locale adibito a questo, quindi chi vuol venire può sempre aggregarsi a noi, si fa il suo tavolo e gioca con le sue amiche.
2: Ecco, però mi dicono che entrare in quella sala per giocare a burraco si rischia, perché sono veramente terribili quelle che giocano burraco, perché non...
3: Sì, allora, penso
2: c'è
3: che...
2: C'è un accanimento sportivo non indifferente.
3: Sì, quello è vero, perché penso che chi gioca burraco sono diventate... Le donne, scusate, ma sono diventate peggio di chi giocava al Trani, a Scopone e a 3-7.
2: Esatto.
3: Adesso la situazione si è rivolta verso burraco, che sembrano che siano loro, che guai se uno sbaglia a fare una mossa, viene subito, diciamo... fustigato.
2: Addirittura che ci sono stati anche dei divorzi, delle separazioni proprio sul tavolo.
3: No, non mi risulta. So che sono stati
2: magari
3: dei...
2: non lì, ma
3: no, non mi risulta. Quello delle divorzi e separazioni, no, ci sono stati dei decessi, quello lì sì.
2: Per cui che è peggiore ancora la situazione, perché la separazione è una libertà,
3: esatto,
2: raggiungere
3: esatto.
2: Una libertà è un traguardo,
3: esatto.
2: Non è mica una sofferenza, invece c'è gente che
3: allora
2: il decesso non
3: chiediamo sempre anche dei suggerimenti su qualcosa da fare. A settembre forse partirà anche un corso di maglia, cioè per imparare a fare i lavori a maglia. E nei nostri spazi abbiamo degli spazi a disposizione per tutto l'anno che obiettivamente non usufruiamo, e siamo orgogliosi anche di aiutare altre associazioni. L'associazione è l'associazione Insieme, che dà aiuto sia come lingua sia come attività ricreative a delle persone di etnia diversa, che al lunedì mattina e al sabato mattina facciamo anche dei corsi di ripasso per i ragazzi che hanno difficoltà durante la scuola primaria, diciamo, e abbiamo dei volontari universitari che danno queste ripetizioni sia qua di matematica che di fisica e di italiano specialmente. Noi cerchiamo sempre di fare le cose possibili e che siano fattibili per tutti, cioè senza nessuno cambiamento di colore. Non siamo completamente apolitici e apartitici.
2: Certo, ma poi soprattutto all'integrazione.
3: Allora, io penso sempre a una cosa, che l'integrazione deve essere voluta da ambo le parti, non può essere l'integrazione tu mi devi, e questo è purtroppo un cruccio che io vedo nella nostra società, che siamo diventati la società del diritto, non più la società del dovere. Perché se io vedo in giro una cosa sporca per strada, vuol dire che qualcuno l'ha buttata, non è caduta dal cielo, e quindi dipende anche da noi molte volte tenere un certo decoro, una certa situazione. Io sono molto amareggiato quando sento che un genitore accusa il maestro di avere dato un'insufficienza al figlio. Beh, ai miei tempi, mi scusi un attimino, se io andavo a casa e dicevo a mio padre che ha preso un'insufficienza, erano cavoli miei.
2: Erano due insufficienze.
3: Erano cavoli miei. Secondo, mio padre verificava che la sufficienza era dovuta ed erano di nuovo cavoli miei. Terzo, diceva, siccome hai preso l'insufficienza, erano terza volta cavoli miei. Adesso invece è colpa dell'insegnante. A me questo non sembra giusto. Non sembra giusto che sia colpa di un altro che succeda qualcosa. Molte volte dobbiamo dire anche la colpa di chi è, e molte volte diciamo che la differenza tra la colpa di uno o di quell'altro, io ho sempre detto che tra la ragione e il torto è il 49,99 e il 50,01. Quindi uno molte volte deve fare anche il proprio esame di coscienza di come avvengono certe situazioni.
2: Sì, diciamo che senza andare a toccare un tema politico, ma qualcosa è cambiato, magari è cambiato in peggio, magari le nostre esperienze di una volta erano di un mondo più semplice, più tranquillo.
3: L'esperienza di una volta era che c'era anche un discorso di vicinato,
2: ma è di rispetto,
3: è di rispetto. Io non mi meraviglio, poi torniamo anche al discorso attuale, io non mi meraviglio di Maranza, perché quanti gruppi di noi, di ragazzi, parlo della mia età, venerante età, oltre i 17 e oltre, abbiamo fatto delle scazzottate in Piazza Libertà o al Prealpi, oppure
2: erano
3: scazzottate. L'unica cosa è che adesso purtroppo si è alzato il livello della violenza, e questo non mi piace per niente. Il continuare a alzare il livello della violenza è controproducente sia per chi lo fa e sia per chi lo riceve, come al solito. Chi lo fa gli è permesso di farlo, e sia chi lo riceve che purtroppo è troppo alto.
2: Niente, comunque io direi di ritornare invece sul tema della discussione dell'intervista di oggi, perché stiamo parlando del gruppo anziani di Saronno e di tutte queste attività, no? Tu le hai raccontate velocemente, no? Tutte le iniziative che avete in corso. Ecco, io vorrei magari sottostare un po' anche su queste esperienze, perché per voi ormai che gestite il gruppo anziani, le vacanze estive sia in montagna che al mare sono ormai qualcosa di storico, no?
3: Sì.
2: Ecco, ma la gente quando ritorna da queste esperienze cosa vi racconta?
3: Allora, l'esperienza noi cerchiamo sempre di dare principalmente anche una location adeguata alle nostre possibilità, visto le nostre difficoltà molte volte fisiche. Noi cerchiamo sempre di scegliere delle location che diano, oltre che la comodità di accesso alle varie attività, io parlo di mare, quindi una location fronte a mare, che non deve fare 800 metri per andare al mare, ma attraversa direttamente la strada ed è sulla spiaggia. Cerchiamo di dare anche possibilità quelle che ci è rimasta a noi, cioè un'ottima situazione gastronomica, o perlomeno decente, che non sia la classica, scusate, minestrina alla sera con la fetta di prosciutto, no,
2: sì,
3: non ci deve essere.
2: Con la cannuccia, ecco, per non avere difficoltà di masticazione. Ecco.
3: Però abbiamo questa possibilità qua, e quindi noi siamo contenti di quello. E obiettivamente però c'è una cosa, che le nostre tariffe non sono come quelle che ci sono in giro in molti centri anziani della zona. Infatti noi siamo in difficoltà quando raggiungiamo i numeri, perché quando noi chiediamo la nostra valutazione della location che abbiamo scelto ad altri gruppi per fare numero, ci sentiamo dire dalle zone limitrofe, dei centri limitrofe, ma voi pagate troppo. Sì, paghiamo qualche centinaio di euro in più, però la nostra è una cosa fattibile, garantiamo la qualità. Noi andiamo a Ischia, paghiamo 100 euro in più, ma non andiamo col Pullman che stiamo 8 ore o 9 ore in ballo, andiamo col Frecciarossa, il che vuol dire che in 4 ore
2: siamo
3: Napoli.
2: Certo.
3: Abbiamo, che anziché portarci noi le valigie, e di seguito le valigie arrivano da noi al centro, le inviamo noi direttamente, uno arriva direttamente, fa il viaggio con la sua borsettina, e in camera o alla hall dell'albergo si trova già la sua valigia, quando va via la lascia lì e la si ritrova a casa.
2: È tanta cosa.
3: Queste sono state cercate delle agevolazioni per questa situazione.
2: Ecco, quest'anno dove siete praticamente? Al mare? Dove siete?
3: Quest'anno siamo al mare, siamo a Bellaria, Gia Marina Bellaria, dal 20 al 04, poi siamo in montagna, e poi siamo in Puglia a Marina di Gioiosa, sempre dal 4 di luglio al 4 di luglio al 19 di luglio. Purtroppo queste sono le uniche date che noi riusciamo a dare, e poi abbiamo dei soggiorni a settembre che andremo a Sinigaglia.
2: Questo per ciò che riguarda il mare. Invece la montagna?
3: La montagna, le dico la verità che essendo una certa età non me la ricordo più dove andiamo, quindi non farvi domande imbarazzanti che sennò io vado in casino.
2: Adesso ve lo denuncio perché io le ho fatte apposta perché sapevo che
3: perché non lo sapevi, vedi che
2: siccome è un amico è un gusto
3: no ragazzi, poi c'è una cosa, noi organizziamo quasi sempre per fine anno un soggiorno a Lassio in un hotel 4 stelle dove facciamo anche l'ultimo dell'anno. Chi fosse interessato incominci già a prendere contatti subito, perché le camere sono sempre poche. E poi abbiamo un grosso problema, le camere singole, quindi cercate di trovare sempre un'amica con cui condividere la camera, anche perché non mi sembra corretto che una persona che per avere la singola spenda un patrimonio, perché ormai la singola la fanno pagare quasi un terzo come soggiorno, certo. Cioè quindi aggiungere un terzo a una spesa che non è già indifferente penso che sia troppo alta, però per dormire due notti in due letti separati non è che ci sia secondo me un grosso problema. Io forse parlo da persona anziana che ha fatto il militare, abituato a dormire nei cameroni, quindi non conosco e non capisco molte volte certe situazioni.
2: Beh, ma poi c'è sempre un amico, un'amica che può accompagnarci.
3: Guarda, io avevo.
2: Ed è anche piacevole condividere.
3: Esatto. Io poi ho il mio amico Volpi che viene sempre da con me, quindi non c'è grossi problemi. Dividiamo la camera assieme. Ha qualche problema di lingua straniera, ossia lui è russo.
2: Io parlo bene il russo.
3: Infatti. Però cioè, vabbè.
2: Se tu non sei capace, non conosci la lingua, studia. Cioè, cosa vuoi che ti dica?
3: Io invece, faccio ripetizioni da lui, guardi.
2: Infatti adesso io direi invece alla regia di mandare una canzone, uno stacco musicale, no? E poi continueremo a parlare con Caimi. Uno stacco musicale dalla regia, grazie.

0: ritorniamo a parlare di gruppo diversamente giovani.
1: Sì, ok. Allora,
0: ancora di noi abbiamo parlato anziani, perché noi siamo giovani, di spirito tantissimo.
1: Allora, noi abbiamo parlato del gruppo, ma adesso vi dico anche dove siamo. Penso che sapete dove siamo noi. Noi siamo in via Marconi al numero 5, ossia uno degli angoli opposti alla scuola Militi Ignoto, al comune e alla Ec Scariplo, dove c'è l'Avis, dove c'è la Croce Rossa. Il nostro numero di telefono,
0: assistenza di tutto, se hai bisogno di soldi c'è la banca, se
1: esatto,
0: vuoi andare a scuola,
1: esatto.
0: Se hai bisogno della Croce Rossa c'è il comune, lì ci sono anche i vigili, cosa
1: c'è, tutto, c'è tutto, c'è tutto. Abbiamo problemi di parcheggio,
0: comunque ecco, a che ora apri?
1: Allora, noi chiude? Abbiamo tutti i giorni all'infuori del sabato e della domenica, l'apertura è dalle 9 alle 11:30, la segreteria è sempre aperta. Poi abbiamo il bar nostro che è aperto dalle 14 alle 19 e chi fa sempre burraco dalle 13 alle 18, dalle 14 alle 18, 18:30 in sala riservata.
0: Sala riservata.
1: Sala riservata.
0: Ecco, andrebbe coibentata anche per i rumori.
1: No, per i rumori no, almeno così si sentono le urla.
0: Ah, ok, perché nel caso se si sente silenzio.
1: Allora, tra i servizi che noi diamo, oltre che di assistenza sanitaria, di visite, di ginnastica, diamo anche un servizio di assistenza sia previdenziale che fiscale, ossia noi facciamo la raccolta dei 7:30 e la raccolta delle documentazioni da inviare all'INPS e ai vari patronati per le varie pratiche sia di invalidità, sia di pensione, sia di permessi per la 104 e sia anche suggerimenti di situazioni fiscali e situazioni previdenziali.
0: Per cui praticamente come se aveste uno sportello.
1: È come se avessimo uno sportello, siamo dei referenti di quello. Non lo facciamo noi direttamente, come ho detto prima, noi raccogliamo la documentazione, però da noi non occorre l'appuntamento, da voi venite e per queste situazioni qua al martedì mattina dalle 8:30 alle 11:30 sia il martedì sia il giovedì mattina sempre dalle 8:30 alle 11:30 e vi daremo sempre una risposta delle vostre situazioni. Questo su qualsiasi parte, volete anche un consiglio legale o volete sfogarsi con noi, venite che abbiamo la possibilità sempre di sentire anche quello. Siamo molto contenti di quello che sta avvenendo, come dicevo prima, della situazione della ginnastica diversamente giovani. Noi facciamo, come dicevo, con persone qualificate e diplomate questa ginnastica qua dolce, una ginnastica dolce per tutte le età, e siamo contenti di questo. Più che altro dovete venire soltanto a sentire come siamo.
0: Beh, diciamo chiedere che comunque è ricca tutto quello che succede al gruppo anziani, cioè gite, escursioni, vacanze,
1: sì,
0: estive, bar, sportello, sì, fiscale, sportello salute.
1: Sì, siamo un gruppo di persone che siamo queste 7-8 persone che si danno davvero molto da fare. Io ringrazio sempre sia il presidente, sia quelli della segreteria, sia i vari volontari che ci danno una mano, perché davvero, guardi, è una cosa che è impegnativa, cioè che se ne dica poi non è una cosa così estemporanea. Noi tutti i giorni ci siamo.
0: Sta parlando di 7-8 persone volontarie.
1: Volontari, sì, noi siamo tutti volontari.
0: Per cui il famoso terzo settore.
1: Il famoso terzo settore che incominciamo, vista la nostra situazione, cominciamo a avere la mancanza di qualcheduno che ci spinge dietro le spalle, perché molti di noi vorrebbero, diciamo, allentare la presa, ma se allenti la presa allenti il servizio, e questo ci spiace moltissimo, perché aver lavorato per tanti anni per portare il servizio poi lasciarlo decadere ci spiace tantissimo.
0: Ecco, io a questo punto farei un appello, no?
1: Sì.
0: Anche perché
1: le idee ci sono sempre,
0: che andate in pensione ce n'è tante. no? Sì. Sai che adesso c'è la quarta età, non c'è più neanche la terza età, no? Perché una volta sì, l'incidenza, la morte era 74 anni circa, adesso è passato 84 e siamo alla quarta età. Fra un po' arriverà la quinta età. Allora, i cantieri a Saronno sono sempre quelli, i famosi umarel che stanno tutto il giorno a guardare i cantieri, a parlare di politica o di calcio, che tanto no, vale, non ne usciamo lo stesso, no? Se qualcuno magari si dedicasse al volontariato in tutte le
1: sì, ma però c'è una cosa fondamentale da non dire molte male, volte. Qui dopo torniamo sul discorso politico. Hanno messo il discorso delle onus e del terzo settore in maniera burocratica, che scusate un attimino, io ho finito di lavorare, ho fatto lavoravi e vi di seguito, avevi una cosa contabile da fare, adesso no, non dico di lasciare tutto libero, in cui uno faceva prima i conteggi sulla carta del Gongordola per fare il bilancio della sua associazione, ma anche adesso a metterci così in maniera super stringente.
0: E ma hanno voluto prima
1: sì,
0: di
1: ma
0: tutto
1: no, agevolato quelli che già, scusate un attimino, dico una cosa molto forte, hanno agevolato con il discorso del terzo settore chi già fregava prima, per massacrare chi prima non ha mai fregato nemmeno 5 lire, forse ci rimetteva del suo.
0: Quindi molte persone. Ci sono associazioni di volontariato A con la V maiuscola e ci sono associazioni di volontariato con la V minuscola, ma proprio veramente minuscola, che logicamente però rispecchiano un po' quello
1: andavano
0: che,
1: controllate prima. Cioè quello che io dico sempre è che manca il controllo. Il controllo deve essere fatto in maniera seria, in maniera anche, diciamo, dignitosa, non andare a infierire, perché noi che ci siamo adeguati a questa situazione ci è pesato tantissimo, non per il discorso economico, ma per un discorso burocratico.
0: Vabbè,
1: un discorso, noi perdiamo, abbiamo il mio presidente che obiettivamente è quasi tutte le mattine lì a inserire dentro nel computer le varie cose, cioè obiettivamente è una cosa
0: quando si parla miseriale. Di un'associazione di gruppo anziani dove logicamente si cerca di dare sollievo, continuità, ma soprattutto evitare la cosa più brutta che un anziano può avere, che è quella della solitudine.
1: Esatto.
0: La gente non deve rimanere in casa. In casa si arriva molto più velocemente il momento di andare in quella via famosa che noi non vogliamo ricordare perché ci dà fastidio ricordare.
1: Sì, perché è una via di una città che è bassa, è della nostra bassa.
0: Sì, ma poi c'è solo l'andata, non c'è neanche il ritorno, per cui ancora non ci piace. Noi dobbiamo salutare il nostro amico Ambrogio Caini, noi salutiamo anche il gruppo anziani di Saronno, vi ricordo via Marconi numero
1: 5
0: a Saronno.
1: Venite a trovarci.
0: Aperto sia la mattina che il pomeriggio.
1: Venite a trovarci, no? Che una risposta ve la diamo sempre. Possibilità c'è sempre. Se non volete venire a trovarci, il nostro portone è sempre aperto. Come entrate nel portone verde che abbiamo della casa Gianetti, sulla destra c'è sempre esposto quello che noi facciamo. Quello che noi facciamo lo esponiamo e quindi avete un'ampia scelta di quello che facciamo in quel momento. Grazie a tutti e vi ringrazio moltissimo per la vostra adesione.
0: Grazie a voi, mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti in Blu, ciao, dopo.

milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Pianeta Lavoro, a cura di Gabriella Girola.
2: Magazine in Blu 2000.
3: Magazine in Blu 2000.
2: Con Daniela Lami. Disco in Blu 2000.
3: 2000. 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.
5: Giustamente preso una settimana di vacanze, mi sembra anche doveroso, perché noi volontari abbiamo anche bisogno ogni tanto di caricare le batterie, come si suol dire in gergo, no. Oggi invece parliamo di un'attività particolare che oltretutto ci presenterà questa gradita persona che si chiama Guia Zapponi, che in arte è un'attrice, regista e produttrice cinematografica.
6: Sì.
5: Per cui è veramente un piacere ascoltare da lei, prima di tutto per dare comunicazione ai nostri radioascoltatori di cosa vuol dire poi questo chiamare un lavoro, magari mi sembra un po' diminutivo, io la chiamerei una grande passione, quella della comunicazione, quella di apparire, quella di creare e quella di poi far conoscere con produzione, logicamente cinematografica o quant'altro. Ben arrivata Guia, prima di tutto come si diventa attrice, ma cos'è stata la spinta, lo stimolo per diventare attrice?
6: Allora, intanto grazie per l'invito e insomma è un piacere essere qui presso la vostra radio. Diciamo che nasce tutto da una passione, soprattutto per quando si fanno un certo tipo di mestieri, e quindi quelli diciamo un po' più creativi, quindi c'è una spinta proprio dall'interno per quanto riguarda una passione che a me è nata quando ero abbastanza piccola, si è sviluppata nel fare teatro dopo scuola, in un corso di teatro al liceo. Da lì è nato proprio l'amore per questa professione. Fare l'attrice oggi in Italia è un lavoro sicuramente molto complesso e molto, molto difficile. Comunque proprio ieri parlavo con un ragazzo molto giovane che mi chiedeva quali erano i passi giusti per poi poter fare questa carriera. Io la cosa che suggerisco sempre a tutti è sicuramente fare una scuola. Quello di fare una scuola dopo il liceo è sicuramente una buonissima base per imparare un mestiere. Nello stesso tempo l'attore è anche un mestierante, quindi tu puoi imparare il mestiere anche facendolo. Quindi se ti prendono per fare un provino, ti prendono per fare una serie televisiva, ti prendono per fare un film, se la tua carriera inizia dal lavoro e non dalle accademie, anche quello è una strada fattibile. Sicuramente ti porta avanti la grande passione, la determinazione, il fatto di non scoraggiarti sui 100 no che ricevi quando fai i provini e ne vinci uno, perché non è che tutti quelli i provini che fai tutti vieni preso a tutti i provini. Detto questo, sicuramente come tutti gli artisti c'è un grandissimo lavoro da fare dietro le quinte, cioè un attore non diventa bravo soltanto perché viene preso a un provino, perché un regista ha un grande incontro con un grande regista, ma anche perché fa un grandissimo lavoro su se stesso, sul suo corpo, sulla sua voce, sulle sue emozioni. Quindi è un grandissimo lavoro, una grandissima palestra che devi fare dietro le quinte per arrivare poi ad essere un professionista di alto livello. La fama è un'altra cosa, quindi non è detto che un grandissimo professionista, un bravo attore diventi famoso, sono due cose completamente diverse che spesso si intrecciano, ma a volte non succede così.
5: Ecco, bisogna

0: Anche coraggio, secondo te, quando ci si presenta, perché sai, noi qui in radio siamo coperti, siamo, non dico isolati, perché vabbè, ascoltano la nostra voce, sappiamo certo. Che la comunicazione arriva sempre nelle forme diverse che tu conosci, ma però non siamo di fronte a una telecamera, no? Per cui il fatto di essere esposti in scene magari gradevoli, non gradevoli, piacevoli, non piacevoli, e dover poi impersonare dei
1: personaggi
0: magari che non sono, cioè non te li senti addosso.
1: Assolutamente sì, nel senso che un attore deve essere molto malleabile. La fortuna di un attore, o comunque quello che ti diciamo, ti dà questa possibilità, tra l'altro teoricamente non, un attore non dovrebbe avere questo problema, nel senso, anzi è proprio lui che vuole mettersi in luce. Cioè io sono passata da fare teatro, ho fatto un'accademia, lo Stabile di Genova, sono passata poi quindi sui palchi, quindi a fare teatro dal vivo, a fare poi televisione, a fare cinema, quindi tutto anche insieme. Quindi negli anni ho lavorato tanto, sono stata tanti anni, ho vissuto a Roma, perché ancora la parte di cinema e televisione maggiormente è su Roma, quindi lavorando a Roma lavoravo sia in teatro che in cinema che in televisione. Detto questo, l'attore gradisce esporsi, nel senso che fa parte proprio del proprio lavoro mettersi in mostra. Il mettersi in mostra non vuol dire che se tu devi fare comunque un lavoro molto importante sul fatto di essere autentico, cioè di non mettere una maschera, cioè il personaggio non utilizzarlo come un difensivo tra me e il pubblico, e quindi ho il personaggio in mezzo, sono mascherato, che spesso succede questo, no? Che tu hai il personaggio, ti mascheri dietro un personaggio che può fare qualsiasi cosa. Sì, questo è vero, ma l'attore, secondo me, che riesce ad arrivare molto di più al pubblico sia nel teatro che nel cinema o la televisione, è colui che riesce ad avere quell'autenticità anche all'interno di un personaggio scomodo, perché non sempre. Adesso io ho appena fatto un ruolo all'interno di un film dove il personaggio mi rispecchiava molto, quindi ho utilizzato delle corde che io conoscevo molto di me. A volte succede che ti racconti in un modo completamente diverso con un personaggio completamente scomodo, puoi fare personaggi cattivi, che poi tra l'altro sono più interessanti per gli attori, personaggi magari in situazioni scomode. Detto questo, noi abbiamo dentro di noi tutti delle emozioni, un universo che possiamo andare a trovare, a rielaborare, a ampliare, e nello stesso tempo però è dentro un personaggio. Io proprio ieri ho visto un film, una serie televisiva che si chiama Legends su Netflix, che proprio parla che questi personaggi, lì parlava di spionaggio eccetera, così creano un personaggio che diventa una sorta di leggenda, no? E tu devi essere attinente a quel personaggio che costruisci. E per gli attori è un po' la stessa cosa. Quando hai un personaggio, quel personaggio fa parte di te. Poi è ovvio che quando finisce il film, la serie, te ne devi staccare, perché se è un personaggio negativo non ti porti dietro quelle
0: però
1: sensazioni.
0: Però io da spettatore ammiro, perché ti immedesimi, ti sì. coinvolge talmente tanto che poi magari l'attore se lo dimentica, perché passa un altro ruolo in un altro film o meno, invece lo spettatore no, gli resta, ed è questo il bello, per cui è quello il punto d'arrivo della comunicazione, sì. che un attore fa. Sì. Io direi di mandare velocemente uno stacco musicale, perché vorrei sì. con lui passare a un altro ramo della sua attività, che è proprio quella della regia.
1: Certo.
2: Sì.

0: ritorniamo dagli studi di Sanonno di Radio Orizzonti per parlare di una professione che io ritengo veramente favolosa, poi ricca di fantasia, di idee, di cose, proprio sull'idea, perché prima abbiamo parlato dell'attrice, come arriva, non so, la missione proprio di, no, la voglia di farla, da, partendo dalla scuola, magari dall'autodidatto, magari anche dall'oratorio, perché io ho visto tanti attori partire proprio dal palcoscenico così piccolo, di un piccolo oratorio, e poi arrivare a grandi livelli, no?
1: Certo.
0: Ma il regista, no? Che personaggio è in nel contesto cinematografico o anche teatrale, perché non si parla solamente di regia di cinema, di film, ma anche di teatro.
1: Allora, il regista, mentre l'attore è l'esecutore, no? E quindi è colui che viene scelto e esegue appunto al meglio che può l'interpretazione di un personaggio, il regista è colui che crea, no? Crea un po' tutto il mondo intorno a questo personaggio, al di là di scegliere poi il cast, eccetera, però parte, proprio il regista parte spesso, sovente, da un'idea. Quindi è sicuramente una parte molto creativa, ma è anche una parte molto decisionale e organizzativa, perché il regista ha in mano le redini di tutto quello che è lo spettacolo teatrale, fosse lo spettacolo teatrale o il film, quindi il set, la preproduzione, la postproduzione di un film. Perché in un film si divide, prendiamo un film per il cinema, si divide in una parte di sviluppo, preproduzione e quindi organizzazione e quindi scelte con lo sceneggiatore per quanto riguarda la scrittura, quindi magari modificare le battute, sistemare alcune location, eccetera. Poi ha tutta una serie di comparti con cui si interfaccia, come dire il direttore della fotografia per la parte delle luci, lo scenografo per le scenografie dei vari set, eccetera, per cui decide all'inizio tutto quello che sono il mondo che vuole raccontare. E poi va sul set, gira il film e le scene secondo un piano di lavorazione che si chiama così per avere le scene ogni giorno organizzate, e poi fa la parte finale che si chiama post-produzione, dove va insieme al montatore, monta il film, scelgono le musiche, gli effetti speciali, eccetera. Quindi il regista è un creatore e un grandissimo organizzatore, decide praticamente qual è il mondo che vuole raccontare.
0: E anche lì arriva da una scuola, logicamente.
1: Sì, arriva da una scuola, certo, ci sono scuole anche a Milano, grandissime scuole di cinema, noi abbiamo una storia del cinema che è riconosciuta a livello mondiale, quindi abbiamo registi di tutto rispetto dal passato ad oggi riconosciuti a livello mondiale, ma anche quella è una professione che uno può anche imparare strada facendo, cioè facendolo. Non è così semplice lavorare in questi ambiti, quindi arrivare ad avere la possibilità di fare un film, fare un secondo film, eccetera. Io ad esempio con questo mese ho finito il mio primo lungometraggio feature film, cioè di finzione, ed è stato comunque un percorso abbastanza complesso. Allora, io ho presentato il trailer a Cannes all'interno del padiglione italiano, che c'è stata questa possibilità di presentare il trailer. Faremo un'anteprima privata adesso a fine mese, proprio per chi ci ha lavorato, quindi gli attori, i collaboratori, gli sponsor, e poi abbiamo mandato il film a vari festival, tra cui Venezia, Locarno, Torino, eccetera, quindi attendiamo con ansia la
0: trepida attesa, si suol dire.
1: Sì.
0: Ecco, io però adesso vorrei dare un'anticipazione alla gradita Guia Zapponi, perché io la richiamerò in radio, perché abbiamo veramente pochi minuti e volevo che lei mi parlasse un po' della produzione cinematografica, perché lei ha anche uno studio di produzione qui a Saronno proprio,
1: sì,
0: che si chiama G Film Production.
1: Sì.
0: No? Però io la vorrò richiamare in radio perché lei è anche portavoce di un'associazione che si chiama CNA Nord-Ovest Lombardia, ma su quello vorrei entrare magari in argomento in una prossima trasmissione, magari in settembre, se ci dà la possibilità, perché vale la pena veramente di conoscere la fondo questa buia zappone.
1: Mi fa molto piacere, accolgo l'invito, anche perché così dividiamo i due momenti. Questo è creativo e poi imprenditoriale. Quindi molto volentieri.
0: Produzione cinematografica, 2 minuti scarsi per raccontarmi la produzione cinematografica.
1: Chi è un produttore? L'imprenditore, sì. Il produttore è un imprenditore, quindi ha una società, un SRL o dipende poi che tipo di società ha, ed è colui che cerca i soldi, cerca i finanziamenti, arriva a mantenere tutte le fila della parte anche economica finanziaria di un film, che è comunque un'impresa faraonica in Italia e ovunque produrre un film. E poi ovviamente fa tutta anche la parte di promozione del film stesso, quindi è lui che insomma fa la strategia di comunicazione, di marketing, di vendita, va ai mercati. Quindi Cannes, ad esempio, io sono andata lì anche in veste di produttrice, proprio perché c'è un mercato dove tu puoi comprare e vendere film. Quindi è totalmente un altro mondo, totalmente un'altra forma mentis, per cui devi avere ai rapporti con le banche, con gli sponsor, con i soldi, è tutta un'altra cosa. Invece l'attore e il regista sono creativi.
0: Per cui c'è l'immagine.
1: C'è tutto un altro, cioè, inventi mondi, crei proprio questi mondi.
0: Avete capito perché io a Guia Zappone la rivoglio in radio? Perché c'è un mondo da scoprire qui. C'è un mondo da scoprire che è giusto che magari i nostri radioascoltatori o magari figli, nipoti, adesso dipenderà dagli ascolti che abbiamo questa mattina o meno, vengano messi a conoscenza, perché questo è un mondo veramente bello, simpatico.
1: C'è modo anche di avere delle domande dal pubblico nella prossima volta, se qualcuno ha bisogno di qualche informazione, volentieri, perché fare l'attore non è facile come carriera, per cui se posso dare una mano ai futuri attori diciamo lombardi, lo faccio molto volentieri.
0: Questo è un piacere, è stato veramente un piacere conoscerti e soprattutto presentarti ai nostri radioascoltatori. L'appuntamento a settembre, lo strappo?
1: Mi sembra ottimo.
0: Perfetto, grazie, poi avremo modo di darvi indicazioni sulla data, l'orario e tutto. Grazie ai nostri radioascoltatori, mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti in Blu, ciao a tutti.

0: era soltanto una stazione, certezza necessaria e su.
1: Papa Leone XIV in Spagna, accolto dai reali e da 130.000 fedeli, il pontefice ricorda che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri. Invita a non soffiare sul fuoco delle polarizzazioni, ma a promuovere l'unità. La guerra in Ucraina, dopo il no all'incontro con Zelensky, il conflitto si infiamma, centinaia di droni su San Pietroburgo, il sindaco state a casa. Israele inarrestabile, in Libano ucciso 9 persone dai raid dell'IDF, tra questi un generale, un capitano, un soldato libanese, altri 6 morti in un villaggio nel sud. Al via la beatificazione, a Como inizia il cammino verso la beatificazione di Don Roberto Malgesini, aperta l'inchiesta diocesana sulla vita del prete degli ultimi ucciso nel 2020. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Sabino D'Alessandro in regia. Come avete sentito, prima giornata di Papa Leone XIV in Spagna, il suo primo discorso alle autorità, ma sentiamo da Madrid in diretta Paolo Fucili. Buonasera Paolo.
2: Si chiama Lucero, il quartiere di Madrid da dove vi parlo. Sto aspettando qui Leone insieme ai colleghi della stampa, tantissime persone lungo le strade con bandiere pazienti sotto il sole caldo di questa giornata. In questo quartiere Papa Leone viene a minuti, atteso a minuti per venire a visitare un centro che si chiama Sedia 24 Horas, cioè un centro caritativo aperto tutto il giorno, 24 ore, dice il nome, offrendo servizi di base come pasti, docce, un dormitorio, ma anche accoglienza, ascolto, percorsi di inserimento o reinserimento nella società per migranti, disoccupati, persone finite ai margini, donne vittime della tratta e anche di abusi. Ascolteremo anche loro testimonianze prima del secondo discorso in programma di Papa Leone in terra spagnola, il primo avvenuto stamattina dopo la cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale con Re Felipe. Il Papa ha parlato alle autorità spagnole, ambasciatori, la società civile spagnola, per dire un chiaro no a ideologie preconfezionate e anche un no alla tentazione di guadagnare popolarità soffiando sul fuoco delle polarizzazioni. Da Madrid è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili in diretta da Madrid. Ed ora apriamo il capitolo della guerra in Ucraina. Dopo il no di Putin all'incontro con Zelensky, il conflitto si infiamma. Caterina Dall'Olio.
3: Dal forum economico russo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino che dice vuole solo fermare la nostra offensiva e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli USA primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Sul terreno non si fermano i raid. Nel porto rumeno di Costanza esplode un drone. L'Ucraina spiega: è nostro ma è stato deviato dai russi. I paesi della NATO stanno discutendo un piano di aiuti finanziari all'Ucraina da 70 miliardi di euro che potrebbe essere annunciato in occasione del vertice dell'alleanza previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Ed ora in Medio Oriente, in Libano sono state uccise 9 persone dai raid dell'IDF. Intanto l'Iran lancia droni su Kuwait, chiude l'aeroporto e su Bahrain. Nicola Ferrante.
4: Brucia senza fine il Medio Oriente, scontri incrociati fra Libano, Israele e Iran. A sud del paese dei Cedri almeno 9 vittime, ore di fuoco anche in Iran, reazione di Teheran nei confronti di quei paesi che ospitano basi americane. Lanciati missili contro il Bahrain che condanna l'azione, nel mirino anche l'aeroporto internazionale del Kuwait. Il regime di Teheran condanna l'attacco notturno statunitense contro le installazioni radar costiere sul Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Scintille anche sui visti alla nazionale di calcio iraniana per partecipare ai mondiali ed entrare così negli States, rilasciati solo ai giocatori e al personale strettamente essenziale, negato ai consulenti tecnici e ai numerosi alti dirigenti. All'attacco l'ambasciata turca, Washington discrimina. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, manifestazione oggi promossa dalla CGIL contro il caporalato ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 braccianti sono stati arsi vivi da 2 caporali pakistani. Amelia Cartia.
5: Amin, Ullah, Ahmad e Wassim sono stati arsi vivi a bordo di un minivan sulla statale ionica da chi sfruttava il loro lavoro nei campi, nel Cosentino. Per loro e per tutti gli invisibili, i nuovi schiavi del caporalato, oggi ad Amendolara, dove i quattro sono stati uccisi, un corteo indetto dalla CGIL ha deposto una corona di fiori sul luogo della strage, per poi sfilare al grido di mai più. Alla manifestazione presenti esponenti sindacali e politici. Una legge contro il caporalato, la 199, esiste, ma, è la denuncia del sindacato, a distanza di 10 anni dalla sua promulgazione, troppo ancora rimane da fare e il lavoro nero continua a coinvolgere circa 200.000 lavoratori irregolari, generando, secondo i dati rivelati dall'Istat, un volume d'affari pari a circa 77 miliardi di euro all'anno. Rimangono intanto in carcere Ali Raza e Safer Ahmed, i due caporali pachistani fermati per omicidio plurimo pluriaggravato. Contro di loro la testimonianza dell'unico superstite, Taj Mohamed Alamiar. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Tre i morti per il crollo all'alba di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Piaroni, informatico, trovato subito senza vita, è stato ritrovato anche il cadavere della donna che era dispersa, Teorina Paccapelo. Deceduto ad Ancona anche il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, che era stato estratto vivo dalle macerie. Una frana a Positano ha isolato diverse frazioni, circa un migliaio di persone isolate. Federico Plotti.
6: La strada provinciale che collega Positano ad alcune sue frazioni, come quelle di Monte Pertuso e Nocelle, resta ancora chiusa. La frana, che ieri sera ha bloccato il passaggio in ambo le direzioni, deve essere ancora rimossa del tutto. E poi c'è ancora da verificare la tenuta del costone da cui sono precipitate pietre, terra e detriti. Restano isolate circa 1.000 persone tra residenti e turisti, che al momento non possono muoversi se non percorrendo chilometri di strada a piedi e piccole vie interne con centinaia di gradini, condizioni quasi proibitive soprattutto per gli anziani.
7: Ma è normale, ma non solo chi lavora, ma anche per i turisti, per chi deve arrivare. Come fai? I bagagli dove li porti? Le scale? Fai 700 scalini per portarli su a Monte Pertuso oppure a Nocelle?
6: Il comune di Positano assicura che i tempi per il ripristino della viabilità saranno brevi, ma nel frattempo decine di attività commerciali che proprio in questo periodo di anticipo d'estate iniziano a fare i veri affari restano tagliate fuori, sospese anche tutte le linee dei mezzi pubblici che servono l'intera zona. Federico Plotti, linea allo studio.
1: 8 i giovani indagati a Milano per aver aggredito e ucciso Gianluca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa, in concorso con altre 9 persone che sono in corso di identificazione. A loro i pubblici ministeri contestano, oltre all'aver commesso l'omicidio in un gruppo di più di 5 persone, anche l'aggravante della premeditazione. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani e arrivano fino al 3 luglio, resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. I salari non crescono e i costi per la casa sì. Da una elaborazione della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa, sui dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che dal 2019 gli affitti nei principali capoluoghi sono saliti fino a 5 volte di più delle retribuzioni. Antonella Mazza, Teruel.
8: Nella classifica del costo della casa in Milano, la città più cara, l'affitto di un appartamento medio è pari a oltre 1.800 euro al mese. Nel capoluogo lombardo e in quello toscano i canoni sono cresciuti dal 2019 del 49%, del 40% a Bologna, Padova, Venezia e Napoli, del 37% a Roma, mentre in fondo alla lista troviamo Potenza, Campobasso, Catanzaro e Perugia. Sempre secondo la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, a Milano inoltre l'affitto incide sul 73% della retribuzione. Segue Firenze, sulla stessa linea Bologna, Venezia, Roma. Grandi città in cui le piccole e medie aziende faticano a trovare lavoratori qualificati disposti a trasferirsi. Segno per il CNA che il problema casa, avvertito soprattutto da giovani e famiglie, non è solo una questione sociale, ma anche una vera emergenza economica che rischia di frenare la crescita, gli investimenti e lo sviluppo locale. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Alle porte ci sono le prime vacanze, torna il tema della sicurezza in acqua, ogni anno muoiono 14 persone in media, la maggioranza bambini. Intanto il disegno di legge piscine approvato a luglio dell'anno scorso è ancora all'esame del Parlamento. Lucia Scione.
9: Un malore, una disattenzione, un impianto di aspirazione difettoso sono alcuni degli eventi responsabili delle morti in piscina, 14 l'anno secondo le stime di Federalberghi. Resta al palo, dopo l'approvazione da parte del governo lo scorso 30 luglio, il disegno di legge piscine che definiva i requisiti di sicurezza per gli impianti futuri senza di fatto imporre adeguamenti a quelli già esistenti. È ancora all'esame del Parlamento e dovrà superare le resistenze da una parte della conferenza Stato-Regioni, dall'altra di Agricoltura e Agriturist. La prima boccia la normativa proprio perché non impone la messa in sicurezza degli impianti già funzionanti. I secondi lamentano costi insostenibili da parte dei gestori per l'installazione dei dispositivi previsti, come la barriera e la copertura di protezione invalicabile, i salvagente, la manutenzione e l'analisi periodica dell'acqua, la presenza costante di bagnini. Lucia Scione, linea allo studio.
1: A Como è iniziato il cammino verso la beatificazione di Don Roberto Malgesini, aperta l'inchiesta diocesana sulla vita del prete degli ultimi ucciso nel 2020. Da Como, Giorgia Bresciani.
10: Mite e umile di cuore, capace di riconoscere in tutti, soprattutto nei poveri, nella gente di strada, nei prigionieri, nei fratelli e delle sorelle da accogliere, servire e amare teneramente, a volte accettando anche l'ingratitudine, tanto da essere ferito e ucciso da uno dei suoi protetti. Così il cardinal Oscar Cantoni, vescovo di Como, ha descritto Don Roberto Malgesini, introducendo oggi pomeriggio la sessione di apertura dell'inchiesta diocesana sulla vita, l'offerta di se stesso e la fama di santità del servo di Dio, ucciso il 15 settembre del 2020 da un senza dimora. Tanti fedeli che hanno affollato per la cerimonia la chiesa di San Bartolomeo, che vanta una tradizione luminosa di santità. Vi prestò infatti la sua opera anche San Giovanni Battista Scalabrini. E per una significativa coincidenza, proprio oggi, 6 giugno, ricorre il 5° anniversario della beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti, uccisa a Chiavenna in questo stesso giorno del 2000. Da Como, Giorgia Bresciani.
1: Monsignor Osorio Sitor Afonso, vescovo della diocesi di Chelimane, amministratore apostolico dell'arcidiocesi della Beira in Mozambico, è morto questa mattina. Lo ha reso noto il collegio dei consultori della diocesi. Il Servizio Nazionale di Investigazione Criminale del Mozambico ha confermato che il vescovo è deceduto in conseguenza di colpi d'arma da fuoco che lo hanno preso al petto durante un'irruzione notturna nella sua residenza. Chiudiamo con lo sport. Il tennis, Mira Andreeva ha vinto l'edizione 2026 del Roland Garros femminile, la tennista russa ha superato la polacca Maja Cialinska in 2 set. Domani lo scontro tra l'azzurro Cobolli e il tedesco Zverev. È tutto, grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Vi ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000.
11: Prima dei fatti.
12: Prima dei fatti.
11: Tante rubriche, un solo programma.
13: Tra cielo e terra, pensieri sparsi di un prete a cura di Padre Aurelio.
14: Oggi ci chiediamo quale fede. Di quale fede stiamo parlando? Prova a domandare di che colore è la speranza quando c'è buio fitto. E quando il sole acceca i tuoi occhi nel deserto, prova a descrivere la bellezza della luce. Se un amore ti ha lasciato, è morto o ti ha tradito, prova a raccontare la tenerezza dell'amore. E prova a donare agli altri quando non hai più nulla e qualcosa vorresti per te. Se non nasce da carne, la parola è inutile. Le belle parole di cui spesso noi preti e tanti cristiani insieme a noi ci riempiamo la bocca non servono a farci cristiani né a renderci migliori. Se non hai dentro qualcosa di solido che non viene meno quando le tempeste ti colgono lungo il cammino, non vai da nessuna parte. Ma ancora di più, se non hai dentro qualcuno che ti dà la vita, che ti dà nome, che dà senso alla tua persona e al tuo vivere, sei soltanto un pretesto, rivestito di parole e di pretese. La fede è una cosa seria, è cosa per persone serie. La fede ti chiede di delocalizzare il tuo io, metterlo da parte, per fare spazio al qualcuno e al qualcosa in più che ti viene donato in Cristo, il quale non estromette né umilia il tuo te stesso, ma lo eleva all'impensabile essere figlio o figlia del Padre, nel figlio primogenito Gesù, essere cioè come Dio. Dunque, una fede fatta di terra e di carne, di sudore e di stanchezza, di desiderio e di delusioni, di intelligenza e sentimento, di pianto e di risate, di amore corrisposto e di amore tradito, di preoccupazioni e di certezze, insomma, di umanità. Una fede che definisce il tuo io e che ci prova davvero a dare risposte quando le risposte sembrano impossibili. Prova anche tu a chiederti di che colore è la speranza quando tutto è buio fitto. Dice la parola, la fede è fondamento delle cose che si sperano ed è prova e garanzia di quelle che non si vedono.

0: libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Nella sua innocenza di bambino, Winston comprese che doveva trattarsi di qualcosa di terribile, di irrimediabile, qualcosa che non era possibile perdonare. Ebbe anche l'impressione di sapere che cosa fosse. Qualcuno che quel vecchio amava, forse una nipotina, era rimasto ucciso. L'uomo continuava a dire, senza quasi fermarsi: "Non ci dovevamo fidare di loro, te l'avevo detto. Ecco che ci abbiamo ricavato a fidarci di loro. Lo dicevo da tempo che non dovevamo fidarci di quei bastardi." Ma chi fossero i bastardi di cui non avrebbero dovuto fidarsi, ora Winston non riusciva a ricordarlo. Da allora in poi la guerra era stata letteralmente continua, anche se a voler essere precisi non si era trattato sempre della medesima guerra. Per parecchi mesi, durante la sua infanzia, per le strade della stessa Londra si era svolta una confusa guerriglia urbana, di cui egli serbava in qualche caso un vivo ricordo. Tracciare la storia di quel periodo, precisare chi fossero di volta in volta gli antagonisti, sarebbe stato assolutamente impossibile, perché non esistevano documenti scritti, né testimonianze orali, che facessero menzionare schieramenti diversi da quello ora al potere. In questo momento, per esempio, nel 1984, l'Oceania era in guerra con l'Eurasia e alleata con l'Estasia. In nessun discorso pubblico o privato si faceva riferimento a momenti in cui le tre potenze fossero state allineate diversamente. Eppure Winston sapeva bene che solo 4 anni prima l'Oceania era stata in guerra con l'Estasia e alleata con l'Eurasia. Si trattava comunque di una nozione casuale, furtiva, dovuta solo al fatto che la sua memoria non era del tutto sotto controllo. A livello ufficiale, il cambiamento nelle alleanze non si era mai verificato. L'Oceania era in guerra con l'Eurasia, quindi l'Oceania era stata sempre in guerra con l'Eurasia. Il nemico contingente incarnava sempre il male assoluto. Ne conseguiva che qualsiasi intesa con lui era impossibile. La cosa terribile, pensò per la milionesima volta, era: se il partito poteva ficcare le mani nel passato e dire di questo o di quell'avvenimento che non era mai accaduto, ciò non era forse ancora più terribile della tortura o della morte? Il partito diceva che l'Oceania non era mai stata alleata dell'Eurasia. Lui, Winston Smith, sapeva che appena 4 anni prima l'Oceania era stata alleata dell'Eurasia. Ma questa conoscenza dove si trovava? Solo all'interno della sua coscienza, che in ogni caso sarebbe stata presto annientata. E se tutti quanti accettavano la menzogna imposta dal partito, se tutti i documenti raccontavano la stessa favola, ecco che la menzogna diventava un fatto storico, quindi diventava vera. Chi controlla il passato, diceva lo slogan del partito, controlla il futuro. Chi controlla il presente, controlla il passato. E però il passato, sebbene fosse per sua stessa natura modificabile, non era mai stato modificato. Quel che era vero adesso, lo era da sempre e per sempre. Era semplicissimo, bastava conseguire una serie infinita di vittorie sulla propria memoria. Lo chiamavano controllo della realtà. La parola in neolingua era bipensiero. "Riposo", sbraitò l'istruttrice, anche se con voce un po' più cordiale. Winston lasciò ricadere le braccia lungo i fianchi e inspirò piano. La mente gli scivolò nel mondo labirintico del bipensiero. Sapere e non sapere, credere fermamente di dire la verità mentre si pronunciano le menzogne più artefatte, ritenere contemporaneamente valide 2 opinioni che si annullavano a vicenda, sapendole contraddittorie fra di loro e tuttavia credendo in entrambe, fare uso della logica contro la logica, credere che la democrazia sia impossibile e nello stesso tempo vedere nel partito l'unico suo garante, dimenticare tutto ciò che era necessario dimenticare, ma all'occorrenza essere pronti a richiamarlo alla memoria. Soprattutto saper applicare il medesimo procedimento al procedimento stesso. Era questa la sottigliezza estrema, essere pienamente consapevoli nell'indurre l'inconsapevolezza e diventare poi inconsapevoli della pratica ipnotica che avevate appena posto in atto. Anche la sola comprensione della parola bipensiero ne implicava l'utilizzazione. Dall'istruttrice era venuto di nuovo l'ordine di mettersi sugli attenti. «E ora vediamo chi di noi riesce a toccarsi le punte dei piedi», disse in tono entusiasta. «Su, compagni, senza piegare le ginocchia. 1, 2. Winston odiava quell'esercizio, che gli causava fitte di dolore dai talloni fino ai glutei e che spesso finiva per scatenare un altro eccesso di tosse. Il piccolo senso di piacere che fino a quel momento aveva accompagnato le sue riflessioni scomparve. Il passato, rifletté, non era stato solo modificato, era stato distrutto. E difatti, com'era possibile fissare perfino i fatti più evidenti quando ne esisteva traccia solo nella propria memoria, cercò di ricordare in quale anno aveva sentito parlare per la prima volta del Grande Fratello. Doveva essere successo durante gli anni 60, ma esserne certi era impossibile. Nelle cronache del partito, ovviamente, il Grande Fratello figurava come il leader, il guardiano della rivoluzione. A poco le sue imprese erano state sempre più spostate indietro nel tempo ed erano ormai ascritte ai favolosi anni 30 e 40, quando i capitalisti, coi loro strani cappelli a cilindro, ancora percorrevano le strade di Londra in macchinoni sfolgoranti o in carrozze con gli sportelli di vetro. Non vi era modo di sapere quanto di questa leggenda fosse vero e quanto inventato. Winston non ricordava nemmeno l'anno in cui il partito stesso aveva cominciato ad esistere. Era convinto di non aver udito la parola Socing prima del 1960, ma poteva anche darsi che fosse stata di uso corrente già prima di quella data. Tutto si perdeva nella nebbia. A volte, tuttavia, si poteva mettere il dito su qualche bugia clamorosa. Per esempio, non era vero, come sostenevano le cronache del partito, che il partito aveva inventato gli aeroplani. Lui gli aeroplani se li ricordava fin dalla più remota infanzia, ma non si poteva dimostrare nulla. Non esistevano prove. Una sola volta, in vita sua, aveva avuto fra le mani la prova inconfutabile della falsificazione di un fatto storico. E in quella circostanza, Smith! Gridò la voce petulante dallo schermo. 6079, Smith! Sì, proprio tu! Chinati, per cortesia! Puoi fare di meglio! Non ti sforzi! Più giù! Così va meglio, compagno! Ora Winston traspirava da ogni poro della pelle un sudore bollente. Il suo volto rimase però impassibile. Mai mostrare sgomento, mai mostrare risentimento. Stette a guardare l'istruttrice che sollevava le braccia al di sopra del capo per poi chinarsi e infilare i polpastrelli sotto le punte dei piedi. «Così, compagni, è questo che voglio veder fare. Guardate ancora, ho 39 anni e ho partorito 4 figli. Ecco, guardate!» Si chinò di nuovo. «Le mie ginocchia, come vedete, non sono piegate. Potete riuscirci tutti se volete», aggiunse nel rialzarsi.
1: Avete ascoltato un libro alla radio.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della luce, contempliamo il mutamento dell'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della luce, contempliamo l'annunzio del Regno di Dio e l'invito alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi

0: E benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione del sacramento dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Buonasera a tutti, siamo su Lifestyle Radio Orizzonti in Blu. Dal brano musicale dopo la sigla, sapete che noi mettiamo sempre un brano musicale, ci cervelliamo io e Alberto per trovare una canzone che in qualche maniera sia in linea con il tema che andiamo poi a trattare. Questa è una cover di una canzone dei Litfiba, che ahimè noi volevamo mettere quella di Litfiba, ma non c'era qua nelle nostre cartellette dove andiamo a prendere i brani. Il mio corpo che cambia, perché questa sera parliamo di longevity insieme a Francesca Marotta. Cos'è longevity? Vuol dire in italiano longevità, cioè cercare di aver cura della propria salute, del proprio corpo, e cercare di farlo vivere più a lungo. Quindi segreti per riuscire a avere una vita più lunga, più sana, più corretta, più in linea, diciamo, con i principi che ci consentono di vivere meglio. Leggo dal Saronno 7, pagina 14, ore 21, Lifestyle, ospite Francesca Marotta, giornalista esperta del settore beauty su Vanity Fair ed altre testate. La parola che maggiormente risuona oggi in tutti i programmi, i convegni, le riviste di medicina estetica è longevity. Vedremo in particolare ciò che è maggiormente proposto nelle spa in tutti i programmi di longevity, e cioè il biohacking. Vabbè, Francesca ci sorprende in ogni puntata rivelandoci tutti quelli che sono diciamo le nuove mode, tendenze anche in ambito medico, quindi non solo nella moda, no? Così, relativi all'ambito della cosmesi. Questa volta mi ha detto: mi piacerebbe parlare di longevity. Io ho detto: ma ben venga, visto che effettivamente se ne parla tanto. E quindi mi ha detto: però vorrei parlare di una cosa un po' particolare, quindi la sentiremo. Io nel mio piccolo ho visto ad esempio un palazzo a Milano stupendo, ho portato pure un fondo di giovane investitore a fare un'offerta, ma non è andata a buon fine perché il proprietario voleva di più, dove nel pian terreno e nei piani meno 1, meno 2, meno 3 è nato questo club di longevity finanziato dalle famiglie più importanti d'Italia, dico solo Berlusconi e Del Vecchio, e poi ce ne sono altre. È un club esclusivo dedicato alla longevity, e me l'hanno fatto visitare quando ancora lo stavano creando. Adesso ormai è già aperto, funziona, eccetera, a costi abbastanza importanti, nel senso che solo per far la tessera e poter entrare si spendono delle cifre abbastanza rilevanti. Però dentro ti curano dalla dieta che devi seguire per vivere meglio e più a lungo, a tutti i trattamenti che ti fanno, sia a livello medico, sia a livello estetico, sia a livello, c'hanno anche la TAC, c'hanno anche gli specialisti, che però bisogna andare lontano. C'era in giro la leggenda, che però era vera, perché io ho avuto la fortuna di avere due ex alunni che si sono laureati al San Raffaele e di poter fare un progetto particolare quando ero col collegio con l'università e l'ospedale di San Raffaele. Quindi ho parlato anche con gente importante a San Raffaele. Non mi hanno negato che, siccome uno degli investitori più forti era Berlusconi, c'aveva proprio, diciamo, il suo piano dedicato alla sua longevity, cioè aveva degli specialisti che lo controllavano per farlo vivere meglio e più a lungo da tutti i punti di vista, sia da quello estetico, sia dalle cure che gli facevano, sia dalla dieta che doveva seguire, sia da anche la ginnastica, piuttosto che, cioè, gli avevano praticamente personalizzato tutta una serie di trattamenti, di cure,
proprio per cercare di farlo vivere più a lungo, da qui longevity, quindi più a lungo e meglio. Solo che adesso questa parola longevity è ormai sembra l'imperativo della salute, soprattutto e non solo estetica, perché al di là di questo club di cui vi ho detto che non dico nome né indirizzo perché non voglio fare pubblicità, però basta che voi mettete sui motori di ricerca longevity e vi escono un sacco di posti a Milano, ma non solo, dove si fanno dei trattamenti esattamente per la longevity. Quindi potete andare e usufruire della spa e di fare determinati trattamenti, piuttosto che, come ho detto prima, certe diete personalizzate con dei nutrizionisti, piuttosto che c'è qualcuno che vi segue anche proprio come esercizio fisico, che cosa dovete fare per riuscire a vivere meglio e cercare di avere un corpo che reagisce anche in maniera abbastanza repentina al cambiamento dello stesso corpo perché invecchia. E quindi ci sono tutti una serie di trattamenti e di medici che sono specializzati per questo, cioè sembra quasi che in questi anni 2000, in questi, diciamo, sì, anni 2000, perché comunque non è che parte da adesso, ci abbiamo tutti paura di invecchiare. E quindi ormai la medicina sta proponendo in tutte le salse questa parola longevity. Cioè sembra proprio l'imperativo degli ultimi 10-15 anni. Poi sentiremo anche Francesca, che lei è ancora più addentro. Però non è solo una questione di estetica, ma è proprio tutto un discorso complesso da varie parti, che però, cioè, io lo vedo che sta proprio martellando. E quindi questa, la domanda che io mi faccio e che farò a Francesca è: ma questa longevity dal punto di vista positivo è quindi una medicina che ci sta aiutando a vivere meglio, o che è motivata da una grossa paura che abbiamo di invecchiare? Ce la teniamo in caldo, poi gliela chiediamo. Adesso sentiamo La tua bellezza di Francesco Renga.

Rieccoci, siamo di nuovo on air su Lifestyle. Sentite Alberto che ci sta proponendo tutti i brani musicali che c'entrano con la bellezza, con il corpo. Perché questa sera il tema è longevity e biohacking. Questa seconda parola non l'avevo ancora detta, perché la Francesca ci stupisce sempre. Quindi parleremo di longevity insieme a Francesca Marotta, nostra ospite, che è giornalista su diverse testate, vabbè, quella più famosa Vanity Fair, e si occupa di bellezza, diciamo, come parola più generale. In realtà è tutta l'area, appunto, del beauty, della medicina estetica, eccetera eccetera. Allora, mi ha suggerito questo tema per questa sera, che io ho approvato in pieno, perché anch'io, girando per Milano o parlando con la gente, la sento ripetere più volte questa parola longevity. Cioè, ormai la medicina, piuttosto che i luoghi dedicati al volersi bene, al trattamento estetico del corpo per cercare di migliorarsi, di stare meglio, hanno tutti sempre questa parola adesso, longevity, che vuol dire lunga vita, diciamo, cioè cercare di allungare la propria vita, di vivere di più, più a lungo. Ma in realtà non vuol dire solo questo, vuol dire anche riuscire ad avere una vita di benessere, che quindi ci faccia vivere più a lungo e meglio. Però sembra proprio che anche i grossi investitori, famiglie ricche, piuttosto che aziende che investono e dicono cos'è che adesso da qui ai prossimi 5-10 anni bisogna investire perché va, stanno tutti investendo pesantemente su questa longevity e stanno dando vita a delle, appunto, spa, dei luoghi tipo il club che ho detto prima, piuttosto che determinate, tra virgolette, cliniche della bellezza, che fanno tutta una serie di servizi, propongono tutta una serie di trattamenti, sempre sotto questo grosso cappello che è la longevity. E questo biohacking, che io confesso sono ignorante, nel senso che non sapevo, quando me l'ha detto Francesco ho detto ma cos'è questo biohacking, sono andato a cercare, ho detto ma cos'è, è uno ad esempio dei trattamenti che viene proposto in questa area, come abbiamo detto prima, della longevity. Ma ad esempio io ho 3-4 amici che non come me vanno spesso in palestra, vanno tutti che mi dicono io ho fatto l'acrio, e io dicevo ma cos'è che ha fatto, e poi mi hanno detto l'acrio, e io ho detto ho capito che cos'è sta acrio, la cryotherapy, non so quanto prima, le vasche di ghiaccio per aumentare la circolazione eccetera. Ho detto, io l'ho visto solo nei film di quando gli sportivi si mettevano dentro in queste mega vasche col ghiaccio, oppure l'ho visto solo fare da Ibra i suoi vari filmatini che c'ha sui social eccetera, e dicevo ah, ma perché adesso li fanno anche le persone normali? Fa certo, la mia palestra c'ha la creo, oppure quell'altro che diceva io faccio 2 volte alla settimana la creo, e ho detto va bene. Sura Maria, la crio è l'acqua cul giash. Bisogna immergersi dentro, che uno schiatta, però bisogna stare dentro, resistere per 3, 4, 5 minuti, perché alla fine si esce e si è tutti tonici, infreddoliti e ghiacciati, però tutti tonici. Poi se si va a fare il bagno caldo subito dopo, si fa come il camminamento, no? Fai da caldo al freddo, al caldo al freddo, e alimenti la circolazione del sangue, e dicono che fa molto bene. Il camminamento l'ho fatto anch'io certe volte, andando tipo alle terme o queste cose qua, effettivamente aiuta la circolazione, ma mettermi tutto completamente dentro in una sidela piena di ghiaccio non l'ho ancora fatto, però dicono che fa benissimo. Ecco, ad esempio la cryotherapy fa parte appunto di tutta una serie di terapie per la longevity, quindi per cercare di vivere meglio e più a lungo. Però ripeto, io che voglio sempre mettere il dito nella piaga e punzecchiare,
chiederò poi alla Francesca, che è il mio cruccio di questa puntata radio, ma questa longevity è perché stiamo tutti più attenti adesso a cosa mangiamo, lo sport e queste cose per vivere meglio, o abbiamo paura di invecchiare? Adesso sentiamo John Paul Young, giustamente Young.

Eccoci di nuovo qui, faccio un attimo, sto nel tema che abbiamo affrontato della crioterapia, no? Che c'entra col ghiaccio. Faccio come al Grande Fratello, freeze. Quindi frizzo un attimo tutto e vi invito a ripercorrere il passato e quindi vi dico, se ve le siete perse, ci sono due bellissime puntate che abbiamo fatto giovedì scorso e quello prima, che dovete sentire. Poi tirerò le orecchie a chi deve caricare il podcast, perché non ci sono ancora. Se mi stai sentendo, caricalo, domani ti mando la mail, dico per favore puoi caricare, perché se andate su radioorizzonti.eu palinsesto giovedì e cercate in fondo ore 21 lifestyle, si apre la pagina di lifestyle e ci sono caricate tutte le puntate precedenti, tutte meno quella del 28 di maggio e quella del 4 di giugno di cui vi sto parlando adesso, per cui domani io scriverò e tampinerò, martellerò chi deve caricarle e vedrete che saranno caricate. Di che cosa abbiamo parlato in queste due puntate che sto così sponsorizzando? Il 28 maggio la nostra coach Verusca è venuta qui e ha fatto una puntata dedicata a un tema davvero d'attualità e stupendo, tanto che la presidentessa della nostra radio il giorno seguente mi ha detto, mi hanno scritto in diverse ascoltatrici facendo i complimenti per la puntata e mi ha girato anche il commento che gli ha mandato un'ascoltatrice. Quindi io ho detto a Verusca, oh, sei piaciuta, quindi da dopo l'estate, quando inizieremo la nona stagione di Lifestyle, devi venire più spesso, infatti ci sta pensando. Allora, lei ha parlato di un progetto che sta facendo nelle aziende con le donne, sia le dirigenti che comunque le donne manager che quelle impiegate che lavorano, perché il progetto si chiama Tengo e quindi sembra che soprattutto la donna, se lavora e ha anche una vita lavorativa intensa, alla fine tra lavoro, tra famiglia, tra educazione dei figli, tra tutta una serie di cose, tiene botta, però tiene anche tanto stress. E quindi lei, attraverso la sua attività di consulenza come coach e attraverso altre due figure che ha coinvolto, che sono una nell'aspetto più fisico, quindi gestione dello stress attraverso anche dell'esercizio fisico, lo yoga eccetera, e un'altra invece è una nutrizionista, stanno dando una mano a tante donne che lavorano e magari hanno una vita molto stressante anche dal punto di vista lavorativo, soprattutto se sono ad alti livelli, quindi hanno molte responsabilità, perché tenere tutto insieme, lavoro, famiglia, affetti eccetera, diventa molto molto molto complicato, e loro stanno cercando di dare una mano attraverso questo progetto. E sentitela quando sarà caricata, puntata del 28 maggio. Il titolo preciso è Quelle che reggono tutto. Poi invece giovedì scorso abbiamo fatto la prima delle due puntate che faremo con Luca D'Alessandro questo mese di giugno, l'abbiamo fatta sul drone. Perché? Perché ormai voi accendete la televisione, i droni sono dappertutto. Perché? Le Olimpiadi invernali Milano Cortina, che tra l'altro ci hanno fatto fare una figura stupenda a livello mondiale, c'erano i droni che riprendevano tutte le discese, sia dello sci, sia del bob, di qualsiasi manifestazione, e hanno dato dei video emozionali e bellissimi. I droni ormai, io l'ho detto in questa puntata qua del 4 giugno, e ieri mentre guardavo il telegiornale ho detto te va, cioè sembra che dicevo una, non si possono dire le parolacce, una stupidaggine. Hanno fatto vedere che gli americani hanno dei droni anche che vanno per mare, quindi hanno dei motoscafi velocissimi, droni, quindi autopilotati come i droni,
E così hanno recuperato i due soldati che l'Iran con un missile ha fatto saltare l'elicottero, e loro si sono buttati per non farsi catturare dagli iraniani. Hanno mandato sto drone con la telecamera e sono riusciti a recuperarli. Come pure avevano recuperato quello che era stato bombardato ed era caduto con l'aereo e che era disperso nel deserto, hanno mandato anche lì un drone. Cioè, ormai i droni stanno diventando degli strumenti che sembravano fantascienza 25 anni fa, e invece ormai adesso ci sono dappertutto. In America pensate che l'omuncolo lì che ha giusto due soldi, Bezos di Amazon, che è il più ricco del mondo da non so una vita, sta trasportando le merci con i droni. Quindi noi siamo qua che la aspettiamo con il postino o con il corriere che poi arriva e non suona neanche, punto, lo butta dentro nel cancello, tu dici no ma era fragile. Oppure abbiamo i box dentro nelle stazioni che andiamo là e ci avvisano con il WhatsApp: oh, ti è arrivato il pacco, vai là, ta ta ta, metti la combinazione e lo recuperi. No, in America il drone te lo porta a casa, tu sei lì nel tuo giardino che innaffi i fiori, pssst, arriva, ti arriva un messaggio: sta arrivando il drone che ti porta il pacco, pssst, e ti atterra, ti dà il pacco e se ne va. E uno pensava che questo fosse fantascienza, e invece ormai è la realtà. Luca D'Alessandro, io lo conosco da 25 anni, me l'aveva presentato un mio caro amico, e lui a Lodi ha messo in piedi un'azienda pazzesca che è sempre stata la numero uno e l'avanguardia nel video, tanto che poi l'hanno conosciuto anche delle persone diciamo famose, posso fare anche 3-4 nomi, e sono affidate completamente a lui per i loro siti, i video, gli spot pubblicitari eccetera. Cioè lui lavora tuttora da 15 anni, ma anche adesso, con Stefano De Martino, con Belen Rodriguez, con un sacco di personaggi della televisione. Ecco, lui già 20 anni fa mi aveva fatto vedere sto oggetto, sto drone. Io ho detto: ma cos'è sta roba? No? Gli ho detto: ma è un gioco. Fa: no, no, altro che gioco, mo ti faccio vedere, eccetera. E mi aveva detto: costano un botto, però io li sto prendendo perché le sto usando per fare le riprese aeree in alcune aziende, tipo Albavilla, quelli della Grappa, eccetera. Lui gli cura video, cose da navi. E mi ha detto: guarda sto video che ho realizzato per loro. Si vede sta ripresa che fa vedere tutte le vigne, trrr, e poi dopo va nei campi, fa vedere. Però sto parlando di 20-22 anni fa, che nessuno faceva, c'era solo l'elicottero. Ma l'elicottero costava 3.000 euro l'ora, e quindi un'azienda che voleva fare quello che lui faceva col drone spendeva un botto della miseria, e poi spesso l'immagine non era bella come quella fatta col drone, e si sentivano magari i rumori dell'elicottero mentre col drone no. Alberto ci ha fatto giusto così per renderci l'idea. Ecco, con lui abbiamo parlato dei droni che ormai sono il presente, non era più il futuro quando ne parlava lui, lo faceva vedere, e gli abbiamo fatto tutta una serie di domande. Se siete curiosi e volete vedere un po' qual è il futuro che ci aspetta con questo mondo dei droni, sentite la puntata del 4 giugno. Adesso sentiamo Lady Gaga con Abracadabra.

0: Eccoci qua, siamo tornati su Lifestyle. Mi dice Alberto che abracadabra ed è comparsa Francesca.
1: Sì, ciao, buonasera.
0: Buonasera a te. Longevity, cosa sarà questa cosa?
1: Biohacking, giusto? Biohacking o longevity? Perché molti in effetti lo confondono, sovrappongono i significati.
0: Guarda, biohacking, quando me l'hai detto, ho detto boh, poi mi sono dimenticato pure e sono andato a cercarmelo il giorno dopo perché ho detto cos'è che è questa cosa qua? Ma io prima stavo introducendo longevity, che ormai è una parola che torna, ritorna, continua ad apparire dappertutto. Tutti che vogliono farci vivere meglio e più a lungo.
1: Però tu vedi, hai già introdotto una cosa che in genere spesso non si dice.
0: Cioè abbiamo
1: meglio.
0: Paura di invecchiare.
1: Esatto. Il termine biohacking è molto ambiguo in realtà, perché uno non c'è una, come dire, un riconoscimento accademico su questa definizione. Io ho avuto la possibilità di intervistare una nutrizionista esperta in questo settore, perché ha fondato la dottoressa Federica Almondo, una nutrizionista molto competente, e lei ha fondato il primo centro sulla longevità a Milano, Cerva 16. Poi l'ho abbandonato e adesso lavora per Imagine Regenerative Clinic, perché lei invece è una molto scrupolosa e si attiene al biohacking per quello che è in realtà, perché adesso poi quando siamo pronti ti spiego cos'è, condivido con voi la mia conoscenza, perché è molto molto ambiguo e usato molto a fini di marketing, anche un termine così.
0: Tra l'altro io sono sul sito di un famoso brand della longevità che ha cliniche, spa un po' dappertutto, Milano ne ha 3 o 4, non dico il nome, e c'è scritto trattamenti, io per curiosità sono entrato e c'è detox, ok, aesthetics, vabbè, poi quello che dicevo prima, cold therapy, quindi la vasca d'Uljash che ti mettono dentro, biohacking, quarto posto, c'è un biohacking, poi nutrition, regenerative medicine e well-being.
1: Un generico benessere, okay.
0: Esatto.
1: Ma si può fare click con ogni sezione per capire...
0: Dove vuoi che clicco?
1: Biohacking,
0: clicchiamo. Una serie di strategie per hackerare positivamente il nostro sistema biologico, controllare l'infiammazione e rallentare l'invecchiamento cronologico, apportando sane modifiche al proprio stile di vita per costruire il massimo potenziale fisico e mentale. Saladì? Mi sembra un po' fumoso. Quattro sono i pilastri del biohacking. E poi, c'è il brand, cioè il loro, del loro biohacking. Due punti, ha detto quattro, no? Quindi saranno quattro. L'esposizione controllata al freddo, anche a mo. Poi la fotobiomodulazione, il semidigiuno intermittente e la mindfulness. Ah, questa l'ho già sentita quando parlavamo. Ok, quindi cos'è sto biohacking? Non mangio, mi faccio i bagni nel ghiaccio.
1: Allora, biohacking, questo me l'ha raccontato e l'ho verificato la dottoressa Almondo, perché è una persona molto precisina. Allora, bio di vita, significa vita, qua ci vediamo. Hacking, strategie intelligenti per far funzionare un sistema. Quindi già tu dalla parola biohacking dici questo è il futuro. Qui stiamo parlando del futuro applicato al bio, alla vita, all'esistenza. In realtà quello che ci viene proposto adesso nella maggior parte dei casi, anche se le cose un po' stanno cambiando, noto leggendo, che tu riesci a vivere più a lungo se adotti una serie di strategie che comprendono anche l'utilizzo di tecnologie, sai, l'anello che ti monitora i livelli tutto.
0: Ah, ma sì, ma le ho viste queste robe qua. Cioè, ogni tanto mentre sono su internet per lavoro, eccetera, magari perché ho messo qualcosa, qualche parola, eccetera, mi inizia a proporre dei braccialetti tutti strani, tipo buddisti, oppure di un materiale particolare. Io dico, ma cosa sono?
1: No, io faccio riferimento a qualcosa di più tecnologico, che è simile agli orologi, possono essere gli orologi, eccetera, eccetera. Tu ti metti, indossi questi accessori e riesci ad avere un report, vabbè, che sono cose che fanno già anche alcuni strumenti che racchiudono anche il cellulare, tutto, no? Però comunque ti permettono di monitorare tutto quello che è il tuo stato di equilibrio fisico.
0: Sai che mi viene in mente un film che poi non è che è finito bene, che c'erano sti bracciali che andavi in questo posto, che ti controllavano addirittura, sapevano che malattia avevi, che cosa stavi mangiando, cosa stavi facendo.
1: Cos'è Black Mirror? Un episodio di Black Mirror?
0: No, era un film. Okay. Non mi viene in mente, dopo vedrò.
1: Vabbè, comunque entriamo nel futuro con questa parola, perché adesso la questione della longevità è diventata centrale, no? Perché si è capito che nessuno di noi vuole arrivare, vuole invecchiare male, male intendo con problemi fisici, problemi ma anche mentali, però mentali già è un'altra cosa, perché qui dobbiamo tirare in ballo anche delle malattie più importanti. Però si è capito che comunque tu, per arrivare bene e vivere a lungo, devi adottare delle strategie. Adesso va di moda mettere tutto questo cappello di biohacking, le tecnologie, la crioterapia, vari sistemi ipertecnologici che ti permettono di rilassarti, poi si fa largo uso di luci infrarossi, la red light therapy, la biostimolazione con la luce, no? E poi ci sono poi cose più mediche, che sono le infiltrazioni di ossigeno ozonoterapia, il NAD+, che è un'altra parola che spesso è collegata al biohacking e alla longevità, che sono questi enzimi che abbiamo nell'organismo che riescono a intervenire sui mitocondri, a stimolare, a attivare, a mantenere sempre attivi la produzione di energia nel corpo. Comunque, detto questo, biohacking adesso è pubblicizzato come il sistema di cose da fare, comportamenti e tecnologie per vivere più a lungo. In realtà il biohacking è molto questione di buonsenso, perché una cosa che i ricercatori stanno capendo è che tu riesci a vivere bene se preservi il tuo organismo in equilibrio. Cosa significa preservarlo in equilibrio? Noi abbiamo un sistema immunitario che ci protegge dagli attacchi esterni, un sistema che ci aiuta a contrastare le malattie, eccetera, eccetera. Quindi si è molto focalizzati su quello. Si è visto che per combattere questa infiammazione influisce anche molto l'alimentazione. Sicuramente sentirete parlare, state sentendo parlare molto dei cibi ultraprocessati, corretto?
0: Mm-hmm.
1: Che sono questi prodotti già pronti, che invece favoriscono, si sta scoprendo che favoriscono i processi infiammatori. Quindi quando una volta, un tempo, si diceva, no, io ai miei bambini preparo le torte perché non mi fido delle merendine, avevano ragione con le mamme,

0: sanità anche mentale. E poi c'è il sonno, che ultimamente gli esperti di longevità, perché poi ci sono i vari medici, lo mettono addirittura al primo posto come pratica di biohacking, perché si sta capendo che durante il sonno l'organismo si rigenera, si attiva, rinnova il proprio sistema immunitario, con contrasti, danni subiti durante la giornata. Quindi dormire sta diventando anche importante. Però sotto il termine biohacking ci sono altre cose, tipo integratori alimentari. Integratori alimentari che aiutano l'organismo a, come dire, a svolgere certe funzioni, no?
1: Ma diciamo, c'entra qualcosa col fatto che se tu vai a fare un viaggio per lavoro, per anche così, per il weekend eccetera, ti fermi negli autogrill o in questi posti, sei completamente invaso da ste barrette da dappertutto. Io c'ho anche 3-4 amici che ormai a pranzo mangiano sempre la barretta, e io dico
0: però
1: mangiata la barretta,
0: però la barretta è il cibo processato.
1: Però c'è una marea di barrette in giro dappertutto e dicono che fanno bene, che danno energia, che tieni sotto controllo la dieta, i grassi e tutto.
0: Allora, le aziende più illuminate, non faccio nomi, cominciano a rivedere un po' gli ingredienti delle barrette. Però anche lì bisogna puntare alla qualità. Cioè, chi è la barretta che sto mangiando, chi la produce, chi è, cosa fa, si va su internet e si cerca un'informazione.
1: Esatto.
0: E si cerca di capire, perché poi quelle più serie ti dicono cosa fanno.
1: Che era meglio l'insalata e la bistecca.
0: Alla fine sì, poi è ovvio che anche la bistecca arriva sui nostri piatti da carne che magari è stata allevata anche in situazioni non ideali, no? Però è la bistecca, non so come dire, non è ultraprocessata. Chi di noi può contare su un allevamento privato o su un orto? Nessuno.
1: Esatto.
0: Però se riusciamo a, come dire, a stare attenti a mangiare, a nutrirci, alimentarci con quello che è più semplice possibile, ecco, non è manipolato. Quindi biohacking è già tutto questo, però adesso va di moda proporre anche, stanno sorgendo come funghi nelle città i centri sulla longevità, che ti propongono questi percorsi di biohacking, dove dentro ci mettono, oltre alle cose che ti ho detto, anche la tecnologia, ok? Poi ci sono i centri medici che ti propongono le infiltrazioni, cioè l'ossigenoterapia, poi ci sono i trattamenti, eccetera, eccetera. Adesso c'è la tendenza che i viaggi del benessere stanno prendendo il sopravvento, perché le persone vogliono andare in luoghi dove, oltre a riposare, si prendono cura del proprio corpo, e lo fanno in tantissimi modi. Adesso non vorrei bruciare tutti gli argomenti, però ci sono anche settimane, soggiorni per la longevità che costano anche 100.000 euro.
1: E la miseria!
0: Sì, e lì ti rivoltano come un calzino, esami del sangue, ci rivoltano come un calzino. C'è da dire una cosa, che io le ho visitate, mi hanno invitato, sono andata, e sono tutti molto seri, perché quando ti chiedono certe cifre sono molto seri, ma sono molto seri anche quelli che non ti chiedono queste cifre, perché anche l'arredamento e tutto, cioè i posti del benessere, il wellness destination stanno prendendo piede.
1: Prima io ho citato, senza fare il nome, quella che io ho visto nel palazzo che stavo vendendo, e che è una roba iper super VIP, dove devi avere la card, la membership, che c'è quella, c'è quella da Barboni, c'è quella da più o meno normali, e c'è quella da WIPS, che ti danno tutta una serie di trattamenti eccetera, e addirittura in 2000 erotti metri quadri non possono stare più di 5-6 clienti alla volta.
0: Sì, perché si sta capendo che anche l'ambiente fa la differenza. Sotto questo cappello biohacking, anche questo, stare attento anche alla qualità dell'aria e dell'ambiente in cui vivi.
1: E poi sentiamo le notizie dove ci sono gli anziani in Sardegna che vivono con i pochi mezzi che hanno, ma stanno bene, e schiattano

0: a 107, 110, 114, 115 anni.
1: Ecco,
0: e quindi come la mettiamo? Cioè, i ricchi tentano di vivere più a lungo, ma il Berlusca 91 l'endai, anche se aveva un piano intero del San Raffaele, e questi qua che vivono con poco, però all'aria aperta e con il loro stile di vita, arrivano fino a 115, 114, 100. 10.
1: Esatto, e qui che volevo andare a parare, che adesso ti vendono biohacking anche, come dire, un certo
0: e allora io ti fermo un attimino, che qui mi sa che andiamo in un territorio esplosivo e dobbiamo prepararci. Sentiamo un attimo, facciamo un po' di mindfulness, sentiamo. Ma non ho più la mia città di Gerardina Trovato, e poi torniamo.

0: Eccoci di nuovo qua. Abbiamo lasciato un po' di suspense, però stiamo entrando in un argomento abbastanza portante di questo discorso. Quindi dicevamo, sembra quasi che questa longevity sia roba da ricchi e c'è una ricerca spasmodica di stare bene, tenersi controllati, eccetera, eccetera, eccetera. Poi io butto lì questa bomba e dico, però ci sono dei posti tipo in Sardegna dove la gente è povera, non ha niente, ha sempre fatto una vita tradizionale all'aria aperta, eccetera, eppure muoiono superati 100, e magari ci sono scienziati che vanno là per dire, ma come mai questi qua riescono a vivere così tanto e noi abbiamo messo in piedi tutto sto castello della longevity e in realtà non ci arrivano i nostri clienti a questa età.
1: Lo so, però se tu mi parli di luoghi che sono continuamente oggetto di studio, però diciamo che in linea di massima si è capito che, come ne abbiamo appena parlato, la semplicità dell'alimentazione deve essere semplice. Sono poveracci, diciamo noi, perché siamo abituati alle confezioni croccanti, scintillanti di quello che mangiamo. In realtà queste persone mangiano i prodotti della terra, mangiano il pesce, stanno all'aria aperta, fanno movimento, hanno rapporti sociali, perché in questa longevità, in questo biohacking, non bisogna trascurare la mente, perché sempre di più ne parlano, se ne parla. Tu puoi fare qualsiasi terapia, ma se non ti curi la mente, il tuo atteggiamento mentale, qui non si parla di psicologia, ma proprio di approcciarti alle situazioni e all'esistenza in una maniera proattiva, non negativa. Lo stress, chi vive in città è stressato, è sotto pressione, spesso non è uno stress positivo perché è prolungato e ripetuto nel tempo, così lo stress è anche positivo, lo sapevi? Sì. Il fatto di essere in tensione ci fa bene, così come fa bene chi vive in città e chi vive in posti dove ha la possibilità di stare al sole, all'aria aperta il più tempo, e già chi vive in città non ce la fa, di mangiare alimenti semplici se non vivi in grandi centri, perché la tendenza di quel posto, ma anche nel Cilento c'è un'altra città che spicca per questa caratteristica di avere una popolazione longeva, vedono il sole, vedono il mare, si aiutano a vicenda, perché poi spesso i più poveri si aiutano molto tra di loro. Infatti si dice che al sud non si muore di fame. Vabbè, adesso comunque, le città della longevità sono sparse nel mondo, sono 5 almeno, altre le stanno studiando, però si è visto che questi luoghi sono accomunati da una serie di caratteristiche che sono molto ambientali. Queste persone stanno molto all'aria aperta, si è visto che la luce fa bene all'organismo, e infatti prima ti dicevo, nel biohacking fa parte anche la fotobiostimolazione, che sono queste esposizioni di luci colorate per riattivare i meccanismi cutanei di vario tipo. E quindi o artificiale o naturale, comunque il fatto che se fai movimento, mangi in modo semplice vuol dire alimenti poco manipolati, ok? Puoi mangiare cibi vari, pesce, non solo carne, chi è in città spesso mangia le barrette, non bisogna demonizzare le barrette, perché ti ripeto, so per certo che molte aziende stanno rivedendo gli ingredienti, però sono sempre cibi processati che sono stati sottoposti a delle modifiche, cioè i principi nutrizionali sono stati modificati, quello è un processo. Quindi per quanto uno ci metta, un'azienda produttrice ci metta tutte le sue buone intenzioni, però è sempre un alimento sottoposto a un processo che l'ha modificato.
0: Ma a me sembra sempre, vista anche in altri ambiti, che è come se la tecnologia, la nostra vita, che soprattutto nelle città diventa molto stressante, anche perché c'è molta competitività nel mondo del lavoro, eccetera, bla bla bla, si ritorna sempre a quello, cioè che alla fine si vede che la tecnologia, gli stili di vita, eccetera, bla bla bla, ci portano a non vivere bene, E poi si dice, dobbiamo tornare al bio, e mi viene in mente la Sciura Maria che ci sta sentendo e dice, io è tutta la vita che faccio l'orto e mangio bio. Bisogna stare all'aria aperta e privilegiare le passeggiate, eccetera. E la stessa Sciura Maria dice, qualche fumi tutti dè, e vo trovare l'amica di qua, vo al cimitero, vo a messa, vo di chi.
1: Certo.
0: Cioè, sembra che 100 anni fa vivevano molto bene e invece noi uomini moderni li abbiamo snobbati dicendo che erano poveri, non avevano trovato il vero senso della vita, i soldi, le robe, eccetera, bla bla bla. Ma adesso stiamo tutti andando a ricercare quali sono i principi della longevità e sono quelli della Sciura Maria.
1: Certo, naturalmente. E la Sciura Maria vedeva altre persone, interfacciava, c'era il gineceo, non so se la tua mamma te ne parlava, cioè, ho i ricordi quando eri piccolo, le donne si riunivano a un certo punto della giornata. Tu ti parli prima del Novecento, perché c'era.
0: No, ma anche le donne milanesi andavano al vico delle lavandaie a lavare i panni e parlavano e ciacolavano, non erano lì a guardare Facebook,
1: quello,
0: e a dire,
1: ecco,
0: guarda quella zoccola.
1: Anche
0: là.
1: Quello, sì. Ecco, quello è un elisir di longevità.
0: Esatto.
1: Perché tu stimoli, è una relazione, è un confronto con gli altri. La stessa, come dire, bisticcio tra comari è molto positivo per l'organismo, risveglia il sangue, si diceva, no? C'era una lite. Sì, tu dici, c'è un paradosso, perché tu dici, una città, i ricchi cercano i posti, però il ricco per costruire il suo patrimonio ha bisogno di stare in una città, molto banalmente. C'è una frase di un giapponese, adesso non mi ricordo per citarlo, che diceva, io sono stupito perché gli occidentali passano la vita a inseguire i soldi e quando sono a fine vita sono dispiaciuti perché non vivono abbastanza a lungo, perché non hanno vissuto praticamente. È una questione di scelte anche quella. Cioè, io non vedo in negativo il fatto che ci siano dei posti per super ricchi, perché la vita e la società è impostata così. Certo è che il biohacking lo possiamo fare tutti nel quotidiano, in un modo più o meno complicato, e comunque questi luoghi, per quanto bellissimi, ti danno un supporto momentaneo. Quando tu vai nella spa di prestigio da 100.000 euro a settimana, ti rivoltano come il cassiere, ti fanno gli esami, ti fanno tutte le misurazioni possibili e immaginabili.
0: Ti cambiano sangue, ti cambiano completamente tutto.
1: Sì, magari anche se non fanno pratiche estreme, perché le conoscono, fanno pratiche estreme, però ti convincono, sono sempre gentili dalla mattina alla sera, tutti di là.
0: Ti mancherebbe 100.000 euro.
1: Sei trattato come un principe, è certo che poi stai bene quando esci, perché non è quello che fai di solito. Però piano piano, piccole cose, stare attenti a curare il sonno, inutile perdere tempo a scrollare il cellulare, per dire, no? Cioè, incominciare a fare. Noi tutti abbiamo la possibilità di fare un buon biohacking quotidianamente, dal momento in cui ci alziamo la mattina alla sera. Poi dobbiamo andare nelle città
0: adesso
1: più di
0: adesso chiamo
1: modo.
0: Un po' di monaci che conosco, che dove andavo a fare gli esercizi spirituali, e gli dirò, volete fare due soldi che andiamo a fare delle opere di bene, facciamo una roba così, perché, cioè, voglio dire, senza andare a spendere 100.000 euro vai una settimana in queste comunità e secondo me butti il cellulare, fai la vita al loro ritmo, eccetera, salti fuori che sei un'altra persona.
1: Beh, il cammino di Compostela lo fanno anche più di dirigenti di multinazionali, te lo dico, più testimonio, e quando tu fai il cammino di Compostela, anche quello è un biohacking, se ci pensi, perché torni alle origini, cammini, condividi gli spazi con altre persone, cammini continuamente, oppure vabbè, puoi prendere la bicicletta o altri mezzi, però mettiamo che
0: non come Checco Zalone che l'ha fatto in Ferrari, però
1: troppo è divertente, perché poi ci sono anche i fanati, sono queste robe, però vedo dei dirigenti che se lo fanno una volta l'anno, 2 settimane si fanno il cammino, magari non tutto perché è lungo, però già lì è un modo per riattivare dei meccanismi che ci sono più naturali, perché noi siamo umani, arriviamo dalla terra, la terra è quella che ci nutre, magari in città manca il contatto con la terra.
0: Sì.
1: Così dicendo. Però quando ti fai questo cammino sei obbligato a rivedere il tuo piano alimentare.
0: Ma te lo sai che quando io ero al collegio San Carlo c'erano dei bambini che pensavano che le uova nascevano negli scaffali dei supermercati. Abbiamo dovuto fare per un anno, ogni tre mesi, la giornata alla cascina Caremma, che era per andare verso Morimondo, eccetera, e i bambini hanno scoperto che le uova venivano dalle galline, che c'erano i maiali, che si coltivavano, cioè chi nasce e vive in città, magari soprattutto da
1: Milano, secondo me,
0: da genitori
1: gli altri
0: anche ricchi e super impegnati che magari li lasciano lì dalle tate o dalle scuole, eccetera, non si rendono conto di com'è la vita vera.
1: Io penso che città grandi come Milano soprattutto, perché già vai in Torino, già c'è una vicinanza diversa con il verde, con le campagne. Milano effettivamente è così, se tu non esci dalla città tu non sai cosa succede fuori e non sai da dove nasce un uovo, cioè chi produce l'uovo, non lo so, perché se non lo vedi non lo puoi immaginare. Comunque, a me la cosa che sta colpendo moltissimo è che tra le varie pratiche, alimentarsi bene, fare movimento, avere rapporti con le relazioni, che al primo posto c'è il sonno, cioè curare la qualità del sonno. E proprio nelle ultime conferenze stampa cui ho partecipato in queste settimane, me lo mettono primo. E poi la salute mentale, cioè curare la mente.
0: Certo, perché se ormai noi andiamo a letto con il cellulare o il tablet e ci mettiamo lì tutto il tempo con col tablet o il cellulare e poi ci addormentiamo alle 2 di notte, poi ci si risveglia alle 6 e si fa così tutte le sere, cioè il nostro sonno va a quel paese e non riusciamo a riposare veramente.
1: E poi curare la mente con le relazioni sociali, frequentare le mostre. Lo sai che la comunità europea ha riconosciuto il valore terapeutico dell'arte, della frequentazione del
0: museo. Oh, va che ho fatto bene, che sono andato mercoledì con mio papà a vedere i macchiaioli a Palazzo Reale.
1: Bello. Ah, bellissimo. Bravo. E qui Torino sta incominciando a prescrivere a supporto di certe cure la frequentazione dei musei. Quindi sonno e mente. Io ho intervistato il professor Tremolada, che è un medico esperto in terapie di rigenerazione. Lui ha brevettato un sistema che ti prelieva ti fa prima il prelievo del grasso, che può essere usato per il filler, per creare volume sul viso dove ti serve, ma lo sta usando per varie applicazioni anche in ortopedia, no? All'ultimo summit che c'è stato a Milano sulla longevità ha presentato i risultati di queste applicazioni, no?
0: E lui, cioè, mi ha parlato, leva il grasso tipo dalla
1: che
0: panza? Pieno,
1: sì, dove è in abbondanza, e poi te lo rinietta se hai un problema alle articolazioni, eccetera eccetera. I risultati sono strepitosi, perché questo grasso che viene prelevato è ricchissimo di cellule mesenchimali, cellule staminali mesenchimali, che si rigenerano. Quindi è grasso tuo, e con queste cellule che sono proprio vive, attive, tue, riescono a risolvere alcuni problemi. Quindi gli studi sono all'inizio, perché sono pochi anni, però i risultati ci sono. Però lui, mentre mi spiegava tutta la procedura, la ricchezza di queste cellule staminali, mesenchimali, sul grasso che non viene toccato, viene reiniettato, eccetera, lui diceva: però attenzione, se vogliamo parlare di miglioramento dello stato di salute e quindi longevità, perché poi la longevità è una conseguenza, dobbiamo curare anche la nostra mente. E questa cosa mi ha colpito, e me l'ha detto anche ieri un formulatore di integratori, dice: dobbiamo fare attenzione ad avere cura della nostra mente. Quindi chi è in una grande città è costretto a certi riti un po' a portare delle modifiche a proprio stile di vita per migliorare la propria condizione. Cioè non è che devi essere per forza ricco, sei ricco, hai le possibilità, vai nei posti, ok, va bene, così crei anche posti di lavoro e l'economia in movimento, però ciascuno di noi in realtà lo può mettere in atto subito, cioè già adesso, già stasera ti levi i denti, vai a dormire e non prendi il cellulare.
0: Certo, accarezzo poi la mia gatta e gioco un po' con lei.
1: Sì, leggi un libro
0: finché non mi manda quel paese.
1: Oppure fa una chiacchierata con un amico, con un'amica, e anche quello è un confronto che ti stimola le emozioni, la mente, le reazioni, cioè metti in moto. Perché tutta questa cosa della longevità che adesso va di moda non è altro che la prevenzione, se ci pensi. Poi
0: dobbiamo riscoprire i valori della vita vera che facevano i nostri padri e i nostri nonni, ma sì, anche magari noi quando eravamo piccoli che andavamo all'oratorio o dagli amici o giocavamo alle cose semplici, non per forza ai videogiochi o queste cose qua.
1: Sì, perché adesso guarda che stiamo vivendo proprio un momento particolare, poi tutte le guerre ci distraggono, le questioni di lavoro ci distraggono, però sta cambiando proprio il modo di approcciarsi all'esistenza. Prima, fino a poco tempo fa era anche ostentazione, il vestito, la borsa firmata, eccetera, eccetera. Adesso si è capito che non è quello che ti permette di vivere bene a lungo. Ci vuole disciplina, cura del proprio equilibrio, cura del corpo, della mente. Si sta un po' abbandonando l'ostentazione. Io non vedo tantissime borsette griffate in giro, vedo il clima è quello che è, però il successo dei centri benessere di cui parlavi prima, che comunque funzionano perché i centri si stanno moltiplicando, se parliamo dello stesso brand, in tutta Italia, sia urbani sia nei grandi hotel, quindi effettivamente stanno facendo un buon lavoro. Cercano di essere rigorosi, certo è che non ti garantisci la lunga vita solo con quello.
0: Certo.
1: L'approccio deve essere globale, tuo personale, deve essere tu, il cellulare, scegliere quello che si mangia, la semplicità, la regolarità, la varietà, sai, anche essere vegani, però se sei vegano per anni e poi ti vengono altre malattie, non so anche quello che sei in sabbia, però vabbè, questo è un caso specifico. E poi non chiudersi davanti al computer sempre.
0: Esatto.
1: Vedere persone, dialogare, fare un hobby, iscriversi a un corso. Cioè, non credo che sia così difficile. È più facile, magari in un piccolo centro, ci sono i luoghi, pochi luoghi di ritrovo. Milano già è più dispersiva e anche molto selettiva. Però ci sono delle possibilità.
0: Sì, però anche a Milano, volendo, se uno vuole, se uno si mette in mente di seguirla questa strada, ce la fa, perché
1: sì, c'è voglia di avere a che fare con gli altri. A un certo punto ti rendi conto che la tua esistenza si avvia verso la solitudine, e usi un po' il cervello. Ci sono corsi di tutti i tipi, dalla cucina, ricamo, puoi metterti a studiare, puoi fare, ti puoi iscrivere all'università a qualsiasi età, puoi fare degli sport, ci sono le piscine, le palestre, cioè puoi fare qualche cosa per avere a che fare con gli altri. Quindi è una cosa che su cui, a me aveva colpito molto anni fa, una mia amica è andata 3 mesi a Los Angeles per farsi un'esperienza, no? Quando è tornata mi fa, guarda, appena hanno scoperto che sono, io ti parlo a meno di 30 anni fa, poi, se non di più, lei è rimasta sconvolta dal fatto che quando hanno saputo che lei è italiana, hanno detto, voi sì che sapete vivere bene, vedete le persone, state insieme, condividete il pranzo, i pasti, eccetera eccetera. Invece negli Stati Uniti c'era già molta solitudine allora, perché le persone pressate dal lavoro, così, la tendenza è quella,
0: certo,
1: di
0: adesso.
1: Però vedi che
0: faccio un attimo una pausa. Alberto ci fa sentire Zucchero con Una ragione per vivere.

0: E rieccoci di nuovo qua, stiamo parlando con Francesca di longevity e di biohacking, e mentre si parla il tempo scorre, quindi
1: immisurabile.
0: Esatto, e mancano 19 minuti. A me stava venendo in mente anche questa cosa, cioè pensa a tutti, diciamo, i saluti, le benedizioni che da secoli l'uomo fa. Sono quasi sempre sulla lunga vita, cioè lunga vita al re, alla regina, e tutti banchettavano all'epoca. C'è anche un film, mi sembra, di Ermanno Olmi, Lunga vita alla signora, quando uno compie gli anni, 100 di quest'anni, piuttosto che, cioè, si augura sempre a chi festeggia, o comunque in un momento di benessere, di festeggiamenti, più vita. Oppure quando uno dice ho sognato che eri morto stanotte, e uno dice ti allunga la vita, uno dice vabbè, però anche se non mi sognavi che morivo, magari era anche meglio.
1: Sì, però tu mi fai venire in mente una cosa su cui mi sorge una domanda. Tu dici, anticamente si diceva sempre, augurava lunga vita, buona lunga vita, ok? Che non è un augurio recente, è una cosa che appartiene ai tuoi genitori, o no? Perché tu senti abitualmente qualcuno che augura buona lunga vita?
0: No, ho detto nel Medioevo piuttosto che nelle altre vite. Adesso si dice più che altro ai compleanni, 100 di questi anni, piuttosto che ci sono le vecchiettine magari nei meme che fanno i 100 e dicono perché ci siamo sempre fatti gli affari nostri.
1: Sì. No, adesso allora, questa cosa della lunga vita, buona vita. Com'è esattamente l'augurio che si faceva nel Medioevo?
0: Lunga vita alla regina, lunga vita al re.
1: Questa lunga vita si sta vedendo che non è sufficiente avere come obiettivo la lunga vita, ma l'obiettivo è avere una vita più lunga possibile, che ma essere autonomi e autosufficienti. E quello che conta davvero è vivere gli anni che abbiamo di fronte, da vivere l'auspicio, da vivere in modo autonomo, attivo, lucido, attivo fisicamente, lucido mentalmente. E qui c'è un altro concetto che si sta facendo strada, health span, che significa qualità della vita, non durata, perché probabilmente nel Medioevo avevano altre aspettative di vita.
0: Vivevano abbastanza poco, poveretti.
1: Adesso noi viviamo di più e vediamo che quando sei anziano e non sei autosufficiente è un problema, perché hai bisogno di aiuto, e con i ritmi che abbiamo non è facile per un familiare occuparsi di un anziano che gli sta vivendo a lungo ma non è autosufficiente.
0: Certo.
1: Quindi questa ricerca dell'ex-fan è, secondo me, anche finalizzata a questo. Le aspettative di vita si stanno allungando, però non tutti arrivano come Giorgio Armani, che ha lavorato fino all'ultimo secondo. Guarda, ti testimonio, lui ha lavorato fino a 2 giorni prima di lasciarci, perché era una conferenza stampa e 2 ragazze che lavoravano con lui, che avevano un amico che lavorava, un giovane stilista, e lui guardava i lavori del suo ufficio stile dal computer, però lui è arrivato molto lucido a quell'età. Poi purtroppo ha avuto un problema, una polmonite interstiziale, se non mi ricordo bene, e però sarebbe riuscito ad andare avanti tranquillamente,
0: certo,
1: se non ci fosse stato quell'inconveniente. Quindi l'obiettivo dei 100 anni lo raggiungono sempre più persone, perché quando ero piccola mi ricordo era un caso ogni 20 anni si sentiva parlare del centenario, adesso se ne sente parlare di più. Però bisogna capire come arrivare a questi 100 anni o alla lunga vita. Ecco perché il concetto di longevità, tutte queste strategie, tutti questi modi, c'è tutto questo marketing, c'è tanto marketing, Infatti i suggerimenti dei medici seri è sempre lo stesso, affidarsi sempre alle prove scientifiche. Cioè, c'è gente che si fa iniettare il sangue di un giovane, e però il problema è che magari il giovane ha una malattia e poi muore, qualcuno è morto per essere eterno.
0: Sì, quindi queste cose girano un po' come leggende fantomatiche, ma tanti magari le stanno facendo. Poi, quale che ho detto anche prima, di farsi cambiare sangue piuttosto che fare tutta una serie di...
1: E poi un'altra questione molto seria sono gli integratori. Gli integratori per la longevità, se ci fai caso si sta moltiplicando anche quelle. Però non c'è ancora molta chiarezza, perché ci sono delle sostanze vendute, tipo il resveratrol, sembra l'elisir, ma non è vero, non ci sono studi scientifici che dimostrano che effettivamente preservi la giovinezza delle cellule dell'organismo. Quando ti vendono questi integratori con il NAD, che questa enzima che agisce sui mitocondri, agisce sull'ATP, che è il nostro, come dire, riserva energetica, è quello che ci fa vivere, no? Perché noi siamo elettrici, siamo energia. Non è sempre vero che lo contengono. Quindi bisogna essere cauti anche nel fare delle scelte. Ok, l'integratore, perché non riesco ad avere queste sostanze, perché mi sono stanco, faticato, devo stare in forma, però anche lì è difficile individuare le aziende serie. Bisogna andare su internet, informarsi, chiedere informazioni se non ci sono, e se poi magari su internet sono troppo criptici, magari cambiare strada, cioè orientarsi su altre aziende, perché questa è l'unica arma che abbiamo. A parte il fatto che su ChatGPT, se metti l'inci di un qualsiasi alimento cosmetico, ti dice per filo e per segno gli ingredienti graditi, attenzione, quindi usiamo anche in modo intelligente ChatGPT.
0: Io non lo uso proprio, quindi
1: sto ma guarda, è una cosa che la devi usare per capire che cos'è, però bisogna sempre ricordare che ChatGPT non fa verifiche, cioè ti dice, ti va a cercare quello che trovo sul web, quello che sul web qualcuno sta inserendo.
0: Io e l'intelligenza artificiale siamo su due pianeti diversi.
1: Però sono pianeti che vanno conosciuti, perché tu devi capire un po', no? Cioè, non lo usi proprio. Fai delle domande.
0: No, zero, zero.
1: Vabbè, comunque,
0: e secondo me faccio bene.
1: No, il problema è che anche lì, cioè GPT ti crea altri problemi di dipendenza, perché leggevo che i ragazzini lo usano come psicologo, con conseguenze anche terribili.
0: Certo.
1: Perché noi siamo tutti uguali, il problema è che poi dipende dal nostro cervello. Un genitore può controllare questo? No.
0: Quindi, per tornare sull'argomento di questa puntata, i pilastri di questa longevity, mi sembra di aver capito che sono l'area mentale psicologica, quindi benessere psicologico, dove ci entra anche il sonno, ci entra la socializzazione, ci entra tutta
1: una serie
0: di cose.
1: No, sono due cose differenti. Ti interrompo. Il sonno è una cosa, con i vari ritmi circadiani che ti mettono in moto certi meccanismi. La mente e le reazioni sono un'altra cosa, perché il sonno è con te, sei tu che dormi. La mente la devi curare sia come tuo atteggiamento rispetto a certe situazioni, e sia come relazioni, e sia come stimoli.
0: Certo.
1: Gli stimoli dall'arte, da hobby, le persone, il fidanzato, il marito, quello che hai voglia.
0: Poi abbiamo l'esercizio fisico,
1: l'attività fisica, sì,
0: la nutrizione,
1: esatto, e anche lì bisogna stare attenti, il digiuno intermittente che è andato di moda fino adesso lo stanno mettendo in discussione, vedi, è tutto in evoluzione.
0: E la rigenerazione,
1: che può rientrare nel sonno, perché tu durante il sonno, ecco, poi ci sono, questi sono i pilastri, poi ci sono i supporti tecnologici, ok? quelli di cui parlavamo prima.
0: Esatto.
1: Medico che ti mette, ti fa rigenerare qualche cosa che non funziona, la luce, la foto bio, la luce LED, la LED therapy, chiamala come vuoi, la fisioterapia, e poi ci sono anche l'ossigeno, la zooterapia, che sono infiltrazioni, però sono tutti, come dire, dei supporti. E poi tutto parte, poi ci sono gli strumenti come l'anello, gli anelli, gli orologi che ti permettono di avere la comprensione del tuo stato di salute, mano a mano che fai il movimento, se stai fermo, ti dice, ti avvisa, eccetera, eccetera. E poi ci sono i casi estremi di persone che si fanno mettere in oculare il suo cute questi strumenti per avere la cartella clinica.
0: Come il film che ho visto io, che non mi viene in mente il titolo, però è famoso, che gli mettevano sto chip e praticamente lui basta, era fregato, perché c'era questa comunità, tutti col chip, che sapevano vite, morte, miracoli di tutti.
1: Di tutti,
0: Comunque, mercoledì, secondo me, abbiamo fatto una mattinata di longevity, io e il Daddy, perché siamo arrivati a Cadorna, a piedi fino al Duomo, mostra. Poi gli ho fatto vedere la chiesa di Sant'Antonio Abate in via Sant'Antonio, che chi non l'ha vista deve andare, è praticamente una mostra di opere gratis e in un posto stupendo. Poi a piedi siamo andati fino a Porta Genova, abbiamo magnato in una trattoria romana con la pasta. Bellissimo. Che la facevano al momento, fresca.
1: Ah, stupendo.
0: E poi da lì a piedi fino a Cadorna, quindi esercizio fisico a manetta, avremmo fatto 7 km a piedi. Esatto. Alimentare, psicologica c'era, nutrizione pure, rigenerazione anche.
1: Sì. Poi, allora, la base poi è curare, fare prevenzione facendoti gli esami del sangue, certo, gli accertamenti, capito? Questa è la base. Però poi se tu hai un equilibrio, poi tu per mantenerti il corpo e la mente efficienti devi fare queste cose. Perché guarda che anche la camminata, che sembra che è stata distrattata a lungo perché non è sport, in realtà qualcuno la considera la cosa più vicina alla pillola per la longevità, perché tu metti in moto tutto mentre cammini, ti guardi intorno, è vero, e in montagna è più bello, però anche in città, se vai dove non c'è troppo traffico, scopri degli angoli pazzeschi di Milano.
0: Esatto, vabbè, non è che devi andare a camminare per forza da Loreto a tutto via Padova, sì, che magari non è il caso, però
1: se vai, sì, per dire.
0: Se vai però per il centro e vai dai Naviglia al Duomo, al Castello, cioè già è una bella camminata e sei anche in posti belli dove non c'è tanto traffico, eccetera.
1: Sì, ma proprio apprezzare la bellezza, ecco, in questo senso che la comunità europea ha riconosciuto il valore curativo dell'arte, che questa è una cosa storica, secondo me.
0: E quindi questa longevity che va tanto di moda non è roba da ricchi e basta.
1: No, perché se uno si ferma al fatto che lui può andare nel posto bellissimo, io no, è già un atteggiamento mentale sbagliato che ti danneggia e ti accorcia la vita. Questo lo dico io, non lo dicono i medici, però non bisogna fermarsi a quello, bisogna fermarsi a osservare se stessi. Cosa posso fare io? Quali sono le mie possibilità? E comunque le possibilità ci sono. Ci sono perché te le puoi creare, perché abbiamo detto che sono cose basiche, che sono l'ABC del buon vivere, non sbaglio?
0: Esatto.
1: Le cose di cui abbiamo parlato, no? Certo. Non sono cose strane. E poi non farsi incantare dai venditori di fumo, ecco, insomma, chi promette la lunga vita con una pasticca.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Allora, qui a parlare di lunga vita, eccetera, in realtà qua manca 4 minuti e siamo ormai alle battute finali. Esatto. Io ti ringrazio tantissimo di questa puntata. Dico alla Sciura Maria o a quelli che ci stanno ascoltando che se volete anche leggere cose che scrive Francesca, basta che andate sulle riviste tipo Vanity Fair, Vero o altre dove scrivi, perché io e te ci siamo conosciuti così, perché stavo cercando un articolo o qualcosa, perché volevo fare una puntata su queste ragazzine che continuano a farsi le labbra finte, le tette finte, le cose, e ho visto sto titolo e ho detto: ma questa qua sta dicendo quello che sto cercando, no? E ho visto questo tuo articolo di maggio, non mi ricordo, di 2 anni fa.
1: Sì, anche io non ricordo. Sì, no, è vero, perché poi l'approccio mio è questo, un po' critico, realistico. Senti, abbiamo dimenticato in questa cosa la gestione dello stress, è un altro pilastro. Da tenere sotto controllo lo stress, quindi se si tende ad arrabbiarsi facilmente, incominciare a cambiare che anche quello non fa bene.
0: Esatto, allora. E per gestire lo stress, giovedì prossimo sentite la trasmissione che faremo, perché con la nostra pedagogista parliamo di gentilezza.
1: Bellissimo, argomento bellissimo, ci sarà, bello, molto interessante.
0: Proprio
1: molto
0: anche
1: sentito.
0: Per il proprio benessere e lo stare bene con gli altri.
1: Bello, molto interessante. Ok, va bene.
0: Perfetto.
1: Siamo arrivati alla fine. Ok.
0: Ok, grazie mille come sempre e ti auguriamo lunga vita. E un buon riposo, quindi non prendere il cellulare, il tablet, non metterti a lavorare mentre sei a letto, perché devi scrivere un articolo, devi riposare.
1: Ok, vabbè, ci provo, intanto lo finisco.
0: E anche tutti quelli che stanno ascoltando, l'esercizio di questa sera ce lo dice Francesca: dormire bene, perché domani mattina staremo meglio.
1: Sì, gli effetti sono sorprendenti per tutti.
0: Esatto.
1: Perché quando lo faccio mi sento anche diversa, perché anche io dormo poco, sono sempre al computer, però quando riesco a dormire è un'altra cosa. L'approccio alle cose cambia totalmente.
0: Bene.
1: Va bene. Buona
0: Grazie.
1: Serata a tutti.
0: Altrettanto. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
0: Siamo arrivati alle conclusioni, perché mancano veramente 2 minuti, 2 di numero, prima di mandare la nostra solita canzone che dice che ormai lifestyle è finito. Cosa vi devo dire? Se siete andati sul sito di Radio Orizzonti in Blu, avete visto che c'è qualcosa di nuovo. Primo, il logo, che è completamente cambiato e diverso, eccetera. Anche se vedete, se andate sulla pagina Facebook di Lifestyle o sul mio profilo, vedete che anch'io ho cambiato le locandine, mettendo il logo nuovo, le grafiche che stanno portando avanti da un po' di tempo coloro che si occupano dei social, eccetera, della radio. Andate e frequentate il sito di Radio Orizzonti. Perché? Perché è un buon modo di sentire la radio, non per forza con la radiolina, con la manopola, eccetera, perché se andate sul sito la sentite ovunque. Io ho amici, amiche che, senza che io lo sapessi, mi dicono che ogni tanto sono a lavorare in ufficio e sono chi a Milano, chi vicino a Lucca, chi da un'altra parte, e dicono che ascoltano la radio, perché comunque mettono sulle cuffie, gli fa compagnia. E perché il palinsesto, basta prendere Sarono 7 a pagina 14, prevede un sacco di cose, da quella che racconta dei libri, al territorio parla, al santo del giorno, ad arte e artisti, piuttosto che anche riflessioni, meditazioni religiose, eccetera. Quindi vi invito ad andare su radioorizzonti.eu e ascoltare ogni tanto la radio. Adesso buonanotte a tutti, riposate bene, come ci dite Francesca, che è uno dei pilastri della longevity, e sentiamo Bad Medicine di Bon Jovi.

Non ho bisogno di tutto, di tutto questo rumore, di spiagge affollate, di mani sudate, illusioni e vittorie, di giornate sprecate, a contare le auto, passare in paese, nei pomeriggi d'estate. No, non ho bisogno di tutto, di tutto questo dolore, di sacchi pieni di stelle, di lacrime amare, non poter più giocare, di parlare del meteo.

0: saremo noi quella canzone nel jukebox che canteremo tra vent'anni, o forse no.
1: Ma smettila di dirmi che sono stupido, perché lo sai anche tu.

sarà. Salirò sul battello e la fruggerò. E i suoi lunghi

0: 1960 2728 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.

Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

perduto il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore,

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.